sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita.
5: Su.
3: Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolpidem.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto. Anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine. Voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. E ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
5: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
5: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
5: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
5: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.

0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
1: No, mi dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Rod!
5: Ehi,
6: hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
6: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
6: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
6: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
6: Ah, grazie, signor Silenzio!
7: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
8: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto...

0: di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
1: È stato molto carino da parte tua.
0: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
6: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
9: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
6: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
9: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
6: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
6: Non urlare!
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
6: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
6: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
6: da tanto
9: Oliver,
6: tempo.
9: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
6: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
7: Scotch e soda.
4: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
10: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì. Certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no. Te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.

Rest, you see, huh?

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
0: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ロント、ごめん。おお、おお、sì sì、ci sarà。おお、grazie。Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a destra.
2: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiatevene male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Bach?
7: Pronto, signor Bach?
6: Pronto, signor Bach?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Bach?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del...

0: giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
1: Ah, certo.

Solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora?
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
8: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
7: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme.
1: No,
9: il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito.
11: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.

0: ですね。
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
2: Manda porta sempre solo in casi eccezionali.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
3: Acme? No, Smith non è qui.
1: Società autotrasporti Acme.
4: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
4: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
4: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
4: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
4: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
4: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
4: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
4: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
4: e io le starò accanto, Oliver.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
4: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
5: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
4: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano notato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
8: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.

0: Tu sei felice?
1: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
0: Oh, forse arriverà.
1: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
0: Oh, non è troppo tardi?
1: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
0: Tu puoi. Norman, tu puoi.
1: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
2: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
0: Eccitante.
2: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
0: È fatta?
2: Sì, ma si rialza. Ti piace?
0: Sì, certo.
2: Ti piace?
0: Sì, certo, Norman.
2: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
0: No, grazie.
2: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
0: Perché non sei affidato?
2: Ehi, tiragli un destro!
0: E hai le mani bucate!
2: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
0: Perché bevi troppo!
2: Se smettessi di bere?
0: Sì!
2: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
0: Sì!
2: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
0: Sì!
2: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
0: Hai visto? Ce l'ha fatta!
2: È stato proprio un bell'incontro.
0: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
2: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
1: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
0: Tutte e due.
1: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
1: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
0: Qualcosa non va?
1: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
0: Lo è.
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
1: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
0: L'abbiamo detto soltanto a te.
4: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
1: Orrendo.
0: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
4: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
4: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
1: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
4: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora se qualcuno...

0: Qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: La voglio.
0: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
0: Le metta l'anello al dito.
1: Sì.
0: Presto, per favore.
1: Certo.
0: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
3: Silenzio!
0: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
2: Grazie.
1: Grazie, signore. Grazie
2: Oh, Danny.
0: a te. Ora, se per favore firma la licenza.
3: Ah, sì.
0: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
2: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova,
1: Davvero?
0: signor
1: Ecco qua.
0: Henkel.
1: Grazie di nuovo.
3: Ecco
0: Oh,
3: la sua
0: grazie
3: ricevuta.
0: Davvero, grazie.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. Ci rivedremo.
2: Come?
1: No, no, volevo dire
0: Auguri.
1: addio.
3: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
1: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
2: Comunque
1: visti.
2: siamo sfuggiti a Libby.
1: Ciao, Libby.
4: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
4: Aspetta un
1: Reggilo,
4: momento!
1: reggilo, Danny.
4: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
3: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
4: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
6: Giovanotto, violato... questo è oltraggio alla corte!
4: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
6: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
4: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
6: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai, le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati da lì.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Beh, siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi.

0: dalle foto.
1: A dopo, Vicky.
0: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
2: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
0: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
1: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
0: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
1: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
0: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
1: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
0: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
1: Mm-hmm.
0: Non è così?
1: Oh, certo, certo.
0: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
1: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
0: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
1: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
0: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
1: Forse il ruolo non era adatto.
0: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
1: Riesci a sopportarlo?
0: Va avanti.
1: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
0: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
1: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
0: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
1: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa, ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna, non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca, resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, oh, così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi, brava! Un discorso
7: favore,
6: davvero carino,
7: signor.
6: Mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no.
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
8: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
6: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: insieme, sta?
1: No. Mi sembra un posto molto carino.
0: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
2: Ehi, Bert, Sam. Ciao, Marian.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
0: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
5: Salve. Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
2: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Main.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
0: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
10: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
0: Cosa c'è?
10: Niente.
0: Oliver, dimmi.
10: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo fuori.
0: Vengo anch'io.
10: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
0: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
0: Sei riuscito a fare qualcosa?
10: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
12: William Gregory.
13: Eccomi qua, sono io.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
12: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
13: Non mi sento molto bene.
12: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
13: Colpevole, credo.
12: Quando sei uscito l'ultima volta?

0: Due giorni prima di Natale.
1: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
2: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
1: Quanti anni hai, Rails?
3: 17, signore.
1: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
3: Sì, signore.
1: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
3: No, signore.
1: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
3: Giudice, io...
1: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
2: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
1: Come si dichiara?
4: Colpevole.
1: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone. E guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
6: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
2: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
0: Credo di essere colpevole, signor
1: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
2: una dichiarazione per
0: no,
2: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non devi sperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate! Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderai il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre i ragazzi

Tino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione. Giusto il tempo di vedere Andy partire via e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità. Tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico,
vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lotso viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli.

che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché, sul fondo dello scatolone, trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori, però, rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuna non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
0: Oh no, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente, ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio.

0: Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta può portar via tutto con sé.
1: È finito e posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova. Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì.
1: Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Sì, ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
5: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
5: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
5: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscita a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
5: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
5: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
5: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
5: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
5: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
5: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
5: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
5: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
5: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
5: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
5: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
5: Molto piacere.
6: Grazie. Dunque, signora Bass...
5: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
6: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
5: Ma questo è Charles?
6: Sì.
5: È molto giovane, quando è stata fatta?
6: 1944. E quegli altri?
5: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
6: Il nome di Tex Bartolomi non le dice niente?
5: No.
6: Vuole un po' di vino?
5: No, grazie.
6: Avanti un altro.
5: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
6: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
5: No.
6: Ora guardi l'ultimo.
5: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
6: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
5: No, grazie al cielo.
6: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
5: Perché dovrei correre un grosso rischio?
6: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
5: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
6: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
5: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
6: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
5: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
6: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
5: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
6: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
5: Ma io non ce li ho.
6: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
5: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
6: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
5: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
6: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
5: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
5: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
5: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
5: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
5: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
5: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
5: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
5: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
5: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
7: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signori e signori.
2: Facciamo che succede?
5: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, io e lei?
5: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signori, signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Voilà, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le manteau comme ça. You put the orange like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: Lei è completamente pazzo!
2: Che le prende?
0: Ah.
2: Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il sole.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: la finestra e poi è sparito.
1: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.

0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: Alle Halle?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: N'importe où. N'importe où, vite.
1: Suivez ces taxis.
2: È stata seguita?
3: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
3: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
3: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
3: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
3: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
3: È un miracolo che io non mi trovi già...

0: appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
1: Non mi sembrava necessario. Dyle è morto.
0: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
1: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250.000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
0: Ma come?
1: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250.000 esente da tasse.
0: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
1: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
0: Niente, credo. E poi che successe?
1: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
0: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
1: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
0: Pour moi.
2: Voilà.
1: Dove ero rimasto?
0: Ah, quando Carson Dyle era morto.
1: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
0: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
1: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
0: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
1: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
0: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
1: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
0: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
1: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
0: Ma perché io?
1: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
0: Agente.

0: Caroline? Caroline!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La Smith! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Caroline! Caroline!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.

0: YLE.
1: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
0: Grazie.
2: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
0: Sì?
2: Buongiorno, signor Dyle.
0: Regina?
3: È l'unico nome che ho, invece tu?
0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
2: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
3: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
3: Carson Dyle è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
3: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
3: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyne. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobi!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dire bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che...

0: Non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
1: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
0: Regina, lascia stare.
1: Ok.
0: Beh, che stai facendo?
1: Ho lasciato stare.
0: E chi ti ha detto di farlo?
1: Tu l'hai detto.
0: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
1: Oh.
0: Ora basta.
1: Alex, credo proprio di amarti.
0: Sta suonando il telefono.
1: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
0: Sì.
1: E nemmeno io.
0: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
1: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
1: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
1: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
1: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
0: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
1: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
1: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
0: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
0: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
0: O tu?
3: Oh...
0: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
0: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
0: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
0: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
0: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
0: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
1: La mia stanza è aperta.
0: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
0: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
1: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
0: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
1: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
0: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale. È naturale.
1: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che...

0: poi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
1: Lo seppellirai in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
1: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
1: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
1: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
2: Lo hai trovato?
0: No.
2: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
1: È lassù, è lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.
0: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Ma che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gin Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: Oh. No, grazie.
4: Oh.
0: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che...

0: Quattro parti erano troppe.
1: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero.
3: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
2: Cosa? Assassinare qualcuno?
3: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
1: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
1: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
1: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
1: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
1: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
1: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
1: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: è impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te lo assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lambert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lambert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lambert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lambert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lambert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, ma a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato, Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

¿Quién? Nelaol. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, Lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa.

0: cosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
1: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
0: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
1: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
0: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
1: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
0: Con chi? Dove?
1: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
0: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
1: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
0: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
1: Certo che c'è.
0: C'è?
1: Sì.
0: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
1: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
2: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: De la conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin de Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
0: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini.
0: Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: È assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Siri, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dati i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
3: Oh, chissà dove si è cacciato.
2: Separiamoci, tu cerca di là.
3: Ok.
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie!
3: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
2: Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
3: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è?
2: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
3: Andiamo.
2: Oh, ma se n'è andato.
3: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.

0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent!
2: Okay.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
1: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda!
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
4: Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ah!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina
0: signora.
3: Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi. Sì,
0: grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge, infatti, durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato.

La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ah no, un pareggio è automatico.
3: E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più distanze, quindi due viaggi ravvicinati.
6: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Nati, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Sì, ma la Francia che vi ho portato ieri non era di meno.

0: sappiamo che è difficile, sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
0: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
0: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
0: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena arrivare?

0: vivere.
1: Per quale momento?
0: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
0: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio che conta, il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera, visto quei sondaggi?
1: Ciao.
4: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio
7: campo? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: No, conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è decisa a attendersi domani sera?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
6: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
6: e il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti?

0: professionisti, vi sentite dei professionisti in questo momento?
1: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
1: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
1: Va bene, arrivederci.
0: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
3: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Leute, Leute, Scheiße.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano pensate per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese è vedete.

0: rete. Certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: cross, bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va in supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Arrestato un 17enne di Taranto, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola di un 22enne avvenuto nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. Il giovane avrebbe sparato 3 colpi dopo una lite, ferendo la vittima ad una gamba. I carabinieri lo hanno individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e ora è accusato di tentato omicidio. Dopo le proteste dei cittadini, il comune corre ai ripari sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare le aree di parcheggio con l'apertura senza limiti di orario della caserma Mezzacapo e l'ipotesi di utilizzare anche la ex stazione Torpediniere. Da Palazzo di Città però si precisa, alcune restrizioni sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle gare. Le parole del sindaco Bitetti. Il porto di Taranto si prepara ad avere una nuova stazione marittima dedicata alle crociere. Taranto Cruise Port ha presentato il progetto per realizzare un terminal di circa 2500 metri quadrati al molo San Cataldo, superando così le tendostrutture provvisorie utilizzate negli ultimi anni. L'obiettivo è completare l'opera entro la stagione croceristica del 2027.
12: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, è scattato l'arresto per tentato omicidio nei confronti di un 17enne tarantino accusato di aver colpito a colpi di pistola un 22enne nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. E si ricerca ancora il complice. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
13: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano, un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero. Lelio Festa, il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monte Iasi e successivamente avrebbe esploso due colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio. Trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale e della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente.
12: È notte movimentata in Corso Italia a Taranto. Intorno alle 3 un incendio ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 ed una Smart, parcheggiate nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei rilievi e negli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto. Restano però ancora da chiarire le cause dell'incendio. E voltiamo adesso pagina. Dopo le proteste dei cittadini, il Comune interviene sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare i parcheggi con la caserma a mezza capo aperta senza limiti di orario e l'ipotesi di utilizzare anche l'ex stazione torpediniere. Palazzo di Città ribadisce però che alcune restrizioni sono necessarie per le gare.
13: Dopo le proteste e le segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comune di Taranto interviene sulla questione dei parcheggi e dei divieti di sosta previsti durante i giochi del Mediterraneo, annunciando nuove misure per ridurre i disagi ai residenti. L'amministrazione punta innanzitutto ad aprire senza limitazioni di orario le aree della caserma Mezzacapo in via Principe Amedeo, già utilizzate come parcheggio gratuito. Al vaglio anche l'attivazione di un'ulteriore area all'interno del complesso dell'ex stazione torpediniere, normalmente resa disponibile soltanto in occasione della Settimana Santa. Una riunione al comando della polizia locale ha fatto il punto sulla situazione della mobilità e nelle prossime ore è prevista anche una conferenza stampa dedicata alla viabilità durante i giochi. Dal comune intanto arriva l'invito a ridimensionare le preoccupazioni. Le interdizioni permanenti alla sosta riguarderebbero infatti soltanto alcuni tratti di Corso Umberto e di Corso Due Mari, di Lungomare e una parte di Via Nitti. Nelle altre strade interessate invece i divieti saranno limitati a determinate fasce temporali e collegati allo svolgimento delle competizioni. Dove le restrizioni resteranno in vigore per tutta la durata dei giochi, la scelta sarebbe legata all'alternanza tra gare e prove degli atleti, una necessità organizzativa sulla quale Palazzo di Città mantiene una linea netta. Eliminare quei divieti, spiegano dagli uffici comunali, rischierebbe di compromettere il regolare svolgimento dell'evento. L'obiettivo resta dunque trovare un equilibrio tra le esigenze della manifestazione internazionale e quelle dei residenti, soprattutto sul fronte dei parcheggi.
12: E proprio su questo tema vi facciamo ascoltare le dichiarazioni del sindaco Bitetti, raccolte dal direttore Dario Galitelli a margine della presentazione di Waiting for the Games tenutasi oggi a Palazzo di Città. Ascoltiamo.
14: Sindaco, uno dei problemi che si è palesato e che si paleserà probabilmente questa kermesse è quello dei parcheggi. Taranto è una città in sofferenza dei parcheggi, già in una situazione normale, in questo

0: Ritenete di aver affrontato tutto il possibile?
1: Abbiamo fatto anche di più, abbiamo individuato 5 aree nel perimetro della città, tanto per il versante orientale quanto per il versante occidentale. Da questo punto di vista sappiamo che è un evento importante, un evento che attirerà le attenzioni di quasi tutto il mondo, quindi punteranno gli occhi sulla nostra città, quindi è un momento per mettere in bella vista, per creare una cartolina di quelle che sono le nostre bellezze, di un territorio che è pieno di potenzialità e chiaramente va abbinato però un sacrificio da parte di tutti. Io non la vedo assolutamente tragica, lo spiegheremo con una apposita conferenza stampa. Siamo al lavoro per creare le condizioni migliori, quindi per ridurre i disagi al minimo, però ecco, dobbiamo abituarci ad essere ospitali e a fare qualche sacrificio. Se vogliamo il cambiamento tanto auspicato, ogni tassello che stiamo mettendo in campo riguarda un cambiamento che servirà a migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.
2: Il porto di Taranto avrà una nuova stazione marittima per le crociere. Taranto Cruise Port realizzerà un terminal di circa 2.500 metri quadrati al molo San Cataldo, sostituendo le strutture provvisorie. L'opera dovrebbe essere completata entro il 2027 e sarà accompagnata da un'estensione della concessione di 11 anni. Giuseppe Delisanti.
3: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare 2 tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
2: E adesso sanità, fino a 3.000 euro alle donne pugliesi tra i 27 e i 37 anni per il social freezing. Per l'ASL di Taranto stanziati oltre 81.000 euro, il contributo regionale è rivolto a chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e risiede in Puglia da almeno 12 mesi. I dettagli nel servizio.
4: Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private, accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto nello specifico sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
2: I tutor sulla statale 100 nel territorio di Mottola sono tornati attivi dopo la sospensione per le nuove norme sull'omologazione. I dispositivi presenti su 5,6 km verso Taranto mirano a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza. Ce ne parla Dario Galitano.

0: Sono tornati in funzione i tutor per il controllo della velocità media sulla statale 100 nel territorio di Mottola. I dispositivi sono stati riposizionati e riattivati dopo una breve sospensione necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale dell'8 giugno 2026 che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei sistemi di rilevazione della velocità. Il controllo riguarda un tratto di circa 5,6 km in direzione Taranto, considerato tra i più delicati della Asse Bari-Taranto per intensità di traffico e numero di incidenti. Negli ultimi mesi proprio i dubbi sull'omologazione dei dispositivi erano stati alla base di numerosi ricorsi contro le sanzioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i tutor reinstallati dovrebbero ora rispondere ai requisiti tecnici previsti dal decreto. La decisione del Comune di Mottola, sostenuta dal Comitato Strade Sicure, punta soprattutto a rafforzare la sicurezza su un tratto caratterizzato da carreggiate strette, curve e in alcuni punti dall'assenza dello spartitraffico centrale. Il limite resta fissato a 70 km orari e il sistema calcola la velocità media percorsa tra i punti di rilevazione. Secondo i promotori dell'iniziativa, nei quasi 2 anni di precedente funzionamento, il tutor avrebbe contribuito a ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli e gli incidenti più gravi. La riattivazione arriva proprio nel periodo di maggior traffico estivo, con l'obiettivo dichiarato di prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più pericolose del territorio.
1: È presentato questa mattina ufficialmente il nuovo volto di Palazzo Nove Lune. Restaurato e trasformato in studentato, lo storico edificio offre 22 alloggi per studenti e ricercatori. Il servizio.
2: Dalle stanze segnate dal tempo ad una nuova casa per chi studia e fa ricerca a Taranto, Palazzo Nove Lune, nel cuore della città vecchia, cambia volto dopo un importante intervento di restauro e riqualificazione. Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo di Città, dove sono stati illustrati gli interventi che hanno trasformato lo storico edificio in un moderno studentato.
3: Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali, quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia e traccia una linea, ci conferma che il nostro indirizzo di portare gli studenti come parte del tessuto di rigenerazione sociale, urbana di questa porzione di città dell'isola è la strada giusta. Dopo Palazzo Nove Lune arriverà il momento di Palazzo Calò, nel frattempo c'è anche l'avvio dei lavori previsto entro l'anno di Palazzo Frisini.
2: Consegnato lo scorso mese ad Adisu Puglia, Palazzo Nove Lune dispone di 22 alloggi completamente arredati, destinati a studenti fuori sede e ricercatori universitari. Gli spazi mantengono il legame con la storia e l'architettura dell'edificio, integrandolo con servizi moderni. Alle camere private si aggiungono infatti aree comuni per lo studio, la socializzazione e il relax.
3: Abbiamo firmato già la convenzione con Adisu, quindi loro entreranno nel palazzo non appena viene completato in via definitiva con la rimozione delle aree di cantiere, quindi nei prossimi giorni, io credo da settembre, procederanno loro agli allestimenti delle stanze e da gennaio potremo ospitare i primi studenti, quindi non vediamo l'ora che si arrivi all'ingresso dei primi giovani che animeranno questo palazzo.
1: E Taranto entra sempre più nel clima dei giochi del Mediterraneo. Presentata a Palazzo di Città, Waiting for the Games, la manifestazione in programma il 18 e 19 agosto, con 2 giornate dedicate a sport, mare e cultura e promozione del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
0: Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. 2 giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle 2 giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo, chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village, impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto, guidata dal tecnico Michele Moccia.
4: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci. E due giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più, e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. Lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
5: Credo abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive e le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
6: Fortunatamente, grazie ai Giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture, si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere doveva essere, sarebbe dovuto essere fondamentale tra sport acquatici e una città come quella nostra, la città dei due mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale, dalla mattina alla sera, con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.
1: E sempre in occasione dei Giochi del Mediterraneo, dal 20 agosto al 3 settembre, concerti, spettacoli, mostre, tour, degustazioni e sport animeranno la città, valorizzandone cultura, tradizioni e identità.
0: I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per oltre due settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata Aspettando i Giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la città vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storie e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
1: E rimaniamo ancora sulla nostra pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo. In occasione della loro apertura a pochi giorni, Taranto accoglierà il 19 agosto la Croce degli Sportivi, simbolo di pace e fraternità, che sarà esposta nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata della manifestazione. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
0: La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la Croce degli Sportivi, simbolo di fraternità e pace, che accompagnerà i 20esimi Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento è per mercoledì 19 agosto alle 19 nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove l'opera sarà consegnata durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Alla cerimonia saranno presenti anche i rappresentanti di Atletica Vaticana e una delegazione di atleti. La croce è stata realizzata dall'artista John Cornwell, utilizzando 15 legni provenienti da diverse parti del mondo, dalla Terra Santa alla Cina, un'opera che vuole trasformare le diversità culturali in un messaggio di unità, richiamando i valori dello sport come strumento di inclusione, incontro e formazione. La Croce degli Sportivi ha già accompagnato importanti appuntamenti internazionali, da Rio 2016 a Parigi 2024, passando per il Giubileo dello Sport del 2025 e Milano Cortina 2026. A Taranto resterà nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei Giochi del Mediterraneo. Monsignor Miniero ha sottolineato come lo sport possa superare divisioni, provenienze e credo, invitando soprattutto i giovani a sentirsi costruttori di pace. Un messaggio di fraternità che alla vigilia dei giochi vuole unire simbolicamente tutti i paesi del Mediterraneo.
1: Il Martà dà il benvenuto agli oltre 4.000 atleti che raggiungeranno Taranto in occasione dei giochi con una campagna che unisce sport, storia e cultura nel segno dell'incontro e della pace. Il servizio.
2: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi

0: È il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia, la cosiddetta tregua olimpica, sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027 con reperti antichi accostati ai campioni moderni da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10:30 alle 18:30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro, cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità: prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro. L'SS Taranto introduce agevolazioni per gli iscritti ai sindacati, con particolare attenzione a lavoratori in cassa integrazione e persone in difficoltà economica, sconti previsti anche per chi aveva già acquistato l'abbonamento. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
1: La SS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
0: E con questo servizio si conclude il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie per averci seguiti.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto ha chiuso il suo ritiro a Chianciano Terme. Nelle ultime gare di ieri nel triangolare la società rossoblu è inceppata contro la Lucchese, ma poi si è riscattata nel match contro l'Acquaviva per 3-0. Annullato l'allenamento congiunto per la sfida con l'Ilva Maddalena. Tutti i dettagli nel servizio.
3: La SS Taranto chiude al secondo posto il triangolare disputato ad Acquaviva di Montepulciano nell'ultimo appuntamento del ritiro precampionato. La formazione di Alberto Giuliotto ha iniziato il torneo con una sconfitta per 2-0 contro la Lucchese, decisiva la doppietta di Ferrante, mentre il rosso-blu non è bastata l'occasione avuta da Delvino per riaprire la sfida. La Lucchese ha poi superato con lo stesso risultato anche i padroni di casa dell'Acquaviva grazie alle due reti di Joé, conquistando così il primo posto nel triangolare. Nell'ultima gara invece il Taranto ha reagito con una prestazione convincente, battendo 3-0 l'Acquaviva, formazione che milita in promozione. Dopo le rotazioni effettuate da Giuliatto sono andati a segno Oltremarini, Rajkovic e ancora Oltremarini, autore di una doppietta. È stato inoltre annullato l'allenamento congiunto previsto contro l'Ilva Maddalena. Il Taranto rientra così in città, chiudendo il ritiro e proseguendo la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.
2: Il marchio Taranto FC sarà concesso gratuitamente alla SS Taranto Calcio, è quanto deciso dall'Assemblea degli Associati dell'APS Taras, ma la richiesta della società rossoblu era quella di ottenere una concessione definitiva del marchio per poterlo utilizzare stabilmente come proprio logo. Per ora invece si tratta di un'apertura che dovrà essere formalizzata nelle prossime settimane. Guardiamo il servizio.
3: La notizia è arrivata dopo l'assemblea degli associati dell'APS Taras 706. Il marchio Taranto FC di proprietà dell'associazione sarà concesso gratuitamente in uso alla SS Taranto Calcio. Ma sul tavolo in realtà c'era una richiesta più ampia da parte della società rossoblu. L'obiettivo della SS Taranto Calcio era quello di arrivare a una concessione definitiva del marchio affinché potesse diventare a tutti gli effetti il logo della società e non semplicemente essere utilizzato attraverso un accordo temporaneo. La decisione dell'APS Taras dunque rappresenta un'apertura importante, ma non coincide ancora con quella che era la richiesta originaria del club. Il marchio viene messo a disposizione gratuitamente, ma le modalità e soprattutto la durata del

0: l'utilizzo dovranno essere ancora definite. Nelle prossime settimane, infatti, associazione e società saranno chiamate a formalizzare i dettagli dell'intesa. Si dovrà stabilire come il marchio potrà essere utilizzato, per quanto tempo e con quali modalità. Il punto centrale resta quindi quello della titolarità e della concessione. La PS Taras mantiene la proprietà del marchio Taranto FC, mentre la SS Taranto Calcio potrà utilizzarlo gratuitamente, ma, almeno per il momento, non si parla ancora di un trasferimento definitivo o di una concessione senza scadenza. È una distinzione tutt'altro che secondaria, soprattutto sul piano simbolico, perché dietro quel marchio c'è una parte importante dell'identità recente del calcio tarantino e la volontà della società era proprio quella di poterlo assumere stabilmente come proprio logo. La strada dunque è stata aperta. Ora bisognerà capire se nelle prossime settimane associazioni e società riusciranno a trasformare questa concessione gratuita in un'intesa definitiva, andando incontro alla richiesta iniziale della SS Taranto Calcio.
1: Secondo test precampionato e seconda vittoria per il Martina Calcio nel ritiro di Valdagri. La squadra di Giuseppe Laterza ha battuto il Moliterno per 7-0, nonostante un buonissimo primo tempo, ben 6 gol della squadra della Valle d'Itria. In gran forma Michele Silvestro. Guardiamo tutto nel servizio.
0: Seconda uscita precampionato e seconda vittoria per il Martina, impegnato nel ritiro di Villa d'Agri. La squadra di Giuseppe Laterza ha superato con un netto 7-0 la Polisportiva Moliterno, formazione che milita nel campionato di promozione lucana. Partita subito in discesa per i biancazzurri, capaci di chiudere il primo tempo con ben 6 reti. Grande protagonista Michele Silvestro, autore di una tripletta. A completare il tabellino nella prima frazione sono state le reti di Correnti, Cruz e Battista. Nella ripresa Laterza ha dato spazio a diversi giocatori, sfruttando il test per aumentare il minutaggio dell'intero gruppo e valutare la condizione dei suoi ragazzi. Il Martina ha continuato a gestire la gara senza particolari difficoltà, trovando anche la settima rete. A firmarla è stato il giovane Pastore, che ha fissato il risultato sul definitivo 7-0. Un altro test positivo dunque per il Martina, che prosegue il lavoro in ritiro con indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.
1: Passando adesso al futsal, la New Taranto ha confermato Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu per il terzo anno consecutivo. Il tecnico tarantino sarà il vice di Nicola Masiello in prima squadra e continuerà a guidare l'Under 19 nazionale, un doppio incarico nel segno della continuità.
0: La New Taranto conferma Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu. Per il terzo anno consecutivo, il tecnico tarantino farà parte dell'organico della prima squadra, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda al fianco di Nicola Masiello. Una conferma importante per la società che sceglie di dare continuità al lavoro avviato nelle scorse stagioni. Tomassini continuerà infatti a mettere la propria esperienza anche al servizio dei giovani, mantenendo la guida dell'Under 19 nazionale. Un doppio incarico che gli permetterà di seguire da vicino il percorso di crescita dei talenti rossoblù e di contribuire alla loro valorizzazione all'interno del progetto tecnico del club. La New Taranto punta dunque sulla continuità e sulla conoscenza dell'ambiente, confermando una figura che rappresenta un punto di riferimento sia per la prima squadra sia per il settore giovanile.
1: E siamo dunque giunti al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, Antonio Mandese, di quelli che a Taranto non ha bisogno di presentazioni, anche se si è presentato con la barba fatta, elegante, quasi a umiliare il cronista che ama il casual.
2: Mi sono messo il vestito buono per venire ospite da
1: vedete,
2: te.
1: Lo ha fatto apposta, si è dichiarato. Allora intanto salutiamo Federica e tutta la family, perché Mandese è sinonimo di Taranto, fammelo dire.
2: E io ti ringrazio.
1: Perché è bello averti, è bello chiacchierare. Mancano 9 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Antonio, questa grande occasione culturale, prima ancora che sportivo, turistico,

0: politica, sociale ed economica. Un tuo Elzeviro su questo.
1: Ti dico tre asset del nostro patrimonio culturale che non possiamo dimenticare di includere nei giochi. Io spero, perché nella proposta sportiva poi ci deve essere anche quella culturale. Gio Ponti, la Concattedrale, Paisiello, asset, grande brand della nostra cultura locale, tarantina, ma esportabile, internazionale, a tantissimi livelli, da Casa Paisiello al Conservatorio Paisiello, permettitemi di dirlo, anche al Festival Paisiello, che quest'anno non se la passa benissimo. Ultimo e non ultimo,
0: quindi grande vicinanza, grande vicinanza
1: grande
0: festival,
1: sostegno della comunità, della comunità culturale.
0: Certo, ribadiamolo.
1: E il museo archeologico, noi ci aspettiamo, io mi aspetto, noi come comunità culturale, che tutte le delegazioni possano visitare il museo archeologico, che è uno dei nostri tesori più pregiati, non solo di Taranto, ma proprio del sud Italia e del sud del Mediterraneo.
0: Starete pensando, questa è promozione turistica? Sì.
1: Sì, è promozione turistica.
0: Sì, siamo qui per questo anche.
1: Noi vogliamo i turisti, vogliamo far parte, vogliamo mettere Taranto sulla mappa, come si dice in inglese, cioè farla partecipe di flussi turistici importanti, che però partano da un discorso di qualità, un turismo di qualità e un turismo che cerca sempre più spesso gli asset culturali. Quindi Paisiello un asset culturale, la Concattedrale di Gio Ponti quest'anno ancora una volta al centro di tante discussioni legate soprattutto alla fruibilità di un bene culturale che ancora non decolla.
0: Ma è enorme dal punto di vista architettonico contemporaneo. Enorme, vengono a studiarlo.
1: È l'opera
0: d'Italia
1: del patrimonio contemporaneo che noi abbiamo più importante.
0: Qui tutto ciò che stai dicendo lo stai dicendo alle spalle della città vecchia.
1: E del Castello Aragonese, che è un'altra, diciamo, un altro asset patrimoniale, culturale importantissimo.
0: Antonio, l'editore, lo scrittore, il lettore, il venditore, bellissima questa parola, di libri, di parole. Come la raccontiamo Taranto a chi sta per arrivare? Nel bene e nel male, come la vogliamo raccontare? Loro vedranno, guarderanno, ma c'è un racconto da allestire.
1: Taranto è il mare, il sapore, il profumo dell'aria di mare che viene, ma è anche la cultura profonda ed è un po' anche il carattere peculiare delle persone, perché i tarantini, che noi spesso vituperiamo, sono l'anima di questa città e l'hanno portata nel bene e nel male fino a dove arriva. Dobbiamo recuperare la nostra identità stratificata e la dobbiamo rilanciare dopo i Giochi del Mediterraneo, che saranno una grande occasione di festa nel futuro, nei prossimi 25 anni. Cosa vogliamo di Taranto nei prossimi 25 anni?
0: Se c'è, qual è la perla nell'ostrica di Pasolini?
1: Guarda, la perla nell'ostrica di Pasolini io me lo sono sempre domandato.
0: O è quello che hai appena detto, non lo so.
1: No, è questo lungomare, è la perla dell'ostrica di Pasolini, e il fatto che tu possa abitare dalla parte di Viale Virgilio piuttosto che dalla parte di Via Pitagora a Taranto, piuttosto che in Città Vecchia, dovunque ti giri a 360 gradi vedi il mare. Questa è la nostra perla.
0: Antonio, i problemi ne abbiamo alle spalle quella ciminiera che ci ricorda che sarà un autunno caldo, abbiamo una città che si sta interrogando sul proprio futuro, abbiamo un patrimonio da gestire importantissimo e da posizionare nel mercato socio-sportivo, economico, nazionale e forse internazionale. Abbiamo un ospedale nuovo che stiamo aspettando, una BRT che dovrà entrare in funzione, un ponte girevole che guardo mentre ti osservo, anzi
1: che
0: osservo mentre
1: essere,
0: ti guardo,
1: che dovrà essere
0: nuovo entro forse un anno e qualcosa, un poco più. Abbiamo tante scommesse da vincere dal 4 settembre. Tu intanto come li vivrai questi giochi?
1: Ma con lo spirito della festa che tutti i tarantini secondo me dovrebbero mantenere. Un po' anche lavorando, perché l'idea è quella di dare attraverso le attività commerciali di prossimità un servizio anche a tutte le delegazioni, a tutti i genitori, a tutti gli atleti, una presenza sul territorio importantissima, un'atmosfera di festa che tutti dobbiamo vivere, dobbiamo imparare a vivere. A Taranto dobbiamo imparare anche, Taranto è vero, l'hai detto, è vero, è una bomba sociale pronta ad esplodere. Ma in questa grande difficoltà che la città sta vivendo, che il tessuto economico sta vivendo, noi dobbiamo prendere il meglio dai giochi, dall'eredità dei giochi, e cercare con uno spirito sano, critico ma sano, costruttivo, di viverceli con la certezza che ci lasceranno qualcosa di buono.
0: Antonio, avviciniamoci al nostro tabellone del conto a rovescio a Giovanni Talamo che

0: Grazie sempre. Andiamo a... Antonio, una domanda provocatoria. Se ti scrivo un libro con l'intelligenza artificiale, me lo pubblichi domani? Prima
1: Prima controllo che non ci sia l'intelligenza artificiale.
0: di tutto.
1: Poi ti
0: Secondo,
1: telefono.
0: diamo un messaggio a tutti quanti.
1: Non utilizzate l'intelligenza artificiale per scrivere, neanche discorsi politici, perché ce ne
0: Ce ne
1: accorgiamo.
0: accorgiamo.
1: Ci sono dei software che ci
0: Ci sono
1: consentono in
0: anche
1: questo.
0: persone che hanno cominciato a scrivere bene improvvisamente anche sui social.
1: Ci sono dei software che ci consentono di vedere la percentuale di testi copiati dall'intelligenza artificiale, quindi noi li stiamo già usando per
0: No,
1: evitare.
0: diciamolo a tutti, ai giovanissimi soprattutto, ragazzi, c'è tempo per essere, che vuol dire anche scrivere e
1: Ma assolutamente. Permettimi di consigliare un libro
0: Certo,
1: per
0: la
1: affrontare
0: cultura non è mai pubblicità, guarda.
1: questi giochi del Mediterraneo con uno spirito mediterraneo. Che è Predrag Matveevic, breviario del
0: Perché
1: Mediterraneo.
0: consigli questa lettura?
1: La consiglio perché veramente questa lettura è uno sguardo contemporaneo, postmoderno, sul Mediterraneo. E poi permettimi di ricordarci che noi siamo la città di Alessandro Leo Grande e forse lo sguardo di Alessandro ci sarebbe stato utile per affrontare tutte le battaglie che dobbiamo
0: E questo è il
1: affrontare.
0: bello della scrittura, perché il suo sguardo c'è. Lo
1: Il suo
0: possiamo andare a
1: sguardo c'è.
0: trovare e lo
1: Lo troviamo
0: leggiamo.
1: nei libri, dobbiamo andarlo
0: Si è
1: soltanto a
0: eterni grazie alle
1: cercare.
0: parole, no?
1: Esatto.
0: Sarà banale, ma è così. Altrimenti
1: È la verità.
0: non leggeremo testi di 1000 anni fa.
1: È la
0: Allora,
1: verità.
0: avviciniamoci. Giovanni, 9 ore, anzi no, l'ho detto anche ieri, ho sbagliato, 9 giorni, 10 ore, 30 minuti quasi, al 21 agosto alle 20:15. Prego, accomodiamoci qui, che è stato un po' il nostro salotto di questi giorni. Conto a rovescio, noi continuiamo e fino al 21 mattina racconteremo. Prima metteva ansia, adesso non vediamo l'ora che passino. Io non vedo l'ora che arrivino le persone. Al di là della gara, della pista, dello sport che è meraviglioso, io non vedo l'ora di incontrare e conoscere nuove persone. Ho un tratto infantile che rivendico. Voglio fare nuove amicizie e voglio odorare e assaporare culture diverse dalla mia, ma che possono arricchirmi. Questa è utopia, visto il momento?
1: No, dobbiamo invece superare il momento che stiamo vivendo, difficile, il momento geopolitico complesso, proprio attraverso manifestazioni come queste che ci consentono di parlarci, conoscerci, parlare in lingue diverse, affrontare anche la capacità di emanciparci all'inglese, al francese, ma a tutte le lingue mediterranee, appunto,
0: Spagnolo,
1: lo spagnolo e
0: il greco.
1: il greco che abbiamo
0: Che ne è quelle
1: nella
0: modifiche?
1: nostra sottopelle praticamente. Ecco, noi dobbiamo recuperare questa memoria culturale, appunto, e metterla dentro quelle intenzioni che vivremo con i giochi. Quindi non solo l'evento sportivo, che è importantissimo, per carità, divertente anche a suo modo, però è quello che l'atmosfera dei giochi ci porterà a rimanere nella nostra memoria.
0: Taranto è una città che si appresta ad accogliere, storicamente ha accolto e ha subito, ha accolto e ha subito, qualche volta è riuscito a cacciare, ma spesso ha subito. Questa volta la parola invasione è mai parola più bella se c'è un'invasione di colori, di accenti e di culture. Taranto sarà una città aperta, con una cittadinanza senza confini, una sconfinata cittadinanza in cui per 15 giorni 26 paesi diventeranno tarantini e noi diventeremo pezzettino di 26 paesi. Si rischia di sfociare nella retorica, ma forse è il momento di ribadire certi concetti. Noi siamo questi 26 paesi, perché lo siamo endemicamente, morfologicamente, culturalmente.
1: Noi siamo una miscellanea bellissima di tante stratificazioni, i nostri colori, la nostra lingua, i nostri dialetti sono l'unificazione di tutto questo. Permettimi di ricordare il Museo Etnografico Maiorano Nunziato, un altro dei nostri asset culturali. Ecco, tutta questa roba qui, tutto questo melting pot che noi abbiamo vissuto in questi anni, sintetizzato in quello che siamo adesso, è la ricchezza del Mediterraneo che continuiamo a celebrare con questi giochi. E non dobbiamo far altro che vivercelo e continuare ad alimentare questa diversità come ricchezza. Permettimi di dire, in un momento in cui parlare di inclusione, parlare di accoglienza, parlare è sempre complicato. Ecco, noi dobbiamo oggi testimoniarla questa accoglienza, testimoniare che

0: L'accoglienza dei popoli dell'altro è un elemento che può arricchire sempre la nostra comunità.
1: È un valore da acquisire.
0: È un valore da acquisire.
1: Allora io vorrei farla molto lunga questa puntata, così impara a mettere la giacca.
0: Sotto al sole.
1: Sotto al sole, bellissimo. Noi come sapete registriamo e quindi al mattino e c'è un sole qui a destra che è nato qui.
0: Ma non potevo non mettere il vestito buono per venire da te.
1: Vabbè, sì. Ok. Allora, uno non è che ne nasce.

0: negarlo.
1: Il 21 agosto riapre a tutti noi.
0: Sono molto emozionato per lo Iacovone, ma il tennis che rappresento in una categoria bassissima di giocatori amatoriali.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Sì, io ho iniziato a giocare a tennis nel circolo Magna Grecia che oggi si va a rinnovare, quindi mi emoziona anche quello spazio che si restituisce alla comunità. Giocare sempre molto male. Poi c'è il ciclismo, che è una delle manifestazioni che forse noi vediamo di meno. C'è il nuoto. Diciamo che io credo che noi dovremmo approfittare di tutte le manifestazioni sportive, compatibilmente con il lavoro, che comunque ci darà un po' ci terrà impegnati per parecchio tempo.
1: Ah sì, lavoriamo tutti, per fortuna.
0: Per fortuna. Cercherò di godermi questi giochi, soprattutto con i miei figli, perché l'idea è che noi testimoniamo la ricchezza di questo patrimonio alle generazioni future.
1: Grazie Antonio Mandese, grazie. Contro la Rovescia oggi finisce qui, ci vediamo sempre, quindi anche domani, dopo il TG Sport di Studio 100, dopo le 14.35, intorno alle 14.40. Ciao, a domani, Contro la Rovescia continua.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20.30. Non mancate.
3: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare due tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
4: I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi i Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per altre due settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata aspettando i giochi e con l'apertura del Fun Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto

0: mentre la città vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storia e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
1: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai ventesimi giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027, con reperti antichi accostati ai campioni moderni, da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro, cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità: prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro.
2: La SS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
1: Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private, accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto, nello specifico, sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
0: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano, un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce.

0: Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero. Lelio Festa, il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monte Iasi e successivamente avrebbe esploso due colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente. Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. Due giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle due giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo, chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village, impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto, guidata dal tecnico Michele Moccia.
1: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci, e due giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più, e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. Lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
2: Credo abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive, le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
3: Fortunatamente, grazie ai Giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture, si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere sarebbe dovuto essere fondamentale tra sport acquatici e una città come quella nostra, una città dei due mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale, dalla mattina alla sera, con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.

Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce

0: cioè soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare due tendostrutture provvisorie con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
1: I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per altre 2 settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata aspettando i giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la Città Vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storie e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
2: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027, con reperti antichi accostati ai campioni moderni da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro, cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità: prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro.
0: La SST Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
2: fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul BURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto nello specifico sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
1: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano. Un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero Lelio Festa. Il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della Litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso due colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente. Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. Due giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle due giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village, impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto, guidata dal tecnico Michele Moccia.
3: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci. E due giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
4: Credo che abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive, le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
5: Fortunatamente, grazie ai Giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture, si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere sarebbe dovuto essere fondamentale tra

sport acquatici e una città come quella nostra, Città dei Due Mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale, dalla mattina alla sera, con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere

dire, nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento, marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su e espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede. Se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle. Inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 4. E 5. Iniziamo la nostra lezione abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo.

inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare. Quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia. Quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri due, uno, due, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo, inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su, inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo. Allungo, fuori l'aria. Prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori, inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone, inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo, andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti auto allungo la testa, tengo le scapole basse. E conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico. Quando ho espirato contraggo leggermente la zona e poi inspirando la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, 2, 2. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro,

6, 7, 8, 9, massima apertura, 10, e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia, questa volta oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro vado su, rilasso inspirando ed espirando vado su. Qui oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2, e 3, tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche, e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone dalle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per

mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era: metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro, e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro. I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Ne facciamo un altro, espiro, e ci concediamo qualche secondo di recupero togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima, stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che, come sempre, c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle.

di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già

molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico

0: ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: Ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese, sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto

nome proprio di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre, tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quatti quatti in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e sono e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Che cosa, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola? Col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no, so.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè.

0: quello
1: Sì,
0: è... Ovviamente, ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
1: Italia Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
0: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più
1: Che
0: belle.
1: sarà? L'aria? La
0: Ecco. Ma l'aria
1: pasta?
0: probabilmente le generazioni che sono state prima.
1: Allora vince, l'Italia vince.
0: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
1: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
0: No,
1: Sicuro, sei
0: sicuro.
1: fidanzata e cose tutto a posto.
0: Ah, sì, a postissimo.
1: Alessandro, come va stamattina? Io
2: Bene, bene.
1: non ho fatto male niente della Svezia?
2: Niente, bella, bella, bella.
1: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
2: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché
1: Ma parlavo della città.
2: città, abbiamo visto poco.
1: Subito questa cosa delle svedesi.
2: No, c'era poco. No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
1: All'ingenuo.
2: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
2: La gente l'ho vista poca, veramente. Visto
1: Ti
2: nessuno.
1: giuro, ti giuro.
2: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
3: Bene,
1: Tutto a posto? Questa Svezia?
3: bene. Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far
1: Mi
3: bene.
1: ha accolto con la pioggia.
3: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere. Com'è andata?
3: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
1: C'è anche
3: sicuramente.
1: molto biondo.
3: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che.
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
3: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
3: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
4: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
4: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
4: Abbiamo fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma, non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
4: No, conosco,
1: bazzicato.
4: no, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
4: Ma guarda, in questo momento non niente perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
4: Sì, spaghetti, olio, tutti prodotti italiani.
1: Voi.
4: Ciao.
1: Grazie. Come va stamattina? Ti sei allenato?
5: Sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
5: Ghiaccio come sempre, no, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
6: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
6: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
6: No, che ci sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
6: Sì, tanto biondo, soprattutto.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla? Gli
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
7: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
7: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante penso che per il mister sia importante verificare le condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi. Il più amato dagli italiani è lei, allora.
8: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
8: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati.

0: nati.
1: No, ma anche noi passeggiamo, eh? Non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
1: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
1: Sicuro.
0: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. È mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Yeah.

Thank you.

快快快快快快快快快！你再不追我，再见。

0: que es una mitad, ¿eh?
1: Lo que lo espera. Ah.
0: Entonces ya.

Yeah.

e si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette.

batte il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare due tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
3: I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi i Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per altre due settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata Aspettando i Giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la città vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storie e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
4: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta corta fino a gennaio 2027 con reperti antichi accostati ai campioni moderni da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro. Cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità. Prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro.
2: La SS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
4: Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità.

0: La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private, accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul BURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto, nello specifico, sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base all'ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
1: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano, un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero Lelio Festa. Il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso due colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente. Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. Due giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle due giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto guidata dal tecnico Michele Moccia.
2: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci e due giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. Lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
3: Credo che abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive, le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
4: Fortunatamente, grazie ai Giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere sarebbe dovuto essere fondamentale tra sport acquatici e una città come quella.

la nostra città dei due mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale, dalla mattina alla sera con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è automaticamente.
2: E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Poi ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo due partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
8: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
8: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
9: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido alla partita, una grande partita dell'Under 21.
9: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
8: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
9: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
9: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
8: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
9: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Ecco. Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio portano?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce ad attendersi da Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari

0: Sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
0: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
2: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
2: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
2: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
2: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

Я приезжаю.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che
0: si era fatto male prima della partita di andata, una di

0: Confusione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo, 1-1 in questo momento, si va in supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci,
0: e lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol!
3: Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo

punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo. Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre.

finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la sparatoria a Monte d'Arena. Il tutto sarebbe nato per futili motivi, la svolta delle indagini dopo l'arresto del minorenne. Il tutto sembrerebbe sorgere per un drink rovesciato addosso al ragazzo e poi gli spari e l'evento degenerato. Parliamo di ex Ilva con Federacciai, che valuta sempre in maniera più positiva e più corposa la possibilità di una accordata tutta italiana. Il capo di Federacciai, Gozzi, ha avuto mandato assieme al governo di valutare la possibilità di coinvolgere diverse aziende nel discorso. E poi parliamo di Benedetta Pilato, che ieri si è aggiudicata la medaglia di bronzo agli europei nei 100 rana di Parigi, un rilancio non solo per la sua figura e per la campionessa tarantina, ma anche per la città in vista dei giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

0: da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio.

Sparatoria a Monte d'Arena svolta nelle indagini dei carabinieri dopo l'arresto del minorenne presunto autore materiale dei colpi esplosi contro il giovane nella notte dell'11 agosto. Tutto sarebbe nato da un urto accidentale, una bevanda rovesciata e un breve diverbio. Ex Silva si fa più concreta l'ipotesi di una cordata italiana. Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare con il governo le condizioni per coinvolgere i principali gruppi siderurgici nazionali. Poi lo sport, Benedetta Pilato conquista il bronzo europeo nei 100 rana e ora guarda ai giochi del Mediterraneo nella sua Taranto. Un ritorno a casa che può diventare il trampolino per rilanciare le ambizioni della campionessa tarantina e simbolicamente anche quelle della città. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo ovviamente con la questione ex Silva che continua a tenere banco, prende piede l'ipotesi di una cordata tutta italiana che possa garantire la continuità produttiva. Il presidente di Federacciai Gozzi ha avuto mandato dal governo per procedere alla valutazione su chi o quali possano essere i soggetti da inserire all'interno del nuovo progetto. Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Silva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Silva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana. Un urto accidentale, una bevanda rovesciata, poi il diverbio e successivamente i colpi di arma da fuoco. Sarebbe questa la dinamica emersa relativamente alla sparatoria di Monte d'Arena, secondo le ultime ricostruzioni delle indagini dei carabinieri. Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi però nel parcheggio dove si trovava la vittima sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati su

0: sui social. All'epora i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92 FS calibro 9, originariamente a salve, modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, momenti di tensione ieri all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha bloccato l'accesso alla rampa del pronto soccorso, proprio quello relativo alle ambulanze. All'arrivo dei militari, dei poliziotti, lo stesso li avrebbe aggrediti, cagionandoli delle ferite.
0: Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni, però, l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza.
1: Adesso cambiamo argomento e parliamo del forte caldo che sta contraddistinguendo le ultime ore, gli ultimi giorni nella nostra città. Proprio in questo momento il picco con temperature che superano i 36 gradi. Da domani invece il leggero miglioramento, ma le medie resteranno in linea con quelle stagionali.
0: Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime che hanno raggiunto i 36 gradi hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore.
1: Ci trasferiamo a Palazzo di Città, presentato questa mattina il piano di trasporto pubblico locale messo a punto in collaborazione con Chima Mobilità in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Ci saranno tante varie sorprese che sveleremo nel corso delle 2 settimane, quindi chiediamo a tutti di utilizzare il mezzo pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
3: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Chima Mobilità per i Giochi del Mediterraneo, ormai alle porte.
2: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub che è quello dell'ospedale San Cataldo che contiene circa 1200 posti auto, poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini e anche Democrate è un'area che sarà sulla 106 di Cruisport. In queste aree ci saranno i parcometri.

0: che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democratec, dove verrà implementato l'orario di chiusura, che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8.30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna, che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
1: E a margine della conferenza stampa il vice sindaco Mattia Giorno è intervenuto nuovamente sulla questione parcheggi e viabilità con delle precisazioni importanti.
2: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggio integrato aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezzacapo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato sul largo Maria Denghien e un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare. E a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi. Il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro, e quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte, per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al Borgo, di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane e gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Una lunga intervista, sì, ma necessaria per fare chiarezza su uno degli argomenti che sta tenendo banco in queste ore in vista dei giochi del Mediterraneo. E proprio per fare chiarezza e per tenere aggiornata la cittadinanza, il Comune di Taranto ha predisposto sul proprio sito web un'area dedicata a tutte le comunicazioni relative al periodo dei giochi del Mediterraneo. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti. In vista dei giochi del Mediterraneo, il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le due settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del Comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale, dunque, i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente. Entriamo nello specifico, entriamo nell'area giochi del Mediterraneo, e parliamo di una figlia di questa terra, di Benedetta Pilato, che ieri agli europei di nuoto di Parigi ha conquistato il bronzo nei 100 rana, una medaglia che simbolicamente può valere di più del bronzo stesso e che può essere assimilabile alla parabola di Taranto. Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione, possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuoriclasse, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto all'acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città. Dopo la Pilato facciamo un salto indietro di qualche anno, 13 agosto 1975, davanti a 10.000 spettatori allo stadio Erasmo Iacovone. Allora Salinella, Vincenzo Cuero si aggiudica il titolo dei pesi leggeri battendo il campione Rosario Sanna. Un ricordo che resta indelebile nella memoria dei tarantini, ma anche degli appassionati di pugilato. Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo, trasmesso in diretta dalla RAI all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero, spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la box attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano. Due leggende quindi dello sport tarantino, una presente, Benedetta Pilato, e poi il maestro Vincenzo Cuero. Adesso ci spostiamo in provincia e volgiamo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo, perché Crispiano si prepara alla kermesse del tiro con l'arco, incontra da San Simone il nuovo impianto, la manifestazione in corso dal 25 al 28 di agosto.
3: Crispiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle Cento Masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Crispiano, riflettori puntati sul tiro con l'arco, le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport locale.
4: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
3: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione internazionale.
4: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita da Rai Sport, dai media internazionali, che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione Concadora, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
5: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Il servizio era di Teresa Picchieri, e sempre Teresa Picchieri ci porta adesso a Grottaglie, dove il pumo diventa un gelato. Il maestro gelatiere Enzo Iannacone ne ha creato uno in 3D. Guardiamo il servizio.
3: A Grottaglie è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce, il pumo gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre pumo trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione, non una semplice decorazione ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconoscibile da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%. Ed il percorso non si ferma qui, la ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del debutto. Il debutto ufficiale del pumo gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati nei prossimi giorni.
1: Restiamo in provincia, ci spostiamo ancora questa volta a Lizzano, dove a partire dall'11 di agosto il Wine Tour Fest ha portato nel comune della provincia un grandissimo numero di visitatori, ma ha consentito anche a diversi lizzanesi di rientrare a casa e di gustarsi i sapori, i profumi, gli odori della propria terra.
3: Calici pronti per l'ultimo Brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest. 3 giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
6: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali: buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico che fa da cornice a questi 3 giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque. Comunque vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e friggitielli, così chiamati, peperoni fritti, quindi, e poi anche cucina nuova. Diciamo, ieri abbiamo assaggiato una pasta

0: con zucchine e gamberetti, insomma ce n'è per tutti i gusti.
1: Noi siamo nel territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo, e questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
2: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui i Tribe Molle con la loro originalità e il loro travolgente spettacolo, e gli artisti della scena Urban Rizzo, Gab, Sasawo e Alu tra rap e freestyle.
0: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto, ecco, la nostra identità sia culinaria ma anche, ecco, del luogo e della nostra cultura può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutte queste sfaccettature.
3: A quest'ora, insomma, questo servizio certamente non ci lascia indifferenti, ma era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo l'appuntamento con la pagina sportiva, con il TG Sport condotto da Giuseppe Deli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione.

0: dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Giovedì 13 agosto continua il tour de force del caldo, che ci accompagnerà senza segni di cedimento. Il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso, la temperatura sopra la media con una massima che potrebbe toccare i 35 o i 36 gradi. Si attendono inoltre mare poco mosso e venti deboli. La giornata di venerdì 14 agosto vedrà ancora un caldo incessante, con cielo sereno o poco nuvoloso. Il mare e i venti saranno calmi, mentre la temperatura arriverà a toccare massime di 37 gradi. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio e non solo. E apriamo adesso la pagina sportiva come sempre partendo dal calcio. La SS Taranto ha conosciuto il suo avversario nel primo turno di Coppa Italia, sarà lo Stunni. Nel frattempo è terminato il ritiro di Chianciano Terme, la società rossoblu sta cercando al momento una soluzione temporanea in attesa del ritorno allo stadio Erasmo Iacovone. Guardiamo il servizio.
1: La SS Taranto affronterà lo Stunni nel primo turno della Coppa Italia di eccellenza e quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti Puglia, mentre cresce l'attesa per il nuovo campionato. Il calendario sarà presentato il 18 agosto alle 14, con una novità annunciata, quella di un anticipo serale al sabato. Intanto si conclude oggi il ritiro di Chianciano Terme. Dopo l'ultimo allenamento, la squadra farà rientro in città e beneficerà di 3 giorni di pausa, prima di tornare al lavoro lunedì 17 agosto. Tiene banco anche la questione degli impianti. La società è infatti al lavoro per individuare un campo d'allenamento temporaneo con le ipotesi di San Giorgio Ionico, Carosino e Manduria. Una soluzione necessaria in attesa del ritorno allo stadio Iacovone, che potrà tornare a disposizione del Taranto dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, sul campo, l'obiettivo è continuare a preparare al meglio una stagione che vedrà i rossoblu subito impegnati in Coppa Italia contro lo Stunni.
0: Presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla nel segno degli 80 anni del club. Dal 17 agosto partirà la sottoscrizione per la stagione 2026-2027, una conferenza stampa dove anche il presidente onorario Antonio Magri ha fatto il punto della situazione assieme ai suoi membri.
1: Ho tanta voglia di te, presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla, dedicata agli 80 anni del club. Presenti il presidente Antonio Magri, il direttore generale Vittorio Orlando, il responsabile commerciale Sergio Lippolis e il presidente della BCC San Marzano, Emanuele Di Palma, partner ufficiale dell'iniziativa.

0: Dal 17 agosto al via la sottoscrizione per la stagione 2026-2027.
1: È una dimostrazione della nostra presenza sul territorio. Essere vicino al Virtus di Francavilla per noi è un motivo d'orgoglio. Come i nostri telespettatori sanno, noi siamo presenti in quasi tutte le iniziative sportive, sociali, economiche del territorio. Ci mancava la Virtus Francavilla, che ha delle caratteristiche peculiari, particolari, molto interessanti. Ha una giovanile molto importante, sono centinaia di famiglie che sono coinvolte, ci sono centinaia di ragazzi che si apprestano a questo sport, che hanno bisogno di essere aiutati, essere indirizzati. Uno dei compiti specifici della Banca del Territorio è proprio quello di vederlo crescere, di vederlo sviluppare, di vedere crescere e sviluppare i giovani e la parte più sana della società.
0: Una parte commerciale in crescita, come sottolineato dal responsabile commerciale Sergio Lipolis, con una rete di partner sempre più ampia al fianco della Virtus Francavilla. Un segnale importante per il club, che punta a consolidare il rapporto con il territorio e con le realtà imprenditoriali locali.
2: Dal punto di vista commerciale partiamo già da un risultato importante, e il 99,99% dei partner sono quasi tutti confermati. Sicuramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane se ne sono associate altre e anche altre importanti.
0: Un vero e proprio anno zero dunque per la Virtus Francavilla, come sottolineato dal presidente Antonio Magri. Una stagione da affrontare con una squadra costruita praticamente da zero, con la volontà di calarsi definitivamente nella categoria e dare vita a un nuovo percorso dentro e fuori dal campo.
3: Ah sì, diciamo che quest'anno, ripeto, è l'anno in cui effettivamente ci caleremo nella categoria, perché ci siamo ristrutturati per fare la Serie D. Negli anni passati forse avevamo, diciamo, la fretta, l'ambizione di ritornare subito in C. Ecco, abbiamo visto che non è assolutamente facile, che comunque, voglio dire, il campionato è molto complesso, e quindi, diciamo, l'obiettivo è quello ora di mantenere la categoria. E però, ecco, cercare di mettere in campo anche le idee, di fare innanzitutto divertire la gente, e poi dopo, se riusciremo a ottenere qualcosa di più, saremo, credo, tutti contenti. Al di là del calendario, io credo che alla fine le squadre bisogna incontrarle tutte, quindi non ho mai creduto al favore del calendario. Ecco, diciamo che avremo innanzitutto un primo impegno ufficiale, sarà quello di Coppa Italia col Nardò il 30 agosto, sarà una prima occasione per vedere in campo una squadra che, come abbiamo detto, è tutta nuova, composta da 24 elementi nuovi e solo due dello scorso anno, e quindi, diciamo, sarà una prima occasione per misurare, diciamo, quello che è stato il lavoro fatto in questi mesi dal direttore sportivo e dal mister.
0: Cambiamo sport adesso, passando alla box. Grande successo di pubblico a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky sul lungomare di via Eroi del Mare. La Quero Chiloiro e l'Authentic Gym hanno portato sul ring atleti dilettanti e professionisti con la sfida internazionale Italia-Ungheria. Guardiamo il servizio. Successo di pubblico e spettacolo sul lungomare di via Eroi del Mare a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky, organizzata dalla Quero Chiloiro in collaborazione con l'Authentic Gym di Fasano. Protagonisti della serata i due match professionistici della sfida Italia-Ungheria. Nei supermedi il monopolitano Ivan Jimmy ha superato ai punti, dopo 6 riprese combattute, l'esperto ungherese Giorgi Mizei, confermandosi imbattuto e portando il suo record a 6 vittorie, 3 delle quali per KO. Vittoria prima del limite invece per il barese Christian Ressa, che nei medio massimi ha battuto per KO alla quinta ripresa Richard Vaxi, grazie a una prestazione intelligente e in crescendo. Ottimi risultati anche tra i dilettanti, con diverse vittorie per gli atleti della Quero Chiloiro e dell'Authentic Gym, compresi i successi di Angelica Semeraro, Claudia Porfiri, Onofrio Giangrande e Riccardo Garofalo. Proprio Garofalo è stato premiato come miglior pugile della manifestazione, chiudendo nel migliore dei modi una serata di grande box sotto le stelle. Nel nuoto la medaglia di bronzo per Benedetta Pilato agli Europei di Parigi. L'azzurra chiude la finale dei 100 rana in 1 minuto e 5,89 al termine di una gara combattuta. Oro invece per la britannica Angarad Evans. Guardiamo tutto in questo servizio. Bronzo europeo per Benedetta Pilato nella finale dei 100 rana femminili ai campionati europei di Parigi. L'azzurra chiude con 1 minuto e 5,89 conquistando un prezioso terzo posto al termine di una gara combattuta fino all'ultima bracciata. Il titolo continentale va alla britannica Angarad Evans, che con il tempo di 1 minuto e 4,87 firma anche il nuovo record dei campionati. Argento per l'irlandese Mona McSherry, seconda in 1 minuto 5,41.
4: Pilato è protagonista di una prova solida e riesce a precedere di appena 5 centesimi l'estone Eneli Jefimova, quarta in 1 minuto e

0: 5,94. Quinto posto per la russa Evgenia Cicunova, seguita dall'olandese e dalla tedesca. Ottava l'altra italiana in finale, Lisa Angiolini, con il tempo di 1 minuto e 6,73. Per Benedetta Pilato arriva così una nuova medaglia internazionale con l'azzurra, che torna sul podio europeo nei 100 rana e conferma il suo ruolo tra le protagoniste della specialità. E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. A brevissimo ci sarà Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Otto giorni, 10 ore, 10 ore e mezza all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Benvenuto Sandro Esposito. Ciao Sandro.
3: Buongiorno, buongiorno a
2: Allora,
3: tutti.
2: Sandro Esposito ha anche un ruolo nel comitato importante, ma qui oggi è ospite perché Sandro è il coordinatore di uno dei tre tavoli che l'amministrazione comunale ha messo su in attesa, aggiungo sempre io, di eventuali assessorati che poi applichino le vostre linee di indirizzo. Intanto Sandro, c'è sport, c'è cultura, Sandro Esposito si è occupato e si occupa ancora della programmazione, quindi del tavolo del turismo. Anche voi penso preparerete un documento finale, lo consegnerete all'amministrazione. Per ora parliamo del turismo applicato ai giochi. Allora, dal tuo osservatorio lì, da Palazzo di Città, come sta andando a 8 giorni dall'inaugurazione?
3: Sicuramente non nascondo che un po' di ritardo l'abbiamo avuto. Consideriamo che i Giochi del Mediterraneo sono iniziati nel 2019, però il rush finale, diciamo che è durato sì e no un anno e mezzo, sia per la realizzazione delle opere, sia per la realizzazione di tutto ciò che serve per organizzarlo in maniera puntuale. Come amministrazione comunale sicuramente stiamo facendo passi da gigante, non nascondo che ci saranno dei disagi per i cittadini e di questo un po' me ne duole, anche se il sindaco e la giunta è sul pezzo e stiamo cercando di trovare delle soluzioni alternative, perché sono fermamente convinto che per fare turismo e per farlo bene va fatto con i cittadini, quindi non contro i cittadini ma con il loro contributo. Come amministrazione comunale sono tante le iniziative che stiamo mettendo in piedi, parallelamente ai 60 eventi che faremo oltre la kermesse sportiva organizzata dal Comitato dei Giochi, abbiamo fatto anche noi tante manifestazioni. Tra queste mi piace approfittare del tuo spazio, anzi ti faccio i complimenti perché è un
2: Vabbè,
3: programma
2: è
3: molto
2: lavoro,
3: molto bello e
2: ci sta
3: lavoro.
2: piacendo farlo.
3: Mi piace raccontarvi che come tavolo del turismo, e per questo ringrazio tutti i collaboratori dello stesso tavolo, dal 22 di agosto, quindi saltiamo
2: Quindi il
3: l'inaugurazione.
2: giorno dopo
3: Giorno di
2: l'inaugurazione.
3: inaugurazione, chiudiamo un giorno prima della fase finale, quindi chiudiamo il 2 di settembre, stiamo organizzando un villaggio
2: Quindi tra
3: dell'accoglienza.
2: l'inaugurazione e la chiusura,
3: Sì, nello
2: dentro
3: spaccato, dentro i
2: cosa ha
3: giochi.
2: pensato il comune?
3: Cosa abbiamo pensato? Siccome ci sembra doveroso far sì che
2: Intanto,
3: tutti.
2: Sandro, è quasi una costante, Giovanni Talamo alle nostre spalle. Transitano o paranze o naviche. È anche
3: Fantastico,
2: bello stare qua a
3: certo, bellissimo.
2: registrare. Prego.
3: Quindi dicevo, all'interno di questo spaccato, quindi approfittando dei Giochi del Mediterraneo, ci è sembrato come tavolo del turismo doveroso coinvolgere tutti i comuni della provincia di Taranto, sia per far sì che Taranto possa tornare a essere il vero capoluogo della
2: Che è
3: provincia,
2: un gap
3: che è
2: culturale, no?
3: un
2: Che
3: gap culturale.
2: spesso tra schiacciati tra il Materano, il Brindisino e il Leccese, alcuni paesi a volte si sentono troppo lontani dal capoluogo, ma le responsabilità culturali secondo me sono anche del capoluogo soprattutto, Ma questo è un altro
3: Io
2: discorso.
3: ritengo che sono tutte del
2: Vero?
3: capoluogo.
2: Taranto è un po' troppo lontano in questi
3: Sì,
2: decenni.
3: sono tutte del capoluogo, a mio avviso, e quindi uno dei primi obiettivi che mi sono e ci siamo posti come tavolo del turismo è quello di dare a Taranto la centralità, quindi non più un paese da attraversare per andare in Valle d'Itria o nel Salento, ma un paese da
2: Da
3: vivere
2: vivere.
3: standoci dentro.
2: Cosa
3: Ma
2: accadrà in via Mignogna quindi dal 22 agosto
3: sì.
2: al 2 settembre? Diciamo per chi non è tarantino, via Mignogna è
3: È
2: una
3: un'arteria
2: strada con
3: principale
2: delle
3: del centro
2: bellissime
3: di Taranto.
2: palme al lato della Rosa dei Venti, prosecuzione ideale di via Berardi, ma insomma, è centralissimo. Intanto salutiamo
4: la responsabile dell'accommodation.
2: Salutiamo tutti. Buon lavoro. Sì, qui noi è giusto, abbiamo anche i vigili urbani che lavorano di fronte, auto che sfrecciano, insomma,
4: c'è un bel fermento che passano. Una Taranto diversa, ed è quello che vogliamo realizzare.
2: Auto che sfrecciano sembrava una battuta, ma non sfrecciano.
4: Quindi dicevo, in questo spaccato cosa faremo? Abbiamo invitato tutti i comuni, perché siamo fortemente convinti che per rilanciare un territorio bisogna farlo tutti insieme, bisogna fare rete, quindi un'unica destinazione, il Mediterraneo, l'area ionica, ma con tutte le singole identità. Qual è l'obiettivo? Quello di far sì che una persona venga a Taranto, dormi e mangi a Taranto, ma può andare a comprare e visitare Grottaglie per le belle ceramiche, andare a farsi un bagno a Pulsano, a Marina di Leporano, a Lizzano, più che andare a prendere il buon vino a Manduria, quindi far sì che...
2: Diciamo la chiave di Taranto, c'è tanto da vedere.
4: Sì, c'è tanto da vedere. Taranto ha 3.000 anni
2: Torniamo
4: di storia.
2: Torniamo in Via Mignogna? Come l'avete immaginata?
4: In tutte queste casette verrà realizzato un vero e proprio villaggio dove ogni comune potrà promuovere le attività proprie, la propria identità.
2: Quindi da Ginosa, da Vetrana,
4: tutti, 28, quindi dalle Gravine alla Via del Mare,
2: 28
4: tutti
2: stand,
4: concentrati. Diciamo. Non saranno 28 perché ne abbiamo organizzato un po', diciamo, velocemente, quindi qualche comune non è pronto, però è un primo passo verso una rete che diventerà, se ci riusciamo, ripetitiva
2: nel tempo. E questo
4: Via
2: Mignogna, cuore del borgo di Taranto. Intanto
4: tutto
2: Garibaldi,
4: questo si affiancherà alle attività, tutto il resto. Considerate che ogni sera in questo spaccato, quindi dal 21 al 3 di settembre, anche in Piazza Maria Immacolata ci saranno dei concerti e quindi la gente potrà vivere
2: tra comune, ma non solo, c'è un incrocio comune, tra calendario del
4: esatto,
2: comitato giochi e comitato è incrocio del comune.
4: E poi mi piace ricordare che nella piazza a fianco a Piazza Garibaldi c'è la fan zone meravigliosa dei giochi del Mediterraneo,
2: che è in allestimento.
4: Sarà una Taranto diversa e chiedo ancora scusa per i disagi che potremo causare alla città, però non siamo alla
2: fine.
4: Il sindaco
2: ha annunciato una conferenza per spiegare la questione viabilità.
4: Sì.
2: Viabilità. Allora Giovanni, intanto avviciniamoci, andiamo, facciamo una bella passeggiata. Allora, noi stiamo passeggiando ogni mattina qui, Malgrande, dal punto di vista turistico. Ho letto una bella intervista, un bel articolo di Giacomo Rizzo anche, che parlava con i responsabili di Federalberghi, di Alberghi Extra. Tutto pieno, ma è pieno di attori dei giochi del Mediterraneo. I turisti abituali per la maggior parte non hanno trovato spazio quest'anno a Taranto. Stiamo rischiando di perdere qualcuno per l'anno prossimo, comunque questo investimento è tale che possiamo ambire ad un ritorno poi di immagine, perché è chiaro che chi viene qui magari starà bene, poi va a raccontare.
4: Allora,
2: tu
4: i giochi,
2: come la leggi?
4: Io la leggo in questa maniera.
2: C'è un tutto esaurito anomalo, ecco, diciamo così.
4: Sì e no.
2: Dimmi.
4: Sì e no.
2: Dimmi la tua.
4: Sì e no, perché i giochi, è vero, dureranno 12 giorni, ma la reputazione ce la giocheremo per i prossimi 10 anni, perché non è soltanto il visitatore fisico che verrà nella città di Taranto. Considerate che Rai 1 e altre televisioni manderanno in quasi tutti i paesi del mondo, in 3 continenti, con un'utenza di milioni di persone, dirette, il web, quindi sicuramente Taranto sarà vista da un mare di persone, non soltanto quelle che fisicamente verranno qui nella città, ma quelle che avranno modo di vedere
2: quindi
4: le inaugurazioni.
2: Quindi lo valuti più come un investimento che come un sacrificio congiunturale.
4: Assolutamente sì, e sono convinto che i tarantini, conoscendoli, è vero, io sono un tarantino, c'ho una cozza a fianco al cuore, anch'io sono uno di quelli che si
2: lamenta. Cozza a fianco al cuore?
4: È una... Sì, anch'io sono.
2: Non è una metafora.
4: Non è una metafora, anch'io sono.
2: È una cozza che fibrilla. Vai più là, così facciamo inquadrare la Giovanni.
4: Sì.
2: Eccolo là. Vai.
4: Anch'io spesso mi lamento per ciò che succede, che accade in città, però conosco i tarantini e so benissimo che nell'emergenza sanno comportarsi.
2: Lo sai che può diventare un reel oggi, no? L'uomo con la cozza accanto al cuore.
4: Con la cozza accanto al cuore. E sono certo, voglio dire, che sapremo, vinceremo tutti insieme se il 4 di settembre, quindi a telecamere spente, avremo dimostrato al mondo che siamo una città accogliente.
2: Esposito.
4: E siamo una città che è capace di dire la sua.
2: Parliamo del 4 settembre. Cominciamo a lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze. Da chi critica a chi costruisce, tutti, c'è bisogno di tutti per il turismo sportivo. Ormai non abbiamo più alibi, turismo sportivo.
4: Io direi non solo per il turismo sportivo, perché i giochi del Mediterraneo vanno visti non come un traguardo, ma solo e soltanto come un punto di partenza per il futuro della nostra città. E mi piace dire questo, che sicuramente non sarà soltanto il turismo l'unica leva che potrà sostituire il gap, diciamo, della grande industria che è venuta meno. anche perché consideriamo
2: è in profonda crisi.
4: Diciamo che il turismo in Italia pesa il 6% del PIL, con le attività alberghiere di ristorazione sfiora il 12%. Nulla a che vedere con i dati, diciamo, dell'industria.
2: Sta emergendo l'ex bancario,
4: dell'industria manifatturiera, ma sicuramente è uno dei pilastri su cui la città di Taranto deve puntare. Deve puntare perché naturalmente è portata ad essere uno dei punti di riferimento del sud dell'Italia.
2: Sandro, però mi pare che
4: bella e meravigliosa.
2: Mi pare che, a proposito di bellezza e di meraviglia, come la periferia può essere, la periferia di Taranto, ci direi quale, sarà protagonista quando di un grande evento musicale.
4: La periferia di Taranto merita esattamente ciò che fino ad oggi è stato fatto nel centro della città e nei luoghi, diciamo, più visitati, nel cuore della delle case bianche
2: Paolo
4: di Paolo VI.
2: Cosa accadrà? Un grande avvenimento.
4: Il 3 di ottobre avremo il piacere di ospitare Red Bull 64 Bar, che è una manifestazione, non dico importante quanto i giochi del Mediterraneo.
2: Questo è oltre i giochi, al di là dei giochi,
4: c'entra nulla,
2: finiti i giochi.
4: Non c'entra nulla, è un altro tassello che, come tavolo del turismo, stiamo realizzando per far sì che la città di Taranto possa diventare anche un riferimento in campo musicale.
2: Per chi non lo sa, cioè per noi, diciamo, over 18.
4: Sì.
2: Di che si tratta?
4: Si tratta di una kermesse che vedrà protagonisti i migliori rappers italiani. È già stata fatta a Napoli e a Roma questa manifestazione. Per il quinto anno siamo riusciti a spuntarla qui a Taranto. Si chiama 64 Bar perché 64 sono le battute che il rapper deve fare
2: nella barra.
4: Non vi svelo i nomi, anche se qualcuno è già venuto fuori
2: sui
4: social.
2: Ragazzi,
4: credetemi, cioè è andato quasi sold out a distanza di
2: 48 ore. Però c'è ancora possibilità. Bene.
4: Non sarà l'unica
2: manifestazione. Ripetiamo il nome della manifestazione,
4: Red
2: così
4: Bull 64 Bar.
2: Paolo VI Taranto,
4: Case Bianche, 3 di ottobre.
2: Va bene, Esposito, ha nulla da aggiungere al verbale? Possiamo chiudere il verbale?
4: Il verbale, diciamo che lo possiamo chiudere con l'auspicio che tutti i tarantini vengano a bordo di questo treno, perché il futuro della nostra città dipende da tutti quanti noi.
2: Cioè, il 21 agosto ci sei?
4: Il 21 agosto.
2: Ok, poi parliamo. Certo. Ma tu ci sei il 21 agosto?
4: Certo, ci sarò.
2: Ci sarà?
4: Assolutamente sì.
2: Da quanto tempo stai lavorando su tutto ciò? Un anno e mezzo?
4: No, diciamo un anno, sia come tavolo del turismo che come
2: risposta

0: Sì o no, lo rifaresti?
1: Lo rifarei solo e soltanto perché lo faccio gratuitamente per l'amore della mia città.
0: Questo non lo
1: sapevo. No, è importante il messaggio ai colleghi tarantini. Grazie,
0: allora,
1: Angelo.
0: Sandro, ciao.
1: Grazie a Studio 100.
0: 8 giorni, 10 ore, 18 minuti e 55 secondi alle 20:15 del 21 agosto. Tutti allo Iacovone per chi ha il biglietto.
1: No, alle 20 in punto, e c'è un particolare, poiché è la 20ª edizione.
0: È rimasto così, mi hai ghiacciato.
1: Non è importante.

0: Perché 20 è il numero.
1: 20
0: è un allora Rai cambierà il suo messaggio pubblicitario, perché dice,
2: non ci sarà il TG2.
0: Dice alle 20 e 15.
2: Non ci sarà.
0: Allora, vuoi dirci altre cose che non. La Rai ora si chiama e fa, perché dite queste cose? Sandro Esposito è un fiume in piena e a noi piace così. Ciao,
2: grazie,
0: sempre dopo 100. Il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e 14.40 e contro la rovescia continua. Ciao.
2: Ciao.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
5: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
6: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20.30. Non mancate.
7: Fondazione 25 diciamo è un facilitatore, il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa quando è nata questa idea anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
8: Io sono di Massafra,
0: okay.
8: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
9: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica

0: E quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra che sono la cozza nera tarantina e poi non ultimo che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari diciamo della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti, quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quella di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio, non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
1: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico. Ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale e non solo.
0: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo Agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, quindi, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni, nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno. Ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi rete natura, parco delle gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè
1: Certo.
0: legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro e ti occupi di...
2: Olive in salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando questa idea trova il giusto modo di esserne affiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Delfisodoro dell'agroalimentare insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Delfisodoro dell'agroalimentare e poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25 dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
1: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro e ha fatto tanto perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfisodoro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo, allora si immagina nella Silicon Valley, no, qui dietro.
1: A Montemesola.
2: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora Agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi. Ciao Rosa.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
3: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25 e proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
3: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
1: delle persone ancora prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti e c'è una fortissima componente rosa.
3: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare.

0: Sì.
1: A dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto...
0: regalare un po' più bellezza, perché noi donne...
1: appartiene alle donne, il bello appartiene alle donne.
0: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie.
0: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Primo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro, la SEB, quindi servizio base se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi saranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena.

0: Ah no, vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione.
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
3: No, della Rai.
1: Quindi a seconda di quello che vi capita?
3: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
1: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
4: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
5: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
5: Dipende sempre da loro.
1: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
3: È un pit stop qua, sicuramente.
1: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: che disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete stati parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo

0: quello che sta per essere dismessa sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato. Quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere, rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché anche ci

0: del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, mi sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto, non ne sento parlare. Oggi mi è capitato di sentire che dice: ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: No, due anni fa, quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, sì.

0: tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal castello aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: È bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì,
1: grazie.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante. Da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No!
2: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una
5: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Scusa, facciamo domanda storica anche.
1: Domanda storica.
5: Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
4: No, non mi hanno fatto questa domanda. Aspetta, Antonio,
5: la faccio io adesso. Allora,
4: puoi
5: parlare del riferimento storico del 2 giugno? Perché il 2 giugno
4: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa di ai bambini che ci stanno seguendo. Perché il 2 giugno?
4: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo
5: anno?
4: Avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
4: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
4: Hai visto, Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
5: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché dai, senza loro tutti.
1: Due e tre, vai.
5: Io la prima strofa e lei la seconda,
1: okay,
5: quella
1: okay,
5: siamo
1: vai,
5: pronti.
1: Vai.
5: Dai.
4: Italia, no,
5: d'Italia.
4: No, d'Italia è meglio. No, tu, no. Perché.
5: Ma devi capire che sul palco lei faceva.
4: No, non
5: e non cantava, diceva.
4: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti è la prima cosa che gli ho
5: vergogna.
1: Chiesto.
5: Non ha cantato.
1: Pensiamo un pezzettino.
5: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
5: Fratelli d'Italia.
1: Fratelli d'Italia.
4: L'Italia sta a destra.
5: Dell'Elmo di Scipio, se cinta la testa.
4: Bravo.
1: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
5: All'ecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao.

0: Ciao, voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
1: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po'
0: Come ti
1: tutto.
0: chiami?
1: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-conf.
1: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
1: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia. Quindi, bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, co come vi chiamate?
2: Io non parlo bene
0: Tu
2: italiano.
0: non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da
3: Io
0: dove
3: sono
0: vieni?
3: italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica
4: Esatto,
0: degli Zefferino.
4: è molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo cinque fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio, il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha
4: noi,
0: chiesto un
4: guarda, io
0: particolare
4: voglio
0: piatto.
4: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
4: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi,
4: Ecco,
0: ma come si fa il pesto
4: la
0: in realtà?
4: formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola e verdolina e chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi. Se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non.
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
4: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. Applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
5: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
5: veramente italiana.
0: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
5: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
5: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, non
5: L'ho
0: so, dei colori?
5: Poco. Sono arrivato oggi. Alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti,
5: sì.
0: Nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
5: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
6: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Bertuzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: Ma perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono.

0: io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Fa, allora...

0: questa? Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carlucci, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese, come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
1: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Sparatoria a Monte d'Arena svolta nelle indagini dei carabinieri dopo l'arresto del minorenne presunto autore materiale dei colpi esplosi contro il giovane nella notte dell'11 agosto. Tutto sarebbe nato da un urto accidentale, una bevanda rovesciata e un breve diverbio. Ex Silva si fa più concreta l'ipotesi di una cordata italiana. Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare con il governo le condizioni per coinvolgere i principali gruppi siderurgici nazionali. Poi lo sport, Benedetta Pilato conquista il bronzo europeo nei 100 rana e ora guarda ai giochi del Mediterraneo nella sua Taranto. Un ritorno a casa che può diventare il trampolino per rilanciare le ambizioni della campionessa tarantina e simbolicamente anche quelle della città. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo ovviamente con la questione ex Silva che continua a tenere banco, prende piede l'ipotesi di una cordata tutta italiana che possa garantire la continuità produttiva. Il presidente di Federacciai Gozzi ha avuto mandato dal governo per procedere alla valutazione su chi o quali possano essere i soggetti da inserire all'interno del nuovo progetto. Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Silva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Silva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana. Un urto accidentale, una bevanda rovesciata, poi il diverbio e successivamente i colpi di arma da fuoco. Sarebbe questa la dinamica emersa relativamente alla sparatoria di Monte d'Arena, secondo le ultime ricostruzioni delle indagini dei carabinieri. Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi però nel parcheggio dove si trovava la vittima sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato ancora acceso con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92 FS calibro 9, originariamente a salve e modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione.
Continuiamo a parlare di cronaca, momenti di tensione ieri all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha bloccato l'accesso alla rampa del pronto soccorso, proprio quello relativo alle ambulanze. All'arrivo dei militari, dei poliziotti, lo stesso li avrebbe aggrediti, cagionandoli delle ferite. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni, però, l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza. Adesso cambiamo argomento e parliamo del forte caldo che sta contraddistinguendo

0: Seguendo le ultime ore, gli ultimi giorni nella nostra città, proprio in questo momento il picco con temperature che superano i 36 gradi. Da domani invece il leggero miglioramento, ma le medie resteranno in linea con quelle stagionali. Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare. Il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore.
1: Ci trasferiamo a Palazzo di Città, presentato questa mattina il piano di trasporto pubblico locale messo a punto in collaborazione con Kima Mobilità in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Ci saranno tante varie sorprese che sveleremo nel corso delle 2 settimane, quindi chiediamo a tutti di utilizzare il mezzo pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
3: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Kima Mobilità per i Giochi del Mediterraneo, ormai alle porte.
2: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub che è quello dell'ospedale San Cataldo che contiene circa 1200 posti auto, poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini e anche Democrate è un'area che sarà sulla 106 di Cruise Sport. In queste aree ci saranno i parcometri che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democrate, dove verrà implementato l'orario di chiusura, che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8:30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna, che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
1: E a margine della conferenza stampa il vice sindaco Mattia Giorno è intervenuto nuovamente sulla questione parcheggi e viabilità con delle precisazioni importanti.
4: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggi integrato aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24. Penso alla Mezzacapo, che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetera, progetto un isolato su Largo Maria Denghien e un pezzo di Piazza Fontana per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare, e a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da

0: 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi, il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro, e quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte, per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al Borgo, di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Una lunga intervista, sì, ma necessaria per fare chiarezza su uno degli argomenti che sta tenendo banco in queste ore in vista dei giochi del Mediterraneo. E proprio per fare chiarezza e per tenere aggiornata la cittadinanza, il Comune di Taranto ha predisposto sul proprio sito web un'area dedicata a tutte le comunicazioni relative al periodo dei giochi del Mediterraneo. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le 2 settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del Comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale, dunque, i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.
2: Entriamo nello specifico, entriamo nell'area giochi del Mediterraneo, e parliamo di una figlia di questa terra, di Benedetta Pilato, che ieri agli europei di nuoto di Parigi ha conquistato il bronzo nei 100 rana, una medaglia che simbolicamente può valere di più del bronzo stesso e che può essere assimilabile alla parabola di Taranto.
1: Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione.

0: possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuori classe, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto all'acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città.
1: Dopo la Pilato facciamo un salto indietro di qualche anno, 13 agosto 1975, davanti a 10.000 spettatori allo stadio Erasmo Iacovone. Allora Salinella, Vincenzo Cuero si aggiudica il titolo dei pesi leggeri battendo il campione Rosario Sanna. Un ricordo che resta indelebile nella memoria dei tarantini, ma anche degli appassionati di pugilato.
0: Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo trasmesso in diretta dalla RAI all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano, al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la boxe attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano.
1: Due leggende quindi dello sport tarantino, una presente, Benedetta Pilato, e poi il maestro Vincenzo Cuero. Adesso ci spostiamo in provincia e volgiamo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo perché Crispiano si prepara alla kermesse del tiro con l'arco, incontra da San Simone il nuovo impianto, la manifestazione in corso dal 25 al 28 di agosto.
2: Crispiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle 100 masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Crispiano, riflettori puntati sul tiro con l'arco, le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport locale.
3: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare piuttosto che la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
2: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione internazionale.
3: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita dai Rai Sport, dai media internazionali, che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione Concadoro, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di Via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
4: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Il servizio era di Teresa Picchieri e sempre Teresa Picchieri ci porta adesso a Grottaglie, dove il Pumo diventa un gelato. Il maestro gelatiere Enzo Iannacone ne ha creato uno in 3D. Guardiamo il servizio.
2: A Grottaglie è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce. Il Pumo gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre Pumo, trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione. Non una semplice decorazione, ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconoscibile da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%. Ed il percorso non si ferma qui. La ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del dessert. Il debutto ufficiale del Pumo gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati nei prossimi giorni.
1: Restiamo in provincia, ci spostiamo ancora questa volta a Lizzano, dove a partire dall'11 di agosto il Wine Tour Fest ha portato nel comune della provincia un grandissimo numero di visitatori, ma ha consentito anche a diversi lizzanesi di rientrare a casa e di gustarsi i sapori, i profumi, gli odori della propria terra.
2: Calici pronti per l'ultimo brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest. 3 giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
5: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali: buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico, che fa da cornice a questi 3 giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e frigitielli, così chiamati, i peperoni fritti, quindi e poi anche cucina nuova, diciamo. Ieri abbiamo assaggiato una pasta con zucchine e gamberetti, insomma ce n'è per tutti i gusti.
6: Noi siamo nel territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo. E questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
2: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui Tri Bemolle con la loro originalità, il loro travolgente spettacolo, e gli artisti della scena Urban, Rizzo, Geb, Sasawo e Alu, tra rap e freestyle.
5: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto, ecco, la nostra identità sia culinaria ma anche, ecco, del luogo e della nostra cultura può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutte queste sfaccettature.
1: A quest'ora, insomma, questo servizio certamente non ci lascia indifferenti, ma era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo l'appuntamento con la pagina sportiva, con il TG Sport condotto da Giuseppe De Lisanti. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.
7: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
8: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio e non solo. E apriamo adesso la pagina sportiva come sempre partendo dal calcio. La SS Taranto ha conosciuto il suo avversario nel primo turno di Coppa Italia, sarà lo Stunni. Nel frattempo è terminato il ritiro di Chianciano Terme, la società rossoblu sta cercando al momento una soluzione temporanea in attesa del ritorno allo stadio Erasmo Iacovone. Guardiamo il servizio. La SS Taranto affronterà lo Stuni nel primo turno della Coppa Italia di eccellenza e quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti Puglia, mentre cresce l'attesa per il nuovo campionato. Il calendario sarà presentato il 18 agosto alle 14, con una novità annunciata, quella di un anticipo serale al sabato. Intanto si conclude oggi il ritiro di Chianciano Terme. Dopo l'ultimo allenamento, la squadra farà rientro in città e beneficerà di 3 giorni di pausa, prima di tornare al lavoro lunedì 17 agosto. Tiene banco anche la questione degli impianti. La società è infatti al lavoro per individuare un campo d'allenamento temporaneo con le ipotesi di San Giorgio Ionico, Carosino e Manduria. Una soluzione necessaria in attesa del ritorno allo stadio Iacovone, che potrà tornare a disposizione del Taranto dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, sul campo, l'obiettivo è continuare a preparare al meglio una stagione che vedrà i rossoblu subito impegnati in Coppa Italia contro lo Stuni.
9: Presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla nel segno degli 80 anni del club. Dal 17 agosto partirà la sottoscrizione per la stagione 2026-2027, una conferenza stampa dove anche il presidente onorario Antonio Magri ha fatto il punto della situazione assieme ai suoi membri.
8: 80 voglia di te, presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla, dedicata agli 80 anni del club. Presenti il presidente Antonio Magri, il direttore generale Vittorio Orlando, il responsabile commerciale Sergio Lippolis e il presidente della BCC San Marzano, Emanuele Di Palma, partner ufficiale dell'iniziativa. Dal 17 agosto al via la sottoscrizione per la stagione 2026-2027.
10: È una dimostrazione della nostra presenza sul territorio, essere vicino al Virtus di Francavilla per noi è un motivo d'orgoglio. Come i nostri telespettatori sanno, noi siamo presenti in quasi tutte le iniziative sportive, sociali, economiche del territorio. Ci mancava la Virtus Francavilla, che ha delle caratteristiche peculiari, particolari, molto interessanti. Ha una giovanile molto importante, sono centinaia di famiglie che sono coinvolte, ci sono centinaia di ragazzi che si apprestano a questo sport, che hanno bisogno di essere aiutati e essere indirizzati. Uno dei compiti specifici della Banca del Territorio è proprio quello di vederlo crescere, di vederlo sviluppare, di vedere crescere e sviluppare i giovani e la parte più sana della società.
8: Una parte commerciale in crescita, come sottolineato dal responsabile commerciale Sergio Lippolis, con una rete di partner sempre più ampia al fianco della Virtus Francavilla. Un segnale importante per il club, che punta a consolidare il rapporto con il territorio e con le realtà imprenditoriali locali.
11: Dal punto di vista commerciale partiamo già da un risultato importante, il 99,99% dei partner sono quasi tutti confermati. Sicuramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane se ne sono associate altre e anche altre importanti.
8: Un vero e proprio anno zero dunque per la Virtus Francavilla, come sottolineato dal presidente Antonio Magri. Una stagione da affrontare con una squadra costruita praticamente da zero, con la volontà di calarsi definitivamente nella categoria e dare vita a un nuovo percorso dentro e fuori dal campo.
12: Ah sì, diciamo che quest'anno, ripeto, è l'anno in cui effettivamente ci caleremo nella categoria, perché ci siamo ristrutturati per fare la Serie D. Negli anni passati forse avevamo, diciamo, la fretta, l'ambizione di ritornare subito in C. Ecco, abbiamo visto che non è assolutamente facile, che comunque, voglio dire, il campionato è molto complesso e quindi, diciamo, l'obiettivo è quello ora di mantenere la categoria. E però, ecco, cercare di mettere in campo anche le idee, di fare innanzitutto divertire la gente e poi dopo, se riusciremo a ottenere qualcosa di più, saremo, credo, tutti contenti. Al di là del calendario, io credo che alla fine le squadre bisogna incontrarle tutte, quindi non ho mai creduto al favore del calendario. Ecco, diciamo che avremo innanzitutto un primo impegno ufficiale, sarà quello di Coppa Italia con il Nardò il 30 agosto, sarà una prima occasione per vedere in campo una squadra che, come abbiamo detto, è tutta nuova, composta da 24 elementi nuovi e solo 2 dello scorso anno, e quindi, diciamo, sarà una prima occasione per misurare, diciamo, quello che è stato il lavoro fatto in questi mesi dal direttore sportivo e dal mister.
9: Cambiamo sport adesso passando alla box. Grande successo di pubblico a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky sul lungomare di via Eroe del Mare, la Quero Chil-

0: L'Authentic Gym hanno portato sul ring atleti dilettanti e professionisti con la sfida internazionale Italia-Ungheria. Guardiamo il servizio.
1: Successo di pubblico e spettacolo sul lungomare di Via Eroi del Mare a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky, organizzata dalla Quero Chiloiro in collaborazione con l'Authentic Gym di Fasano. Protagonisti della serata i due match professionistici della sfida Italia-Ungheria. Nei supermedi il monopolitano Ivan Jimmy ha superato i punti, dopo 6 riprese combattute, l'esperto ungherese Giorgi Mizei, confermandosi imbattuto e portando il suo record a 6 vittorie, 3 delle quali per KO. Vittoria prima del limite invece per il barese Christian Ressa, che nei medio-massimi ha battuto per KO alla 5ª ripresa Richard Vaxi, grazie a una prestazione intelligente e in crescendo. Ottimi risultati anche tra i dilettanti, con diverse vittorie per gli atleti della Quello Chiloiro e dell'Authentic Gym, compresi i successi di Angelica Semeraro, Claudia Porfiri, Onofrio Giangrande e Riccardo Garofalo. Proprio Garofalo è stato premiato come miglior pugile della manifestazione, chiudendo nel migliore dei modi una serata di grande box sotto le stelle.
0: Nel nuoto la medaglia di bronzo per Benedetta Pilato agli europei di Parigi. L'azzurra chiude la finale dei 100 rana in 1 minuto e 589 al termine di una gara combattuta. Oro invece per la britannica Angarad Evans. Guardiamo tutto in questo servizio.
1: Bronzo europeo per Benedetta Pilato nella finale dei 100 rana femminili ai campionati europei di Parigi. L'azzurra chiude con 1 minuto e 589 conquistando un prezioso terzo posto al termine di una gara combattuta fino all'ultima bracciata. Il titolo continentale va alla britannica Angarad Evans, che con il tempo di 1 minuto e 4,87 firma anche il nuovo record dei campionati. Argento per l'irlandese Mona McSherry, seconda in 1 minuto 5 e 41. Pilato è protagonista di una prova solida e riesce a precedere di appena 5 centesimi l'estone Eneli Yefimova, quarta in 1 minuto e 5,94. Quinto posto per la russa Evgenia Cicunova, seguita dall'olandese e dalla tedesca. Ottava l'altra italiana in finale, Lisa Angiolini, con il tempo di 1 minuto e 6,73. Per Benedetta Pilato arriva così una nuova medaglia internazionale con l'azzurra, che torna sul podio europeo nei 100 rana e conferma il suo ruolo tra le protagoniste della specialità.
0: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. A brevissimo ci sarà Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Otto giorni, 10 ore, 10 ore e mezza all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Benvenuto Sandro Esposito. Ciao Sandro.
5: Buongiorno a tutti.
4: Allora, Sandro Esposito ha anche un ruolo nel comitato importante, ma qui oggi è ospite perché Sandro è il coordinatore di uno dei 3 tavoli che l'amministrazione comunale ha messo su in attesa, aggiungo sempre io, di eventuali assessorati che poi applichino le vostre linee di indirizzo. Intanto Sandro, c'è sport, c'è cultura, Sandro Esposito si è occupato e si occupa ancora della programmazione, quindi del tavolo del turismo. Anche voi penso preparerete un documento finale, lo consegnerete all'amministrazione. Per ora parliamo del turismo applicato ai giochi. Allora, dal tuo osservatorio lì, da Palazzo di Città, come sta andando a 8 giorni dall'inaugurazione?
5: Sicuramente non nascondo che un po' di ritardo l'abbiamo avuto.

0: consideriamo che i giochi del Mediterraneo sono iniziati nel 2019, però il rush finale, diciamo, che è durato se no un anno e mezzo, sia per la realizzazione delle opere sia per la realizzazione di tutto ciò che serve per organizzarlo in maniera puntuale. Come amministrazione comunale sicuramente stiamo facendo passi da gigante, non nascondo che ci saranno dei disagi per i cittadini e di questo un po' me ne duole, anche se il sindaco e la giunta è sul pezzo e stiamo cercando di trovare delle soluzioni alternative, perché sono fermamente convinto che per fare turismo e per farlo bene va fatto con i cittadini, quindi non contro i cittadini ma con il loro contributo. Come amministrazione comunale sono tante le iniziative che stiamo mettendo in piedi, parallelamente ai 60 eventi che faremo oltre la kermesse sportiva organizzata dal Comitato dei Giochi, abbiamo fatto anche noi tante manifestazioni. Tra queste mi piace approfittare del tuo spazio, anzi ti faccio i complimenti perché è un programma molto,
1: molto bello, ci sta piacendo farlo.
0: Mi piace raccontarvi che come tavolo del turismo, e per questo ringrazio tutti i collaboratori dello stesso tavolo, dal 22 di agosto, quindi saltiamo l'inaugurazione,
1: quindi il giorno dopo l'inaugurazione,
0: e chiudiamo un giorno prima della fase finale, quindi chiudiamo il 2 di settembre, stiamo organizzando un villaggio dell'accoglienza.
1: Quindi tra l'inaugurazione e la chiusura?
0: Sì, nello spaccato, dentro
1: i giochi. Cosa ha pensato il comune?
0: Cosa abbiamo pensato? Siccome ci sembra doveroso far sì che tutti...
1: Intanto Sandro, è quasi una costante, Giovanni Talamo alle nostre spalle, transitano o paranze o navi, è anche bello stare qua,
0: certo,
1: a registrare.
0: Bellissimo.
1: Prego.
0: Quindi dicevo, all'interno di questo spaccato, quindi approfittando dei giochi del Mediterraneo, ci è sembrato come tavolo del turismo doveroso coinvolgere tutti i comuni della provincia di Taranto, sia per far sì che Taranto possa tornare a essere il vero capoluogo della provincia.
1: Che è un gap culturale,
0: che spesso
1: tra schiacciati tra il materano, il brindisino e l'eccese, alcuni paesi a volte si sentono troppo lontani dal capoluogo, ma le responsabilità culturali secondo me sono anche del capoluogo soprattutto, ma questo è un altro discorso.
0: Io ritengo che sono tutte
1: vero,
0: del capoluogo.
1: Taranto è un po' troppo lontana in questi decenni.
0: Sì, sono tutte del capoluogo a mio avviso, quindi uno dei primi obiettivi che mi sono e ci siamo posti come tavolo del turismo è quello di dare a Taranto la centralità, quindi non più un paese da attraversare per andare in Valle d'Itria o nel Salento, ma un paese da vivere. Standoci dentro.
1: Cosa accadrà in via Mignogna quindi dal 22 agosto al 2 settembre? Diciamo, per chi non è tarantino, via Mignogna è
0: un'arteria,
1: una strada con delle bellissime palme al lato della Rosa dei Venti, prosecuzione ideale di via Berardi, ma è centralissimo. Intanto salutiamo
0: la responsabile dell'accommodation.
1: Salutiamo tutti. Buon lavoro. Sì, qui noi è giusto, abbiamo anche i vigili urbani che lavorano di fronte, auto che sfrecciano, insomma,
0: c'è un bel fermento che passano.
1: Insomma,
0: una Taranto diversa ed è quello che vogliamo realizzare.
1: Auto che sfrecciano sembrava una battuta, ma non sfrecciano.
0: Quindi dicevo, in questo spaccato cosa faremo? Abbiamo invitato tutti i comuni perché siamo fortemente convinti che per rilanciare un territorio bisogna farlo tutti insieme, bisogna fare rete, quindi un'unica destinazione, il Mediterraneo, l'area ionica, ma con tutte le singole identità. Qual è l'obiettivo? Quello di far sì che una persona venga a Taranto, dormi e mangi a Taranto, ma può andare a comprare e visitare Grottaglie per le belle ceramiche, andare a farsi un bagno a Pulsano, a Marina di Leporano, a Lizzano, più che andare a prendere il buon vino a Manduria, quindi far sì che...
1: Diciamo la chiave di Taranto, c'è tanto da vedere.
0: Sì, c'è tanto da vedere. Taranto ha 3.000 anni
1: Torniamo
0: di storia.
1: Torniamo in Mignogna? Come l'avete immaginata?
0: In tutte queste casette verrà realizzato un vero e proprio villaggio dove ogni comune potrà promuovere le attività proprie, la propria identità.
1: Quindi da Ginosa, da Vetrana,
0: tutti, 28, dalle Gravine alla Via del Mare,
1: 28
0: tutti
1: stand,
0: concentrati. Diciamo. Non saranno 28 perché ne abbiamo organizzato un po', diciamo, velocemente, quindi qualche comune non è pronto, però è un primo passo verso una rete che diventerà, se ci riusciamo, ripetitiva
1: nel tempo. E questo
0: Via
1: Mignogna, cuore del borgo di Taranto. Intanto
0: Piazza tutto Garibaldi, questo si affiancherà alle attività, tutto il resto. Considerate che ogni sera in questo spaccato, quindi dal 21 al 3 di settembre, anche in Piazza Maria Immacolata ci saranno dei concerti e quindi la gente potrà vivere.
1: Questo è il comune, ma non solo. C'è un incrocio
0: comune,
1: tra calendario del
0: esatto,
1: Comitato Giochi
0: sì.
1: e comitato, è incrocio del comune.
0: E poi mi piace ricordare che nella piazza a fianco a Piazza Garibaldi c'è la fan zone meravigliosa dei Giochi del Mediterraneo.
1: È in allestimento,
0: che è in allestimento,
1: stiamo vedendo giorno
0: quindi,
1: per giorno.
0: sarà una Taranto diversa. E chiedo ancora scusa per i disagi che potremo causare alla città, però non siamo alla prima volta.
1: Ha annunciato una conferenza sabato per spiegare la questione viabilità. Viabilità. Allora Giovanni, intanto avviciniamoci, andiamo, facciamo una bella passeggiata. Allora, noi stiamo passeggiando ogni mattina qui, Mar Grande. Dal punto di vista turistico, ho letto una bella intervista, un bel articolo di Giacomo Rizzo anche, che parlava con i responsabili di Federalberghi, alberghi extra. Tutto pieno, ma è pieno di attori dei giochi del Mediterraneo. I turisti abituali per la maggior parte non hanno trovato spazio quest'anno a Taranto. Stiamo rischiando di perdere qualcuno per l'anno prossimo? Comunque questo investimento è tale che possiamo ambire ad un ritorno poi di immagine, perché è chiaro che chi viene qui magari starà bene, poi va a raccontare.
0: Allora,
1: tu
0: i giochi,
1: come la leggi?
0: Io la leggo in questa maniera.
1: C'è un tutto esaurito anomalo, ecco, diciamo così.
0: Sì e no.
1: Dimmi.
0: Sì e no.
1: Dimmi la tua.
0: Sì e no, perché i giochi, è vero, dureranno 12 giorni, ma la reputazione ce la giocheremo per i prossimi 10 anni, perché non è soltanto il visitatore fisico che verrà nella città di Taranto. Considerate che Rai 1 e altre televisioni manderanno in quasi tutti i paesi del mondo, in 3 continenti, con un'utenza di milioni di persone, le dirette, il web, quindi sicuramente Taranto sarà vista da un mare di persone, non soltanto quelle che fisicamente verranno qui nella città, ma quelle che avranno modo di vedere
1: quindi
0: le inaugurazioni.
1: Quindi lo valuti più come un investimento che come un sacrificio congiunturale?
0: Sì, assolutamente sì, e sono convinto che i tarantini, conoscendoli, è vero, io sono un tarantino, c'ho una cozza a fianco al cuore, anch'io sono uno di quelli che si
1: lamenta. Cozza a fianco al cuore?
0: Sì, una... sì. Anch'io sono.
1: Non è una metafora.
0: Non è una metafora, anch'io sono.
1: È una cozza che fibrilla.
0: Una cozza che fibrilla.
1: Vai più là, così facciamo inquadrare la giornata.
0: Sì.
1: Eccolo là. Vai.
0: Anch'io spesso mi lamento per ciò che succede, che accade in città, però conosco i tarantini e so benissimo che nell'emergenza sanno comportarsi.
1: Lo sai che può diventare un reel oggi, no? L'uomo con la cozza accanto al cuore.
0: Con la cozza accanto. E sono certo, voglio dire, che sapremo, vinceremo tutti insieme se il 4 di settembre, quindi a telecamere spente, avremo dimostrato al mondo che siamo una città accogliente.
1: Esposito.
0: E siamo una città che è capace di dire la sua.
1: Parliamo del 4 settembre. Cominciamo a lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze. Da chi critica a chi costruisce, tutti, c'è bisogno di tutti per il turismo sportivo. Ormai non abbiamo più alibi, turismo sportivo.
0: Io direi non solo per il turismo sportivo, perché i giochi del Mediterraneo vanno visti non come un traguardo, ma solo e soltanto come un punto di partenza per il futuro della nostra città. E mi piace dire questo, che sicuramente non sarà soltanto il turismo l'unica leva che potrà sostituire il gap, diciamo, della grande industria che è venuta meno, anche perché consideriamo
1: è in profonda crisi.
0: È in profonda crisi.
1: Profonda crisi.
0: Diciamo che il turismo in Italia pesa il 6% del PIL, con le attività alberghiere di ristorazione sfiora il 12%. Mm. Nulla a che vedere con i dati, diciamo, dell'industria.
1: Sta emergendo l'ex bancario,
0: dell'industria, sì, dell'industria manifatturiera, ma sicuramente è uno dei pilastri su cui la città di Taranto deve puntare. Deve puntare perché naturalmente è portata ad essere uno dei punti di riferimento del sud dell'Italia.
1: Sandro, però mi pare che
0: bella e meravigliosa.
1: Mi pare che, a proposito di bellezza e di meraviglia, come la periferia può essere, la periferia di Taranto, ci direi quale, sarà protagonista quando di un grande evento musicale.
0: La periferia di Taranto merita esattamente ciò che fino ad oggi è stato fatto nel centro della città e nei luoghi, diciamo, più visitati, nel cuore della delle case bianche
1: Paolo
0: di Paolo VI.
1: Cosa accadrà? Un grande avvenimento.
0: Il 3 di ottobre avremo il piacere di ospitare Red Bull 64 Bar, che è una manifestazione, non dico importante quanto i giochi del Mediterraneo.
1: Questo è oltre i giochi,
0: ma
1: al di là dei giochi,
0: c'entra nulla,
1: finiti i giochi.
0: Non c'entra
1: dopo.
0: Nulla, è un altro tassello che come tavolo del turismo stiamo realizzando per far sì che la città di Taranto possa diventare anche un riferimento in campo musicale.
1: Per chi non lo sa, cioè per noi, diciamo, over 18.
0: Sì.
1: Di che si tratta?
0: Di che si tratta? Si tratta di una kermesse che vedrà protagonisti i migliori rappers italiani. È già stata fatta a Napoli e a Roma questa manifestazione. Per il quinto anno siamo riusciti a spuntarla qui a Taranto. Si chiama 64 Bar perché 64 sono le battute che il rapper deve fare
1: nella barra.
0: Non vi svelo i nomi, anche se qualcuno è già venuto fuori
1: sui
0: social,
1: ragazzi,
0: credetemi, cioè è andato quasi sold out a distanza di 40.
1: Però c'è ancora possibilità.
0: Bene, bene. Non sarà l'unica.
1: Ripetiamo il nome della manifestazione,
0: Red
1: così vanno a cercare.
0: 64 Bar.
1: Paolo Paolo VI Taranto.
0: Paolo VI Taranto, Case Bianca, Bianche, 3 di ottobre.
1: Va bene, Esposito, ha nulla da aggiungere al verbale? Possiamo chiudere il verbale?
0: Il verbale, diciamo che lo possiamo chiudere con l'auspicio che tutti i tarantini

0: vengono a bordo di questo treno, perché il futuro della nostra città dipende da tutti quanti noi.
1: Cioè, il 21 agosto ci sei?
0: Il 21 agosto.
1: Ok, poi parliamo. Certo, ma tu ci sei il 21 agosto?
0: Certo, ci sarò.
1: Ci sarà, sarà.
0: Assolutamente sì.
1: Da quanto tempo stai lavorando su tutto ciò? Un anno e mezzo?
0: No, diciamo da un anno sia come tavolo del turismo che come
1: risposta
0: vicepresidente.
1: Risposta sì o no, lo rifaresti?
0: Lo rifarei solo e soltanto perché lo faccio gratuitamente per amore della mia città.
1: Questo
0: no,
1: lo
0: è importante
1: sapevo,
0: il messaggio ai colleghi tarantini. Grazie
1: allora,
0: Angelo.
1: Sandro, ciao.
0: Grazie a Studio
1: 100. 8 giorni, 10 ore, 18 minuti e 55 secondi alle 20:15 del 21 agosto. Tutti allo Iacovone per chi ha il biglietto.
0: No, alle 20 in punto, e c'è un particolare, poiché è la 20ª edizione.
1: Rimasto così, mi hai ghiacciato.
0: No, è importantissimo questo passaggio, poiché è la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il Comitato Internazionale ci ha imposto che deve iniziare tutto alle 20.
1: Ah, perché 20 è il numero.
0: 20,
1: allora RAI cambierà il suo messaggio pubblicitario, perché dice,
0: non ci sarà il
1: dice alle 20:15.
0: Non ci sarà il
1: vuoi dirci altre cose che non... La RAI ora ci chiama e fa, perché dite queste cose? Sandro Esposito è un fiume in piena e a noi piace così. Ciao,
0: grazie,
1: sempre dopo
0: 100.
1: Il TG Sport di Studio 100 tra le 14:35 e 14:40 e contro la rovescia continua. Ciao.
0: Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: passano a me, mi presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto ma molto di più. Poi, passare degli anni, il pescato è venuto sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
0: Non so se è stato colpa di noi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
2: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione.

al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60, le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: autorizzati a raccoglierlo. Capito? Che quando iniziamo a vedere il primo palcio non
1: di più, se non te ne accorgi come ti è capitato la gente.
2: Perché io che sono professionista la rete non la vado a lasciare perché per lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta, noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

0: Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente, impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale da cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il Comune, l'amministrazione locale, il Comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

0: Massimo De Soldo. Allora Massimo, è un peccato non esserci.
1: Ma sicuramente è un'immensa gioia, anche se sono stato fuori dal campo per tutta la partita, però l'importante è che abbiamo vinto.
0: Ecco Roberto Claruna, Roberto, è fatta.
2: È una vittoria meritata, un campionato difficile, sofferto fino all'ultimo minuto, ma meritatamente vinto.
0: Cosa significa per te questa promozione?
2: Ah, per me come per tutti è una cosa importantissima, una promozione è sempre un grande traguardo nella carriera di un professionista.
0: Complimenti. Ecco Vittorio Il Sanguine, Vittorio, hai voluto esserci a tutti i costi.
3: Sì, credo, peccato che non ho fatto gol, mi sono mangiato due gol comunque. Siamo contenti di quest'annata, soprattutto siamo andati in B.
0: È la sua stagione più bella da calciatore, che cosa speri per il tuo futuro?
3: Niente, spero di prima di tutto di rimanere a Taranto, che c'è un bel gruppo, una grandissima società. Poi quello che viene è tutto di guadagnare.
0: Sì! Gianni, non è possibile uscire perché la confusione è davvero indescrivibile, stiamo facendo il possibile. Fuori non si può andare perché c'è anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi che sono impazziti per la felicità, non ci si può avvicinare, è davvero una situazione precaria nella quale stiamo lavorando. Adesso vediamo se si avvicina qualcuno, qualche giocatore. Siamo confusi tra la folla. Adesso ci sono ancora giocatori sul campo attorniati dai tifosi che non riescono a trovare l'accesso per gli spogliatoi. C'è anche
4: presidente.
0: Ecco presidente Carilli, è fatta?
5: Ma penso di sì.
0: Che cosa significa questo successo per lei?
5: I sacrifici di un anno.
0: E adesso il futuro?
5: Ma il futuro è sempre rose. Pensiamo a questo.
0: Grazie. Gianni, hai sentito il presidente Carelli?
6: Qualcosa si muove sul fronte turismo?
7: Beh, credo che sono diverse le attività che si stanno svolgendo in quest'estate e chiaramente tutte queste contribuiscono a dare sicuramente dei momenti di gioia e delle serate divertenti a chi abita il territorio, ma certamente sono anche delle attrattive per chi viene fuori dal territorio.
8: Sono curate da Studio 100.
6: Tanta gioventù, come si dice tra la gente che magari non ce l'ha più. Tanta bella gioventù che muove un po' anche il turismo a livello interno, l'indotto turismo.
7: Beh, credo che sia questa la cosa anche più positiva, nel senso che è proprio dei giovani che bisogna ripartire e per rilanciare anche il nostro territorio. E sostengo sempre che sono soprattutto loro che devono amare di più il loro territorio e promuoverlo anche grazie a queste manifestazioni.
6: Meditate gente, meditate.
7: Davvero sì, diciamo che forse dobbiamo partire dal presupposto che siamo i primi sponsor, per cui se noi conosciamo e amiamo il territorio ci facciamo più una pubblicità magari silenziosa, meno visibile, ma forse anche più efficace.
9: Vi volevo raccontare una storiella. C'è la moglie di Bossi incinta e va dal ginecologo, ritira il referto, si presenta a casa e dice: "Uè, Umberto, sei contento? Ci sono tre.
10: Uè, la Madonna, diamo giù alla Lega tre nuovi sostenitori, fighissimo."
9: Dice: "Senti Umberto, se vuoi, io conosco uno di quelli che mettono le mani sopra, no? Pranoterapeuti. Andiamo da lui e lui, sentendo dalla posizione così, senza toccare, dalla posizione esterna, ti dice tuo figlio cosa sarà da grande."
10: "Uè, la Madonna."
9: "Umberto, ti giuro, non ha mai sbagliato un colpo."
10: "Beh, damn."
9: Vanno al pranoterapeuta. Il pranoterapeuta mette la mano nella parte alta della pancia e fa:
10: questo qui è un eccezionale, eh? Questo è eccezionale, questo qui da grande farà il medico." Boh, si fa: "Uè, caso, nella Lega va bene un medico."
9: "Sarà un medico, farà parte dell'equipe di scienziati che troverà il rimedio
10: contro l'AIDS. Poi la Madonna, un figlio leghista che trova il rimedio per l'AIDS, famoso in tutto il mondo. Bene, sono contento, va avanti. Questo qui, nella parte centrale, questa è una donna. Questa è una donna e sarà famosissima, prenderà il Nobel per la pace, porterà la pace nella Bosnia, nel Corno d'Africa, dovunque c'è guerra, questa sarà ambasciatrice della pace nel mondo, Nobel per la pace. Cazzo, faccio un culo così a Berlusca io, una figlia ambasciatrice della pace, bellissimo. Va nella parte bassa della pancia e dice, questo qui sarà il più famoso del mondo. Bossi, Madonna, se si avvera sta cosa, sono fortissimo politicamente con tre figli così. Questo qui sarà il re della sceneggiata napoletana. Cazzo dici, scusa. Questo qui, sente meglio, sarà il re della sceneggiata napoletana, oscurerà la fama di Mario Merola. Andrà a cantare in tutti i teatri del mondo, tutti gli emigranti lo conosceranno, sarà famoso in patria e all'estero, sarà il cantante più famoso del mondo, il più famoso interprete di sceneggiata napoletana. Bossi rimane malissimo, se ne va con la testa china a casa e la moglie dice, uela Umberto dai non far su, non sta a prendertela, può darsi che abbia sbagliato. No, ha sbagliato, un figlio interprete della sceneggiata napoletana, li odio sti terroni di merda. Arriva a casa, la moglie si corica, Bossi prende la decisione, prende una mazza, mira alla parte bassa della pancia, cioè io lo faccio per me, per te, lo faccio per la Lega, e tira una mazzata tremenda nella parte bassa dove il pronoterapeuta gli aveva previsto il figlio. Si sente un urlo, attimo di silenzio e una voce da dentro, Anna Cisa frate mo scienziata.
8: Piazza Castello, piazza militare della città dominata sin dall'età angioina da fortificazioni che proteggevano l'accesso dal territorio orientale Porta Lecce e controllavano la rada di Mar Grande. In età tardo cinquecentesca furono rinnovate le fortificazioni e le muraglie, distruggendo una serie di piccole chiese che caratterizzavano quei luoghi, tra le quali la celeberrima San Pietro della Porta, edificio rupestre nel quale il popolo accorreva per la devozione al Santo Apostolo, ma anche al culto di San Cataldo, dove oggi è il palazzo di città, sorgeva la casa del capitan del popolo, governatore militare, alle spalle vi erano le carceri. Quasi all'inizio di Via Duomo vi era la grande chiesa dell'Annunziata, con annesso ospedale. Nella chiesa si ammirava un celeberrimo polittico della fine del 400 che raffigurava l'Annunciazione, naturalmente perduto. All'inizio di Via Duomo, nel VI secolo, sorgeva un antico tempio dedicato a Poseidone e forse anche a Persefone, divinità degli inferi. Le uniche testimonianze sono le due colonne doriche. Su una parte di questo tempio sorgeva la chiesetta della Santissima Trinità, dalla quale usciva la processione du Bambino Curcat la notte di Natale. Per mettere in evidenza queste due colonne e poi abbandonarle, hanno distrutto documenti di 1500 anni che si erano addossati alle due colonne. Taranto si rinnova distruggendosi.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese, come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature infatti saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la sparatoria a Monte d'Arena. Il tutto sarebbe nato per futili motivi, la svolta delle indagini dopo l'arresto del minorenne. Il tutto sembrerebbe sorgere per un drink rovesciato addosso al ragazzo e poi gli spari e l'evento degenerato. Parliamo di ex Ilva con Federacciai, che valuta sempre in maniera più positiva e più corposa la possibilità di una accordata tutta italiana. Il capo di Federacciai, Gozzi, ha avuto mandato assieme al governo di valutare la possibilità di coinvolgere diverse aziende nel discorso. E poi parliamo di Benedetta Pilato, che ieri si è aggiudicata la medaglia di bronzo agli europei nei 100 rana di Parigi, un rilancio non solo per la sua figura e per la campionessa tarantina, ma anche per la città in vista dei giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 notizie.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Sparatoria a Monte d'Arena svolta nelle indagini dei carabinieri dopo l'arresto del minorenne presunto autore materiale dei colpi esplosi contro il giovane nella notte dell'11 agosto. Tutto sarebbe nato da un urto accidentale, una bevanda rovesciata e un breve diverbio. Ex Silva si fa più concreta l'ipotesi di una cordata italiana. Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare con il governo le condizioni per coinvolgere i principali gruppi siderurgici nazionali. Poi lo sport, Benedetta Pilato conquista il bronzo europeo nei 100 rana e ora guarda ai giochi del Mediterraneo nella sua Taranto, un ritorno a casa che può diventare il trampolino per rilanciare le ambizioni della campionessa tarantina e simbolicamente anche quelle della città. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo ovviamente con la questione ex Ilva che continua a tenere banco, prende piede l'ipotesi di una cordata tutta italiana che possa garantire la continuità produttiva. Il presidente di Federacciai Gozzi ha avuto mandato dal governo per procedere alla valutazione su chi o quali possano essere i soggetti da inserire all'interno del nuovo progetto. Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a

0: freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Ilva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana.
1: Un urto accidentale, una bevanda rovesciata, poi il diverbio e successivamente i colpi di arma da fuoco. Sarebbe questa la dinamica emersa relativamente alla sparatoria di Monte d'Arena, secondo le ultime ricostruzioni delle indagini dei carabinieri.
0: Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi però, nel parcheggio dove si trovava la vittima, sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire, ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso, con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minore. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92FS calibro 9, originariamente a salve e modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, momenti di tensione ieri all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha bloccato l'accesso alla rampa del pronto soccorso, proprio quello relativo alle ambulanze. All'arrivo dei militari, dei poliziotti, lo stesso li avrebbe aggrediti, cagionandoli delle ferite.
0: Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni però l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza.
1: Adesso cambiamo argomento e parliamo del forte caldo che sta contraddistinguendo le ultime ore, gli ultimi giorni nella nostra città. Proprio in questo momento il picco con temperature che superano i 36 gradi. Da domani invece il leggero miglioramento, ma le medie resteranno in linea con quelle stagionali.
0: Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura, ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare, il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore.
1: Ci trasferiamo a Palazzo di Città, presentato questa mattina il piano di trasporto pubblico locale messo a punto in collaborazione con Chima Mobilità in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Ci saranno tante varie sorprese che sveleremo nel corso delle due settimane, quindi chiediamo a tutti di utilizzare il mezzo pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
3: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Chima Mobilità per i Giochi del Mediterraneo, ormai alle porte.
2: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città, per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub, che è quello dell'ospedale San Cataldo, che contiene circa 1200 posti auto. Poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini, e anche Democrate è un'area che sarà sulla 106 di Cruise Sport. In queste aree ci saranno i parcometri che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democrate, dove verrà implementato l'orario di chiusura, che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8.30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna, che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
1: E a margine della conferenza stampa il vice sindaco Mattia Giorno è intervenuto nuovamente sulla questione parcheggi e viabilità con delle precisazioni importanti.
4: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggi integrato, aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezzacapo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato sul largo Maria Denghienne e un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare. E a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi. Il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro. E quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte, per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al borgo di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Una lunga intervista, sì, ma necessaria per fare chiarezza su uno degli argomenti che sta tenendo banco in queste ore in vista dei giochi del Mediterraneo. E proprio per fare chiarezza e per tenere aggiornata la cittadinanza, il Comune di Taranto ha predisposto sul proprio sito web un'area dedicata a tutte le comunicazioni relative al periodo dei giochi del Mediterraneo.
0: Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le 2 settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del Comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale dunque i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.
1: Entriamo nello specifico, entriamo nell'area giochi del Mediterraneo, e parliamo di una figlia di questa terra, di Benedetta Pilato, che ieri agli europei di nuoto di Parigi ha conquistato il bronzo nei 100 rana, una medaglia che simbolicamente può valere di più del bronzo stesso e che può essere assimilabile alla parabola di Taranto.
0: Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione, possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuori classe, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento Salento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto all'acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per

0: Ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città.
1: Dopo la Pilato facciamo un salto indietro di qualche anno, 13 agosto 1975, davanti a 10.000 spettatori allo stadio Erasmo Iacovone. Allora Salinella, Vincenzo Cuero si aggiudica il titolo dei pesi leggeri battendo il campione Rosario Sanna. Un ricordo che resta indelebile nella memoria dei tarantini, ma anche degli appassionati di pugilato.
0: Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo trasmesso in diretta dalla Rai all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano, al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la boxe attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano.
1: Due leggende quindi dello sport tarantino, una presente, Benedetta Pilato, e poi il maestro Vincenzo Cuero. Adesso ci spostiamo in provincia e volgiamo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo perché Crispiano si prepara alla kermesse del tiro con l'arco, incontra da San Simone il nuovo impianto, la manifestazione in corso dal 25 al 28 di agosto.
2: Crispiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle 100 masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Crispiano, riflettori puntati sul tiro con l'arco, le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport locale.
3: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare piuttosto che la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
2: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione internazionale.
3: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita da Rai Sport, dai media internazionali, che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione Concadora, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di Via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
4: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Il servizio era di Teresa Picchieri e sempre Teresa Picchieri ci porta adesso a Grottaglie dove il Pumo diventa un gelato. Il maestro gelatiere Enzo Iannacone ne ha creato uno in 3D. Guardiamo il servizio.
2: A Grottaglie è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce, il Pumo Gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre Pumo, trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione, non una semplice decorazione, ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconosciuta.

0: da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%. Ed il percorso non si ferma qui, la ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del dessert. Il debutto ufficiale del Pumo Gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati nei prossimi giorni.
1: Restiamo in provincia, ci spostiamo ancora questa volta a Lizzano, dove a partire dall'11 di agosto il Wine Tour Fest ha portato nel comune della provincia un grandissimo numero di visitatori, ma ha consentito anche a diversi lizzanesi di rientrare a casa e degustarsi i sapori, i profumi, gli odori della propria terra.
0: Calici pronti per l'ultimo Brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest. 3 giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
2: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali: buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico che fa da cornice a questi 3 giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e friggitielli, così chiamati, peperoni fritti, quindi, e poi anche cucina nuova. Diciamo, ieri abbiamo assaggiato una pasta con zucchine e gamberetti, insomma, ce n'è per tutti i gusti.
3: Noi siamo nel territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo. E questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
0: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui Tri Bemolle con la loro originalità, il loro travolgente spettacolo e gli artisti della scena Urban, Rizzo, Gheb, Sasawo e Alu tra rap e freestyle.
2: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto, ecco, la nostra identità, sia culinaria ma anche, ecco, del luogo e della nostra cultura, può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutte queste sfaccettature.
1: E a quest'ora, insomma, questo servizio certamente non ci lascia indifferenti, ma era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo l'appuntamento con la pagina sportiva, con il TG Sport condotto da Giuseppe De Lisanti. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce e

Taranto Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cuccovillo. Il

tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio e non solo. E apriamo adesso la pagina sportiva come sempre partendo dal calcio. La SS Taranto ha conosciuto il suo avversario nel primo turno di Coppa Italia, sarà lo Stunni. Nel frattempo è terminato il ritiro di Chianciano Terme, la società rossoblu sta cercando al momento una soluzione temporanea in attesa del ritorno allo stadio Erasmo Iacovone. Guardiamo il servizio.
3: La SS Taranto affronterà lo Stuni nel primo turno della Coppa Italia di Eccellenza e quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti Puglia, mentre cresce l'attesa per il nuovo campionato. Il calendario sarà presentato il 18 agosto alle 14, con una novità annunciata, quella di un anticipo serale al sabato. Intanto si conclude oggi il ritiro di Chianciano Terme. Dopo l'ultimo allenamento, la squadra farà rientro in città e beneficerà di 3 giorni di pausa, prima di tornare al lavoro lunedì 17 agosto. Tiene banco anche la questione degli impianti. La società è infatti al lavoro per individuare un campo d'allenamento temporaneo con le ipotesi di San Giorgio Ionico, Carosino e Manduria. Una soluzione necessaria in attesa del ritorno allo stadio Iacovone, che potrà tornare a disposizione del Taranto dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, sul campo, l'obiettivo è continuare a preparare al meglio una stagione che vedrà i rossoblu subito impegnati in Coppa Italia contro lo Stuni.
2: Presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla nel segno degli 80 anni del club. Dal 17 agosto partirà la sottoscrizione per la stagione 2026-2027, una conferenza stampa dove anche il presidente onorario Antonio Magri ha fatto il punto della situazione assieme ai suoi membri.
3: 80 voglia di te, presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla, dedicata agli 80 anni del club. Presenti il presidente Antonio Magri, il direttore generale Vittorio Orlando, il responsabile commerciale Sergio Lippolis e il presidente della BCC San Marzano, Emanuele Di Palma, partner ufficiale dell'iniziativa. Dal 17 agosto al via la sottoscrizione per la stagione 2026-2027.
4: È una dimostrazione della nostra presenza sul territorio, essere vicino al Virtus di Francavilla per noi è motivo d'orgoglio. Come i nostri telespettatori sanno, noi siamo presenti in quasi tutte le iniziative sportive, sociali, economiche del territorio. Ci mancava la Virtus Francavilla, che ha delle caratteristiche peculiari, particolari, molto interessanti. Ha una giovanile molto importante, sono centinaia di famiglie che sono coinvolte, ci sono centinaia di ragazzi che si apprestano a questo sport, che hanno bisogno di essere aiutati e essere indirizzati. Uno dei compiti specifici della Banca del Territorio è proprio quello di vederlo crescere, di vederlo sviluppare, di vedere crescere e sviluppare i giovani e la parte più sana della società.

0: Una parte commerciale in crescita, come sottolineato dal responsabile commerciale Sergio Lipolis, con una rete di partner sempre più ampia al fianco della Virtus Francavilla. Un segnale importante per il club, che punta a consolidare il rapporto con il territorio e con le realtà imprenditoriali locali.
1: Dal punto di vista commerciale partiamo già da un risultato importante, e il 99,99% dei partner sono quasi tutti confermati. Sicuramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane se ne sono associate altre e anche altre importanti.
0: Un vero e proprio anno zero dunque per la Virtus Francavilla, come sottolineato dal presidente Antonio Magri. Una stagione da affrontare con una squadra costruita praticamente da zero, con la volontà di calarsi definitivamente nella categoria e dare vita a un nuovo percorso dentro e fuori dal campo.
2: Ah sì, diciamo che quest'anno, ripeto, è l'anno in cui effettivamente ci caleremo nella categoria, perché ci siamo ristrutturati per fare la Serie D. Negli anni passati forse avevamo, diciamo, la fretta, l'ambizione di ritornare subito in C. Ecco, abbiamo visto che non è assolutamente facile, che comunque, voglio dire, il campionato è molto complesso, e quindi, diciamo, l'obiettivo è quello ora di mantenere la categoria. E però, ecco, cercare di mettere in campo anche le idee, di fare innanzitutto divertire la gente, e poi dopo, se riusciremo a ottenere qualcosa di più, saremo, credo, tutti contenti. Al di là del calendario, io credo che alla fine le squadre bisogna incontrarle tutte, quindi non ho mai creduto al favore del calendario. Ecco, diciamo che avremo innanzitutto un primo impegno ufficiale, sarà quello di Coppa Italia col Nardò il 30 agosto, sarà una prima occasione per vedere in campo una squadra che, come abbiamo detto, è tutta nuova, composta da 24 elementi nuovi e solo due dello scorso anno, e quindi, diciamo, sarà una prima occasione per misurare, diciamo, quello che è stato il lavoro fatto in questi mesi dal direttore sportivo e dal mister.
0: Cambiamo sport adesso, passando alla box. Grande successo di pubblico a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky sul lungomare di via Eroi del Mare. La Quero Chiloiro e l'Authentic Gym hanno portato sul ring atleti dilettanti e professionisti con la sfida internazionale Italia-Ungheria. Guardiamo il servizio. Successo di pubblico e spettacolo sul lungomare di via Eroi del Mare a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky, organizzata dalla Quero Chiloiro in collaborazione con l'Authentic Gym di Fasano. Protagonisti della serata i due match professionistici della sfida Italia-Ungheria. Nei supermedi il monopolitano Ivan Jimmy ha superato i punti, dopo 6 riprese combattute, l'esperto ungherese Giorgi Mizei, confermandosi imbattuto e portando il suo record a 6 vittorie, 3 delle quali per KO. Vittoria prima del limite invece per il barese Christian Ressa, che nei medio massimi ha battuto per KO alla quinta ripresa Richard Vaxi, grazie a una prestazione intelligente e in crescendo. Ottimi risultati anche tra i dilettanti, con diverse vittorie per gli atleti della Quello Chiloiro e dell'Authentic Gym, compresi i successi di Angelica Semeraro, Claudia Porfiri, Onofrio Giangrande e Riccardo Garofalo. Proprio Garofalo è stato premiato come miglior pugile della manifestazione, chiudendo nel migliore dei modi una serata di grande box sotto le stelle. Nel nuoto la medaglia di bronzo per Benedetta Pilato agli Europei di Parigi. L'azzurra chiude la finale dei 100 rana in 1 minuto e 5,89 al termine di una gara combattuta. Oro invece per la britannica Angarad Evans. Guardiamo tutto in questo servizio. Bronzo europeo per Benedetta Pilato nella finale dei 100 rana femminili ai campionati europei di Parigi. L'azzurra chiude con 1 minuto e 5,89 conquistando un prezioso terzo posto al termine di una gara combattuta fino all'ultima bracciata. Il titolo continentale va alla britannica Angarad Evans, che con il tempo di 1 minuto e 4,87 firma anche il nuovo record dei campionati. Argento per l'irlandese Mona McSherry, seconda in 1 minuto e 5,41. Pilato è protagonista di una prova solida e riesce a precedere di appena 5 centesimi l'estone Eneli Yefimova, quarta in 1 minuto e 5,94. Quinto posto per la russa Evgenia Cicunova, seguita dall'olandese e dalla tedesca. Ottava l'altra italiana in finale, Lisa Angiolini, con il tempo di 1 minuto e 6,73. Per Benedetta Pilato arriva così una nuova medaglia internazionale con l'azzurra, che torna sul podio europeo nei 100 rana e conferma il suo ruolo tra le protagoniste della specialità.
3: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. A brevissimo ci sarà Conto alla Rovescia, condotto da Angelo Di Leo. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
4: 100 storie, più di 20

puntate, una stagione che ha riscosso successo, abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Otto giorni, 10 ore, 10 ore e mezza all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Benvenuto Sandro Esposito. Ciao Sandro.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, Sandro Esposito ha anche un ruolo nel comitato importante, ma qui oggi è ospite perché Sandro è il coordinatore di uno dei 3 tavoli che l'amministrazione comunale ha messo su in attesa, aggiungo sempre io, di eventuali assessorati che poi applichino le vostre linee di indirizzo. Intanto Sandro, c'è sport, c'è cultura, Sandro Esposito si è occupato e si occupa ancora della programmazione, quindi del tavolo del turismo. Anche voi penso preparerete un documento finale, lo consegnerete all'amministrazione. Per ora parliamo del turismo applicato ai giochi. Allora, dal tuo osservatorio lì, da Palazzo di Città, come sta andando a 8 giorni dall'inaugurazione?
3: Sicuramente non nascondo che un po' di ritardo l'abbiamo avuto. Consideriamo che i Giochi del Mediterraneo sono iniziati nel 2019, però il rush finale, diciamo che è durato sì e no un anno e mezzo, sia per la realizzazione delle opere sia per la realizzazione di tutto ciò che serve per organizzarlo in maniera puntuale. Come amministrazione comunale sicuramente stiamo facendo passi da gigante, non nascondo che ci saranno dei disagi per i cittadini e di questo un po' me ne duole, anche se il sindaco e la giunta

0: giunta è sul pezzo e stiamo cercando di trovare delle soluzioni alternative, perché sono fermamente convinto che per fare turismo e per farlo bene va fatto con i cittadini, quindi non contro i cittadini ma con il loro contributo. Come amministrazione comunale sono tante le iniziative che stiamo mettendo in piedi parallelamente ai 60 eventi che faremo oltre la kermesse sportiva organizzata dal Comitato dei Giochi. Abbiamo fatto anche noi tante manifestazioni, tra queste mi piace approfittare del tuo spazio, anzi ti faccio i complimenti perché è un programma molto bello,
1: sta piacendo farlo.
0: Mi piace raccontarvi che come tavolo del turismo, e per questo ringrazio tutti i collaboratori dello stesso tavolo, dal 22 di agosto, quindi saltiamo l'inaugurazione,
1: il giorno dopo l'inaugurazione,
0: chiudiamo un giorno prima della fase finale, quindi chiudiamo il 2 di settembre, stiamo organizzando un villaggio dell'accoglienza.
1: Quindi tra l'inaugurazione e la chiusura,
0: sì, nello dentro, spaccato, dentro
1: cosa
0: i giochi.
1: Ha pensato il comune?
0: Cosa abbiamo pensato? Siccome ci sembra doveroso far sì che tutti...
1: Intanto Sandro, è quasi una costante, Giovanni Talamo alle nostre spalle, transitano o paranze o navi, è anche bello stare qua,
0: certo,
1: a registrare. Prego.
0: Quindi dicevo, all'interno di questo spaccato, quindi approfittando dei giochi del Mediterraneo, ci è sembrato come tavolo del turismo doveroso coinvolgere tutti i comuni della provincia di Taranto, sia per far sì che Taranto possa tornare a essere il vero capoluogo della provincia.
1: Che è un gap culturale,
0: che,
1: no? Che
0: gap
1: spesso,
0: culturale.
1: Spesso tra schiacciati tra il materano, il brindisino e l'eccese, alcuni paesi a volte si sentono troppo lontani dal capoluogo, ma le responsabilità culturali secondo me sono anche del capoluogo soprattutto, ma questo è un altro discorso.
0: Io ritengo che sono tutte
1: vero,
0: del capoluogo.
1: Taranto è un po' troppo lontana in questi decenni.
0: Sì, sono tutte del capoluogo a mio avviso, e quindi uno dei primi obiettivi che mi sono e ci siamo posti come tavolo del turismo è quello di dare a Taranto la centralità, quindi non più un paese da attraversare per andare in Valle d'Itria o nel Salento, ma un paese da vivere. Standoci dentro.
1: Cosa accadrà in via Mignogna quindi dal 22 agosto
0: sì.
1: al 2 settembre? Diciamo, per chi non è tarantino, via Mignogna è
0: un'arteria,
1: una strada con delle bellissime palme al lato della Rosa dei Venti, prosecuzione ideale di via Berardi, ma è centralissimo. Intanto salutiamo
0: la responsabile dell'accommodation.
1: Salutiamo tutti. Buon lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Sì, qui noi è giusto, abbiamo anche i vigili urbani che lavorano di fronte, auto che sfrecciano, insomma. No, che
0: c'è un fermento,
1: che passano.
0: C'è un bel fermento.
1: Che passano.
0: Insomma, una Taranto diversa ed è quello che vogliamo realizzare.
1: Auto che sfrecciano sembrava una battuta, ma non sfrecciano.
0: Quindi dicevo, in questo spaccato cosa faremo? Abbiamo invitato tutti i comuni perché siamo fortemente convinti che per rilanciare un territorio bisogna farlo tutti insieme, bisogna fare rete, quindi un'unica destinazione, il Mediterraneo, l'area ionica, ma con tutte le singole identità. Qual è l'obiettivo? Quello di far sì che una persona venga a Taranto, dormi e mangi a Taranto, ma può andare a comprare e visitare Grottaglie per le belle ceramiche, andare a farsi un bagno a Pulsano, a Marina di Leporano, a Lizzano, più che andare a prendere il buon vino a Manduria, quindi far sì che...
1: Diciamo la chiave di Taranto, c'è tanto da vedere.
0: Sì, c'è tanto da vedere. Taranto ha 3.000 anni
1: Torniamo
0: di storia.
1: Torniamo in via Mignogna? Come
0: in
1: la stai, l'avete
0: quindi,
1: immaginata?
0: In tutte queste casette sì. verrà realizzato un vero e proprio villaggio dove ogni comune potrà promuovere le attività proprie, la propria identità.
1: Quindi da Ginosa, da Vetrana,
0: tutti,
1: 28,
0: quindi dalle Gravine alla Via del Mare,
1: 28
0: tutti
1: stand,
0: concentrati.
1: Diciamo.
0: Non saranno 28 perché ne abbiamo organizzato un po', diciamo, velocemente, quindi qualche comune non è pronto, però è un primo passo verso una rete
1: bene.
0: Che diventerà, se ci riusciamo, ripetitiva
1: nel tempo. E questo
0: viene
1: al cuore del borgo di Taranto. Intanto,
0: tutto questo si affiancherà alle attività,
1: tutto
0: il resto. Considerate che ogni sera in questo spaccato, quindi dal 21 al 3 di settembre, anche in Piazza Maria Immacolata ci saranno dei concerti e quindi la gente potrà vivere.
1: Questo è il
0: tra...
1: comune, ma non solo. Cioè, insomma, c'è un incrocio
0: comune...
1: tra calendario del Comitato
0: esatto,
1: Giochi
0: sì.
1: e comitato, è incrocio del comune.
0: E poi mi piace ricordare che nella piazza a fianco a Piazza Garibaldi c'è la fan zone meravigliosa dei Giochi del Mediterraneo.
1: È in allestimento.
0: Che è in allestimento,
1: stiamo vedendo giorno per
0: quindi.
1: Giorno.
0: Sarà una Taranto diversa e chiedo ancora scusa per i disagi che potremo causare alla città, però non siamo la prima volta.
1: Il sindaco ha annunciato una conferenza stampa per spiegare la questione viabilità.
0: Sì.
1: Viabilità. Allora Giovanni, intanto avviciniamoci, andiamo, facciamo una bella passeggiata. Allora, noi stiamo passeggiando ogni mattina qui, Malgrande, dal punto di vista turistico. Ho letto una bella intervista, un bel articolo di Giacomo Rizzo anche, che parlava con i responsabili di Federalberghi, di Alberghi Extra. Tutto pieno, ma è pieno di attori dei Giochi del Mediterraneo, i turisti abituali per la maggior parte non hanno trovato spazio quest'anno a Taranto.

0: stiamo rischiando di perdere qualcuno per l'anno prossimo. Comunque questo investimento è tale che possiamo ambire ad un ritorno poi di immagine, perché è chiaro che chi viene qui magari sarà bene, poi va a raccontare.
1: Allora, il
0: tu
1: giochi,
0: come la leggi?
1: Io la leggo in questa maniera.
0: C'è un tutto esaurito anomalo, ecco, diciamo così.
1: Sì e no.
0: Dimmi.
1: Sì e no.
0: Dimmi la tua.
1: Sì e no, perché i giochi, è vero, dureranno 12 giorni, ma la reputazione ce la giocheremo per i prossimi 10 anni, perché non è soltanto il visitatore fisico che verrà nella città di Taranto. Considerate che Rai 1 e altre televisioni manderanno in quasi tutti i paesi del mondo, in 3 continenti, con un'utenza di milioni di persone,
0: cioè web,
1: le dirette, il web, quindi sicuramente Taranto sarà vista da un mare di persone, non soltanto quelle che fisicamente verranno qui nella città, ma quelle che avranno modo di vedere
0: quindi
1: le inaugurazioni.
0: Quindi lo valuti più come un investimento che come un sacrificio
1: assolutamente
0: congiunturale?
1: Sì, assolutamente sì, e sono convinto che i tarantini, conoscendoli, è vero, io sono un tarantino, c'ho una cozza a fianco al cuore, anch'io sono uno di quelli che si
0: lamenta. Una cozza a fianco al cuore?
1: Sì. Sì, anch'io sono.
0: Non è una metafora.
1: Non è una metafora, anch'io sono.
0: È una cozza che fibrilla.
1: È una cozza che fibrilla.
0: Vai più là, così facciamo inquadrare la Giovanni.
1: Sì.
0: Eccolo là. Vai.
1: Anch'io spesso mi lamento per ciò che succede, che accade in città, però conosco i tarantini e so benissimo che nell'emergenza sanno comportarsi.
0: Lo sai che può diventare un reel oggi, no? L'uomo con la cozza accanto al cuore.
1: Con la cozza accanto al cuore. E sono certo, voglio dire, che sapremo, vinceremo tutti insieme se il 4 di settembre, quindi a telecamere spente, avremo dimostrato al mondo che siamo una città accogliente.
0: Esposito.
1: E siamo una città che è capace di dire la sua.
0: Parliamo del 4 settembre. Cominciamo a lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze. Da chi critica a chi costruisce, tutti, c'è bisogno di tutti per il turismo sportivo. Ormai non abbiamo più alibi. Turismo sportivo.
1: Io direi non solo per il turismo sportivo, perché i giochi del Mediterraneo vanno visti non come un traguardo, ma solo e soltanto come un punto di partenza per il futuro della nostra città. E mi piace dire questo, che sicuramente non sarà soltanto il turismo l'unica leva che potrà sostituire il gap, diciamo, della grande industria che è venuta meno. Anche perché
0: non è
1: consideriamo
0: meno, ma in profonda crisi.
1: È in profonda crisi.
0: Profonda crisi.
1: Diciamo che il turismo in Italia pesa il 6% del PIL, con le attività alberghiere di ristorazione sfiora il 12%. Nulla a che vedere con i dati, diciamo, dell'industria.
0: Qui sta emergendo l'ex bancario,
1: dell'industria, sì, dell'industria manifatturiera, ma sicuramente è uno dei pilastri su cui la città di Taranto deve puntare. Deve puntare perché naturalmente è portata ad essere uno dei punti di riferimento del sud dell'Italia.
0: Sandro, però mi pare che
1: bella e meravigliosa.
0: Mi pare che, a proposito di bellezza e di meraviglia, come la periferia può essere, la periferia di Taranto, ci direi quale, sarà protagonista quando di un grande evento musicale.
1: La periferia di Taranto merita esattamente ciò che fino ad oggi è stato fatto nel centro della città e nei luoghi, diciamo, più visitati, nel cuore della delle case bianche
0: Paolo
1: di Paolo VI.
0: Cosa accadrà? Un grande avvenimento.
1: Il 3 di ottobre avremo il piacere di ospitare Red Bull 64 Bar, che è una manifestazione, non dico importante quanto i giochi del Mediterraneo.
0: Questo è oltre i giochi, al di là dei giochi,
1: c'entra nulla,
0: finiti i giochi.
1: Non c'entra
0: dopo
1: nulla, è un altro tassello che come tavolo del turismo stiamo realizzando per far sì che la città di Taranto possa diventare anche un riferimento in campo musicale.
0: Per chi non lo sa, cioè per noi, diciamo, over 18.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Di che si tratta? Si tratta di una kermesse che vedrà protagonisti i migliori rappers italiani. È già stata fatta a Napoli e a Roma questa manifestazione. Per il quinto anno siamo riusciti a spuntarla qui a Taranto. Si chiama 64 Bar perché 64 sono le battute che il rapper deve fare
0: nella barra.
1: Non vi svelo i nomi, anche se qualcuno è già venuto fuori
0: i
1: sui social, ma i ragazzi, credetemi, cioè è andato quasi sold out a distanza di 40.
0: Però c'è ancora possibilità.
1: C'è ancora possibilità.
0: Bene, bene.
1: Non sarà l'unica.
0: Ripetiamo il nome della manifestazione,
1: Red
0: così
1: Bull 64 Bar.
0: Paolo VI Taranto,
1: Case Bianche, 3 di ottobre.
0: Va bene, Esposito, ha nulla da aggiungere al verbale, possiamo chiudere il verbale.
1: Il verbale, diciamo che lo possiamo chiudere con l'auspicio che tutti i tarantini vengano a bordo di questo treno, perché il futuro della nostra città dipende da tutti quanti noi.
0: Cioè, il 21 agosto ci sei?
1: Il 21 agosto.
0: Ok, poi parliamo.
1: Certo,
0: ma tu ci sei il 21 agosto?
1: Certo, ci sarò.
0: Ci sarà? Sarà.
1: Assolutamente sì.
0: Da quanto tempo stai lavorando su tutto ciò? Un anno e mezzo?
1: No, diciamo da un anno, sia come tavolo del turismo che come
0: risposta
1: vicepresidente.
0: Risposta sì o no, lo rifaresti?
1: Lo rifarei solo e soltanto perché lo faccio gratuitamente per amore della mia città.

0: Questo no, lo sapevo,
1: importante il messaggio,
0: però vuoi dirlo
1: ai colleghi tarantini. Grazie,
0: allora,
1: Angelo.
0: Sandro, ciao.
1: Grazie a Studio
0: 100. 8 giorni, 10 ore, 18 minuti e 55 secondi alle 20:15 del 21 agosto. Tutti allo Iacovone per chi ha il biglietto.
1: No, alle 20 in punto c'è un particolare, poiché è la 20ª edizione.
0: Rimasto così, mi hai ghiacciato.
1: No, è importantissimo questo passaggio, poiché è la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il Comitato Internazionale ci ha imposto che deve iniziare tutto alle 20.
0: Ah, perché 20 è il numero.
1: 20 è un
0: allora
1: numero.
0: RAI cambierà il suo messaggio pubblicitario, perché dice,
1: non ci sarà il TG2.
0: Dice alle 20:15.
1: Non ci sarà.
0: Allora, vuoi dirci altre cose che non... La RAI ora si chiama e fa, perché dite queste cose? Sandro Esposito è un fiume in piena e a noi piace così. Ciao,
1: grazie,
0: sempre dopo
1: 100.
0: Il TG Sport di Studio 100 tra le 14:35 e 14:40 e contro la rovescia continuo. Ciao.
1: Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

0: Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra,
2: okay.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quella di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale, non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree, che sono estremamente tutelate, abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionali addirittura.
0: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
0: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Fisdoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 e del Fisdoro dell'agroalimentare. E poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
0: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto, perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
0: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delphis d'Oro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola. AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora, si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
0: A Montemesola.
2: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
0: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi, ciao Rosa.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Rosa, dicevamo, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
3: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25. Proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
0: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
3: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio della terra, della natura, Grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
0: delle persone ancora prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti e c'è una fortissima componente rosa.
3: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare.
0: Sì. A dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto
3: a regalare un po' più bellezza, perché noi donne
0: appartiene alle donne, il bello appartiene alle
3: io
0: donne.
3: Io sono femminista.
0: Rosa, grazie
3: a voi davvero per l'opportunità.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma, combattere la povertà.
1: Tre Ugliers! Rosa, esci!
2: Com'è uscito 80?
3: 80.
2: Che cos'è, una lotteria?
3: No, è un sorteggio così al giorno, no?
2: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
3: 15.000, 31.000 lire.
2: E lei l'ha vinto oggi?
3: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
3: Ho finito un attimo!
1: Mi dispiace!
3: 80 è uscito!

0: segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, la vecchia insegna di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie e villini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi.
1: Ci sa busca mentre fa netto, metti a che le tiene a pezzo.
2: Trambune, non trambune, metti a che le tiene a ricciuto.
1: Ce ne davano tra botte, squasciamo un catarro. Trambune, metti a che le tiene a ricciuto.
0: Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.
3: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
4: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
3: Del Taranto cosa sa?
4: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul molo a darci il benvenuto, è una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania.

ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parti di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dalla

profilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody arriva

0: Proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato,
0: dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

Buonasera a tutti, oggi ci ritroviamo a Lido Gandoli perché settimane fa abbiamo cominciato a parlare di un evento che per la seconda edizione si terrà anche quest'anno nei giorni 17 e 18 di agosto. Sto parlando di Tubiduca, ne avevamo parlato accennando di quelle che sarebbero state le attività inserite in questo evento che quest'anno risulta ancora più speciale, e quindi siamo qui per parlarne in maniera più approfondita insieme ai protagonisti, con Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini. Quindi ognuno di voi ovviamente parlerà e spiegherà quello che accade. Io partirei proprio da Gaia. Facciamo parlare Gaia, che in questi giorni, diciamo, si è fatta portavoce di questo evento. Gabriele, più

0: Direttamente interessato con gli eventi sportivi e poi con te parliamo, diciamo, dell'evento in generale che si terrà il 18 agosto. Oggi noi ci troviamo su quello che sarà proprio il teatro dell'evento. Ci troviamo sulla terrazza di Bloom qui a Lido Gandoli ed è anche quest'anno stata scelta come location ideale, come contenitore che abbraccia tutte le attività che si svolgeranno per questa edizione speciale di Tu Mi Duca. Allora, Gaia, partiamo da te, raccontiamo che cosa accade quest'anno, poi parleremo anche delle finalità perché ormai si sta sempre più specializzando questo evento a sostegno di progetti specifici.
1: Sì, grazie Sabri. Allora, diciamo che quest'anno appunto abbiamo voluto fare tantissime attività di diverso tipo. Come raccontavamo la scorsa volta, ci saranno svariate attività creative e sportive che si svolgeranno, diciamo, partono dal 17 agosto con il torneo di beach tennis e per poi concludersi con la lezione di CrossFit diciamo, condotta da Core Lab di Sabino e Lorenzo Lentini. Il giorno dopo, il 18 agosto, proseguirà il torneo di beach tennis e in parallelo, qui proprio in Bloom e anche sulla terrazza d'Inoltre, ci saranno tantissime attività, tra le quali il torneo di burraco, il laboratorio di pittura, il laboratorio di uncinetto, il SUP, il Pilates al tramonto, con diversi orari e tutte queste attività poi includono l'accesso anche al party solidale che faremo, che inizierà alle 19:30, che vedrà tre DJ differenti.
0: Adesso ne parliamo in maniera più
1: Esatto.
0: specifica dell'evento del 18, che anche l'anno scorso ha avuto tanto successo. No, puoi tenere tu tranquillamente il microfono. Intanto io passerei il microfono a Gabriele per parlare un po' di come effettivamente si può fare per iscriversi alle attività sportive e
1: Allora.
0: come sono stati ovviamente decisi gli spazi per le varie attività.
2: Ok, allora partiamo dalla prima domanda. Come ci si iscrive? Abbiamo un sito internet, tubiduca.it, nel quale, banalmente entrando, si trova la pagina relativa all'evento e quindi facendo una donazione si può fare l'iscrizione a ogni attività che si vuole fare, banalmente anche a tutte, ma lo sconsiglio perché il tempo è quello.
0: Il tempo è ristretto, in una giornata sarebbe
2: Esatto,
0: difficile fare
2: un po'
0: tutte le attività
2: complicato.
0: sportive, speriamo con meno caldo, ci auguriamo, insomma.
2: Speriamo molto. E quindi niente, bisogna andare sul sito e fare la donazione e iscriversi. Riceverete un'email con un QR code che andrà presentata all'ingresso dell'evento. E questo, è così ci si
0: E così ci si
2: iscrive.
0: iscrive. Le varie zone, insomma, che ruotano attorno a questo splendido spazio di Bloom qui a Lido Gandoli, ovviamente sono quelle interessate, no? Cioè, come sono dislocate nelle varie giornate, a seconda degli orari, insomma, che ha indicato anche Gaia? Ecco.
2: Allora, partiamo dal più facile, il beach tennis. Abbiamo due campi di beach tennis qua
0: Alle
2: alle
0: spalle.
2: nostre spalle e ovviamente il torneo beach tennis verrà svolto lì. Per quanto riguarda invece il Pilates, abbiamo a disposizione il prato di Bloom, che è tendenzialmente fresco ed è comunque un ambiente molto confortevole. Il SUP, ovviamente,
0: A mare,
2: siamo
0: per
2: a
0: forza, per
2: mare
0: forza di
2: perché per
0: cose.
2: forza di cose non possiamo fare altrimenti. E per quanto riguarda invece l'allenamento di cross training, anche quello verrà effettuato su questi bellissimi campi da beach tennis. E niente, il torneo di burraco, come diceva mia sorella, e l'uncinetto vengono svolti
0: Tu
2: da
0: non lo farai
2: Inoltre.
0: l'uncinetto, forse, no?
2: Temo di no, non si sa mai. Il tempo è poco, però l'avrei voluto fare, lo vorrei fare.
0: E poi il laboratorio di pittura, come è già successo l'anno scorso, qui con grande successo tra grandi e piccoli, e il burraco che, come mi raccontava Paola l'altro giorno, ha avuto una grande richiesta, cioè un grande ritorno a queste attività pseudo anni 90.
3: Sì, ciao Sabri. Allora, sì, diciamo che il torneo di burraco è stato veramente molto molto ben accolto a tutte le persone a cui diciamo, l'abbiamo raccontato, è piaciuta l'idea. e credo che avremo delle grandi adesioni tra grandi e adulti e ragazzi, perché comunque anche i ragazzi si divertono a giocare a burraco, per cui comunque diciamo abbiamo aggiunto quest'altra ulteriore attività così ricreativa, per, sempre per creare aggregazione e soprattutto per

0: unire i giovani, che sarebbero tutti gli amici dei miei figli, con le persone più grandi, che sarebbero, diciamo, le persone che, della mia età o anche addirittura più grandi,
1: più
0: perché
1: grandi.
0: Parteciperanno
1: certo.
0: Anche persone ancora più grandi,
1: certo.
0: Al torneo di Burlaco. Per cui, insomma, diciamo è un evento è un trasversale.
1: Quindi questa zona proprio rivivrà di tutte queste attività. Ovviamente noi l'avevamo già anticipato, poi avremo modo anche di approfondirlo con gli ospiti speciali che ci saranno nei giorni
0: certo.
1: 17 e 18, però quello che preme ricordare è la finalità
0: certo.
1: E ovviamente anche la destinazione di quello che sarà raccolto quest'anno.
0: Allora, noi quest'anno rispetto all'anno scorso che abbiamo organizzato un evento di raccolta fondi per Telethon in collaborazione con Telethon, siamo riusciti diciamo, a veicolare invece la raccolta fondi su due fronti per noi molto importanti. Uno è appunto esattamente il progetto di ricerca proprio sulla malattia specifica che purtroppo ha colpito Fabio, e quindi sulla malattia da prioni, quindi destinando una parte della raccolta fondi a un ricercatore che è Emiliano Biasini, che è anche collabora con Zanusso e che, i quali appunto portano avanti il progetto di ricerca. E poi sono orgogliosa di dire una cosa, ci tenevamo tanto e sono sicura che Fabio diciamo appoggia senz'altro questa iniziativa. Destineremo anche una parte della raccolta fondi al reparto di neurologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove il primario, il professor Boero, ci ha all'epoca veramente accompagnato, a parte sono stati di una bravura incredibile, e quindi proprio per dare quel piccolo contributo anche a tutte le persone che purtroppo chi ha queste malattie è un passaggio da un reparto di neurologia lo fa sempre, quindi è utile, è importante per noi dare il nostro contributo anche a loro, ecco.
1: Allora, noi intanto ci ritroveremo a parlare anche, credo, no, col professor Boero.
0: Ma certo,
1: la sera dell'evento, la
0: sì.
1: Sera diciamo conclusiva dell'evento. E intanto io vi invito a seguire anche la pagina Tubiduca, della Tubiduca ITS, sì. Di questa associazione che si è creata proprio a sostegno di questo progetto. Passo il microfono a Gaia, che stava già partendo con l'esposizione di quello che sarà l'evento del 18, che è sì una grande festa, come è successo l'anno scorso, ma che è una festa che ha davvero coinvolto e travolto tutti, proprio per la finalità, proprio per le presenze insomma, dei rappresentanti scientifici, e poi perché molta gente si è avvicinata a questa tematica.
2: Assolutamente sì, infatti l'obiettivo dell'evento di quest'anno è aumentare sempre più partecipazione e quindi rendere proprio un evento trasversale sia in termini di interessi che le persone possono avere, quindi scegliendo la propria attività, che in termini di età, perché insomma c'è il messaggio che vogliamo lanciare, è proprio di essere tutti uniti e diciamo di far trasportare tutte le persone con un'ondata di amore e di energia per dare un gesto di speranza. Per quanto riguarda poi il party solidale che accoglierà tutti una volta finito le attività, ci saranno 3 DJ, si inizierà alle 18 con una musica lounge di Paolo Tedeschi,
1: proprio gli amici proprio
2: esatto.
1: Sono venuti insomma a sostenere il progetto.
2: Assolutamente sì, e poi arriverà il contributo di un nostro carissimo amico che è Gianni Tagarelli, in arte Gruva. E poi ci sarà anche Mastro,
1: che non può mancare,
2: che non
1: mai,
2: può mancare. Lui sta coordinando il torneo di beach tennis, ma verrà anche a farci ballare. E poi ci saranno chiaramente le premiazioni del torneo di Burraco e il torneo di beach tennis, e anche un piccolo intervento del primario Gianni Boero, che insomma è stato molto, molto vicino sia sotto un punto di vista medico che umano.
1: Benissimo, allora l'invito è quello appunto di seguire, intanto iscrivetevi alle attività sportive, all'uncinetto, al torneo di aspetta che c'è Paola che voleva dire qualcosa.
0: Una cosa, sì. Che durante l'evento insomma noi offriamo una pericena, quindi comunque

0: Comunque ci mettiamo qui, facciamo una spadellata, facciamo un primo con qualche altra cosa di antipasto, le classiche cose pugliesi.
1: È un aperitivo, insomma.
0: Un aperitivo, il drink, quindi comunque voglio dire è una serata per stare tutti quanti insieme, e, diciamo, insomma, di aggregazione, in cui comunque ci saranno anche dei sorrisi, ma dei sorrisi molto, come dire, molto pensati, ecco, un sorriso che comunque è ancora più pieno, certo, perché l'obiettivo, credo che sia un obiettivo importante.
1: E allora, per raggiungere questo obiettivo importante, ovviamente, come vi dicevo, seguite la pagina di Tubi Luca, partecipate con una piccola donazione e oppure partecipate attivamente a questo evento. E Lido Gandoli vi aspetta. Intanto ringraziamento a tutta la famiglia Alessano, Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini, che troverete agli ingressi con i loro sorrisi, insomma, tra un torneo e l'altro, insomma, a darvi il benvenuto a questa seconda edizione di Tubi Luca. Grazie Paola, grazie Gaia, grazie Gabriele, e noi ovviamente in Studio 100 ci saremo. Grazie a tutti.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia alla Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato la sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia, della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
5: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel

panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reds e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

invece avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
0: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il

0: martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

numero 7 di Studio 100. Silenzio che c'è là fuori.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio

il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli.

0: cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
1: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
2: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bob Hip aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
2: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Sparatoria a Monte d'Arena svolta nelle indagini dei carabinieri dopo l'arresto del minorenne presunto autore materiale dei colpi esplosi contro il giovane nella notte dell'11 agosto. Tutto sarebbe nato da un urto accidentale, una bevanda rovesciata e un breve diverbio. Ex Silva si fa più concreta l'ipotesi di una cordata italiana. Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare con il governo le condizioni per coinvolgere i principali gruppi siderurgici nazionali. Poi lo sport, Benedetta Pilato conquista il bronzo europeo nei 100 rana e ora guarda ai giochi del Mediterraneo nella sua Taranto. Un ritorno a casa che può diventare il trampolino per rilanciare le ambizioni della campionessa tarantina e simbolicamente anche quelle della città. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo ovviamente con la questione ex Silva che continua a tenere banco. Prende piede l'ipotesi di una cordata tutta italiana che possa garantire la continuità produttiva. Il presidente di Federacciai Gozzi ha avuto

0: Dal governo per procedere alla valutazione su chi o quali possano essere i soggetti da inserire all'interno del nuovo progetto.
1: Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Ilva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana.
0: Un urto accidentale, una bevanda rovesciata, poi il diverbio e successivamente i colpi di arma da fuoco. Sarebbe questa la dinamica emersa relativamente alla sparatoria di Montedarena, secondo le ultime ricostruzioni delle indagini dei carabinieri.
1: Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Montedarena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio, i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi, però, nel parcheggio dove si trovava la vittima, sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire, ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso, con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92 FS calibro 9, originariamente a salve, modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione.
0: Continuiamo a parlare di cronaca, momenti di tensione ieri all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha bloccato l'accesso alla rampa del pronto soccorso, proprio quello relativo alle ambulanze. All'arrivo dei militari, dei poliziotti, lo stesso li avrebbe aggrediti, cagionandoli delle ferite.
1: Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni, però, l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza.
0: Adesso cambiamo argomento e parliamo del forte caldo che sta contraddistinguendo

0: distinguendo le ultime ore, gli ultimi giorni nella nostra città, proprio in questo momento il picco con temperature che superano i 36 gradi. Da domani invece è leggero miglioramento, ma le medie resteranno in linea con quelle stagionali. Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare. Il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore. Ci trasferiamo a Palazzo di Città, presentato questa mattina il piano di trasporto pubblico locale messo a punto in collaborazione con Kima Mobilità in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Ci saranno tante varie sorprese che sveleremo nel corso delle 2 settimane, quindi chiediamo a tutti di utilizzare il mezzo pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
2: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Kima Mobilità per i Giochi del Mediterraneo, ormai alle porte.
1: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub che è quello dell'ospedale San Cataldo che contiene circa 1200 posti auto, poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini e anche Democrate è un'area che sarà sulla 106 di Cruise Port. In queste aree ci saranno i parcometri che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democrate, dove verrà implementato l'orario di chiusura che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8:30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
0: E a margine della conferenza stampa il vice sindaco Mattia Giorno è intervenuto nuovamente sulla questione parcheggi e viabilità con delle precisazioni importanti.
3: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggi integrato aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezzacapo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato, sul largo Maria Denghien e un pezzo di Piazza Fontana per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare, e a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1000

0: 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi, il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro, e quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte, per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al Borgo di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Una lunga intervista, sì, ma necessaria per fare chiarezza su uno degli argomenti che sta tenendo banco in queste ore in vista dei giochi del Mediterraneo. E proprio per fare chiarezza e per tenere aggiornata la cittadinanza, il Comune di Taranto ha predisposto sul proprio sito web un'area dedicata a tutte le comunicazioni relative al periodo dei giochi del Mediterraneo. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le 2 settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del Comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale, dunque, i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente. Entriamo nello specifico, entriamo nell'area giochi del Mediterraneo, e parliamo di una figlia di questa terra, di Benedetta Pilato, che ieri agli Europei di nuoto di Parigi ha conquistato il bronzo nei 100 rana, una medaglia che simbolicamente può valere di più del bronzo stesso e che può essere assimilabile alla parabola di Taranto.
2: Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli Europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto a Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione, possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuoriclasse, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto all'acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città.
1: Dopo la Pilato facciamo un salto indietro di qualche anno, 13 agosto 1975, davanti a 10.000 spettatori allo stadio Erasmo Iacovone. Allora Salinella, Vincenzo Cuero si aggiudica il titolo dei pesi leggeri battendo il campione Rosario Sanna. Un ricordo che resta indelebile nella memoria dei tarantini ma anche degli appassionati di pugilato.
2: Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo trasmesso in diretta dalla Rai all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano, al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la boxe attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano.
1: Due leggende quindi dello sport tarantino, una presente, Benedetta Pilato, e poi il maestro Vincenzo Cuero. Adesso ci spostiamo in provincia e volgiamo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo, perché Crispiano si prepara alla kermesse del tiro con l'arco, incontra da San Simone il nuovo impianto, la manifestazione in corso dal 25 al 28 di agosto.
3: Crispiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle 100 masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Crispiano riflettori puntati sul tiro con l'arco. Le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport locale.
4: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
3: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione internazionale.
4: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita dai Rai Sport, dai media internazionali, che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione colazione con Cadora, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
5: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno.

0: vanno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
1: Il servizio era di Teresa Picchieri e sempre Teresa Picchieri ci porta adesso a Grottaglie dove il Pumo diventa un gelato. Il maestro gelatiere Enzo Iannacone ne ha creato uno in 3D. Guardiamo il servizio.
2: A Grottaglie è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce, il Pumo Gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre Pumo, trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione, non una semplice decorazione, ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconoscibile da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo, e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%. Ed il percorso non si ferma qui, la ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del dessert. Il debutto ufficiale del Pumo Gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati nei prossimi giorni.
1: Restiamo in provincia, ci spostiamo ancora questa volta a Lizzano, dove a partire dall'11 di agosto il Wine Tour Fest ha portato nel comune della provincia un grandissimo numero di visitatori, ma ha consentito anche a diversi lizzanesi di rientrare a casa e degustarsi i sapori, i profumi, gli odori della propria terra.
2: Calici pronti per l'ultimo Brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest. Tre giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
3: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali: buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico che fa da cornice a questi tre giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e frigitielli, così chiamati, i peperoni fritti, quindi, e poi anche cucina nuova, diciamo. Ieri abbiamo assaggiato una pasta con zucchine e gamberetti, insomma ce n'è per tutti i gusti.
4: Noi siamo nel territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo. E questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
2: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui i Tri Bemolle con la loro originalità, il loro travolgente spettacolo, e gli artisti della scena urban Rizzo, Gab, Sasawo e Alu tra rap e freestyle.
3: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto, ecco, la nostra identità sia culinaria ma anche, ecco, del luogo e della nostra cultura può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutte queste sfaccettature.
1: A quest'ora, insomma, questo servizio certamente non ci lascia indifferenti, ma era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo l'appuntamento con la pagina sportiva, con il TG Sport condotto da Giuseppe Deli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio e non solo. E apriamo adesso la pagina sportiva come sempre partendo dal calcio. La SS Taranto ha conosciuto il suo avversario nel primo turno di Coppa Italia, sarà lo Stunni. Nel frattempo è terminato il ritiro di Chianciano Terme, la società rossoblu sta cercando al momento una soluzione temporanea in attesa del ritorno allo stadio Erasmo Iacovone. Guardiamo il servizio.
1: La SS Taranto affronterà lo Stuni nel primo turno della Coppa Italia di eccellenza e quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti Puglia, mentre cresce l'attesa per il nuovo campionato. Il calendario sarà presentato il 18 agosto alle 14, con una novità annunciata, quella di un anticipo serale al sabato. Intanto si conclude oggi il ritiro di Chianciano Terme. Dopo l'ultimo allenamento, la squadra farà rientro in città e beneficerà di 3 giorni di pausa, prima di tornare al lavoro lunedì 17 agosto. Tiene banco anche la questione degli impianti. La società è infatti al lavoro per individuare un campo d'allenamento temporaneo con le ipotesi di San Giorgio Ionico, Carosino e Manduria. Una soluzione necessaria in attesa del ritorno allo stadio Iacovone, che potrà tornare a disposizione del Taranto dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, sul campo, l'obiettivo è continuare a preparare al meglio una stagione che vedrà i rossoblu subito impegnati in Coppa Italia contro lo Stuni.
0: Presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla nel segno degli 80 anni del club. Dal 17 agosto partirà la sottoscrizione per la stagione 2026-2027, una conferenza stampa dove anche il presidente onorario Antonio Magri ha fatto il punto della situazione assieme ai suoi membri.
1: 80 voglia di te, presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla, dedicata agli 80 anni del club. Presenti il presidente Antonio Magri, il direttore generale Vittorio Orlando, il responsabile commerciale Sergio Lipolis e il presidente della BCC San Marzano, Emanuele Di Palma, partner ufficiale dell'iniziativa. Dal 17 agosto al via la sottoscrizione per la stagione 2026-2027.
2: È una dimostrazione della nostra presenza sul territorio, essere vicino al Virtus di Francavilla per noi è un motivo d'orgoglio. Come i nostri telespettatori sanno, noi siamo presenti in quasi tutte le iniziative sportive, sociali, economiche del territorio. Ci mancava la Virtus Francavilla, che ha delle caratteristiche peculiari, particolari, molto interessanti. Ha una giovanile molto importante, sono centinaia di famiglie che sono coinvolte, ci sono centinaia di ragazzi che si apprestano a questo sport, che hanno bisogno di essere aiutati e essere indirizzati. Uno dei compiti specifici della Banca del Territorio è proprio quello di vederlo crescere, di vederlo sviluppare, di vedere crescere e sviluppare i giovani e la parte più sana della società.
1: Una parte commerciale in crescita, come sottolineato dal responsabile commerciale Sergio Lipolis, con una rete di partner sempre più ampia al fianco della Virtus Francavilla. Un segnale importante per il club, che punta a consolidare il rapporto con il territorio e con le realtà imprenditoriali locali.
3: Dal punto di vista commerciale partiamo già da un risultato importante, e il 99,99% dei partner sono quasi tutti confermati. Sicuramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane se ne sono associate altre e anche altre importanti.
1: Un vero e proprio anno zero dunque per la Virtus Francavilla, come sottolineato dal presidente Antonio Magri. Una stagione da affrontare con una squadra costruita praticamente da zero, con la volontà di calarsi definitivamente nella categoria e dare vita a un nuovo percorso dentro e fuori dal campo.
4: Ah sì, diciamo che quest'anno, ripeto, è l'anno in cui effettivamente ci caleremo nella categoria, perché ci siamo ristrutturati per fare la Serie D. Negli anni passati forse avevamo, diciamo, la fretta, l'ambizione di ritornare subito in C. Ecco, abbiamo visto che non è assolutamente facile, che comunque, voglio dire, il campionato è molto complesso, e quindi, diciamo, l'obiettivo è quello ora di mantenere la categoria. E però, ecco, cercare di mettere in campo anche le idee, di fare innanzitutto divertire la gente e poi dopo, se riusciremo a ottenere qualcosa di più, saremo credo tutti contenti. Al di là del calendario, io credo che alla fine le squadre bisogna incontrarle tutte, quindi non ho mai creduto al favore del calendario. Ecco, diciamo che avremo innanzitutto un primo impegno ufficiale, sarà quello di Coppa Italia con il Nardò il 30 agosto, sarà una prima occasione per vedere in campo una squadra che, come abbiamo detto, è tutta nuova, composta da 24 elementi nuovi e solo 2 dello scorso anno, e quindi, diciamo, sarà una prima occasione per misurare, diciamo, quello che è stato il lavoro fatto in questi mesi dal direttore sportivo e dal mister.
0: Cambiamo sport adesso passando alla box, grande successo di pubblico a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky sul lungomare di via Eroe del Mare. La Quero Chiloiro e l'Authentic Gym hanno portato sul ring atleti dilettanti e professionisti con la sfida internazionale Italia-Ungheria. Guardiamo il servizio.
1: Successo di pubblico e spettacolo sul lungomare di via Eroi del Mare a Torre Canne per la terza edizione di Boxing Under the Sky, organizzata dalla Quero Chiloiro in collaborazione con l'Authentic Gym di Fasano. Protagonisti della serata i due match professionistici della sfida Italia-Ungheria. Nei supermedi il monopolitano Ivan Jimmy ha superato

I punti dopo 6 riprese combattute, l'esperto ungherese Georgi Mizei, confermandosi imbattuto e portando il suo record a 6 vittorie, 3 delle quali per KO. Vittoria prima del limite invece per il barese Christian Ressa, che nei medio-massimi ha battuto per KO alla quinta ripresa Richard Vaxi, grazie a una prestazione intelligente e in crescendo. Ottimi risultati anche tra i dilettanti, con diverse vittorie per gli atleti della Quello Quiloiro e dell'Authentic Gym, compresi i successi di Angelica Semeraro, Claudia Porfiri, Onofrio Giangrande e Riccardo Garofalo. Proprio Garofalo è stato premiato come miglior pugile della manifestazione, chiudendo nel migliore dei modi una serata di grande box sotto le stelle. Nel nuoto la medaglia di bronzo per Benedetta Pilato agli Europei di Parigi. L'azzurra chiude la finale dei 100 rana in 1 minuto e 5,89 al termine di una gara combattuta. Oro invece per la britannica Angarad Evans. Guardiamo tutto in questo servizio. Bronzo europeo per Benedetta Pilato nella finale dei 100 rana femminili ai campionati europei di Parigi. L'azzurra chiude con 1 minuto e 5,89 conquistando un prezioso terzo posto al termine di una gara combattuta fino all'ultima bracciata. Il titolo continentale va alla britannica Angarad Evans, che con il tempo di 1 minuto e 4,87 firma anche il nuovo record dei campionati. Argento per l'irlandese Mona McSherry, seconda in 1 minuto 5,41. Pilato è protagonista di una prova solida e riesce a precedere di appena 5 centesimi l'estone Eneli Yefimova, quarta in 1 minuto e 5,94. Quinto posto per la russa Evgenia Cicunova, seguita dall'olandese e dalla tedesca. Ottava l'altra italiana in finale, Lisa Angiolini, con il tempo di 1 minuto e 6,73. Per Benedetta Pilato arriva così una nuova medaglia internazionale con l'azzurra che torna sul podio europeo nei 100 rana e conferma il suo ruolo tra le protagoniste della specialità. E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. A brevissimo ci sarà Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Otto giorni, 10 ore, 10 ore e mezza all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Benvenuto Sandro Esposito. Ciao,
2: buongiorno,
1: Sandro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Sandro Esposito ha anche un ruolo nel comitato, importante, ma qui oggi è ospite perché Sandro è il coordinatore di uno dei tre tavoli che l'amministrazione comunale ha messo su in attesa, aggiungo sempre io, di eventuali assessorati che poi applichino le vostre linee di indirizzo. Intanto Sandro, c'è sport, c'è cultura, Sandro Esposito si è occupato e si occupa ancora della programmazione e quindi del tavolo del turismo. Anche voi penso preparerete un documento finale, lo consegnerete all'amministrazione. Per ora parliamo del turismo applicato ai giochi. Allora, dal tuo osservatorio lì, da Palazzo di Città, come sta andando a 8 giorni dall'inaugurazione?
2: Sicuramente non nascondo che un po' di ritardo l'abbiamo avuto. Consideriamo che i Giochi del Mediterraneo sono iniziati nel 2019, però il rush finale, diciamo, che è durato sì e no un anno e mezzo, sia per la realizzazione delle opere sia per la realizzazione di tutto ciò che serve per organizzarlo in maniera puntuale. Come amministrazione comunale sicuramente stiamo facendo passi da gigante, non nascondo che ci saranno dei disagi per i cittadini e di questo un po' me ne duole, anche se il sindaco e la giunta è sul pezzo e stiamo cercando di trovare delle soluzioni alternative, perché sono fermamente convinto che per fare turismo e per farlo bene va fatto con i cittadini, quindi non contro i cittadini ma con il loro contributo. Come amministrazione comunale sono tante le iniziative che stiamo mettendo in piedi parallelamente ai 60 eventi che faremo oltre la kermesse sportiva organizzata dal Comitato dei Giochi. Abbiamo fatto anche noi tante manifestazioni, tra queste mi piace approfittare del tuo spazio, anzi ti faccio i complimenti perché è un programma molto,
1: lavoro,
2: molto bello,
1: ci sta piacendo farlo.
2: Mi piace raccontarvi che come tavolo del turismo, e per questo ringrazio tutti i collaboratori dello stesso tavolo, dal 22 di agosto, quindi saltiamo l'inaugurazione,
1: il giorno dopo l'inaugurazione,
2: chiudiamo un giorno prima della fase finale, quindi chiudiamo il 2 di settembre, stiamo organizzando un villaggio dell'accoglienza.
1: Quindi tra l'inaugurazione e la chiusura,
2: sì, nello dentro, spaccato, dentro
1: cosa
2: i giochi.
1: Ha pensato il comune?
2: Cosa abbiamo pensato? Siccome ci sembra doveroso far sì che tutti...
1: Intanto Sandro, è quasi una costante, Giovanni Talamo alle nostre spalle, transitano o paranze o navi, è anche bello stare qua,
2: certo,
1: a registrare.
2: Bellissimo.
1: Prego.
2: Quindi dicevo, all'interno di questo spaccato, quindi approfittando dei Giochi del Mediterraneo, ci è sembrato come tavolo del turismo doveroso coinvolgere tutti i comuni della provincia di Taranto, sia per far sì che Taranto possa tornare a essere il vero capoluogo della provincia.
1: Che è un gap culturale,
2: che,
1: no? Che
2: gap
1: spesso,
2: culturale.
1: Spesso tra schiacciati tra il Materano, il Brindisino e l'Eccese, alcuni paesi a volte si sentono troppo lontani dal capoluogo, ma le responsabilità culturali secondo me sono anche del capoluogo soprattutto, ma questo è un altro discorso.
2: Io ritengo che sono tutte
1: vero,
2: del capoluogo.
1: Taranto è un po' troppo lontana in questi decenni.
2: Sì, sono tutte del capoluogo a mio avviso e quindi uno dei primi obiettivi che mi sono e ci siamo posti come tavolo del turismo è quello di dare a Taranto la centralità, quindi non più un paese da attraversare per andare in Valle d'Itria o nel Salento, ma un paese da vivere. Standoci dentro.
1: Cosa accadrà in via Mignogna, quindi dal 22 agosto
2: sì.
1: al 2 settembre? Diciamo, per chi non è tarantino, via Mignogna è
2: un'arteria,
1: una strada con delle
2: del
1: bellissime palme al lato della Rosa dei Venti, prosecuzione ideale di via Berardi, ma è centralissimo. Intanto salutiamo
2: la responsabile dell'accommodation.
1: Salutiamo tutti. Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
1: Sì, qui noi è giusto, abbiamo anche i vigili urbani che lavorano di fronte, auto che sfrecciano, insomma. No, che
2: c'è un fermento,
1: che passano.
2: C'è un bel fermento,
1: che passano.
2: Una Taranto diversa, ed è quello che vogliamo realizzare.
1: Auto che sfrecciano sembrava una battuta, ma non sfrecciano.
2: Quindi dicevo, in questo spaccato cosa faremo? Abbiamo invitato tutti i comuni perché siamo fortemente convinti che per rilanciare un territorio bisogna farlo tutti insieme, bisogna fare rete, quindi un'unica destinazione, il Mediterraneo, l'area ionica, ma con tutte le singole identità. Qual è l'obiettivo? Quello di far sì che una persona venga a Taranto, dormi e mangi a Taranto, ma può andare a comprare e visitare grottaglie per le belle ceramiche, andare a farsi un bagno a Pulsano, a Marina di Leporano, a Lizzano, più che andare a prendere il buon vino a Manduria, quindi far sì che...
1: Diciamo la chiave di Taranto, c'è tanto da vedere.
2: Sì, c'è tanto da vedere. Taranto ha 3.000 anni
1: torniamo
2: di storia.
1: Torniamo in Vimignonia? Come l'avete immaginata?
2: In tutte queste casette verrà realizzato un vero e proprio villaggio dove ogni comune potrà promuovere le attività proprie, la propria identità.
1: Quindi da Ginosa, da Vetrana,
2: tutti, 28, quindi dalle Gravine alla Via del Mare,
1: 28
2: tutti
1: stand,
2: concentrati.
1: Diciamo.
2: Non saranno 28 perché ne abbiamo organizzato un po', diciamo, velocemente, quindi qualche comune non è pronto, però è un primo passo verso una rete che diventerà, se ci riusciamo, ripetitiva
1: nel tempo. E questo
2: è
1: il cuore del borgo di Taranto. Intanto,
2: tutto questo si affiancherà alle attività, a tutto il resto. Considerate che ogni sera in questo spaccato, quindi dal 21 al 3 di settembre, anche in Piazza Maria Immacolata ci saranno dei concerti e quindi la gente potrà vivere
1: questo è il
2: tra...
1: comune, ma non solo, c'è un incrocio tra calendario del
2: esatto,
1: comitato giochi
2: sì.
1: E comitato è incrocio del comune.
2: E poi mi piace ricordare che nella piazza a fianco a Piazza Garibaldi c'è la fan zone meravigliosa dei giochi del Mediterraneo,
1: è in allestimento,
2: che è in
1: allestimento,
2: stiamo vedendo giorno per quindi giorno. Sarà una Taranto diversa e chiedo ancora scusa per i disagi che potremo causare alla città, però non siamo la prima volta.
1: Ha annunciato una conferenza per spiegare la questione viabilità.
2: Sì.
1: Viabilità. Allora Giovanni, intanto avviciniamoci, andiamo, facciamo una bella passeggiata. Allora, noi stiamo passeggiando ogni mattina qui, Malgrande, dal punto di vista turistico. Ho letto una bella intervista, un bel articolo di Giacomo Rizzo anche, che parlava con i responsabili di Federalberghi, di Alberghi Extra. Tutto pieno, ma è pieno di attori dei giochi del Mediterraneo. I turisti abituali per la maggior parte non hanno trovato spazio quest'anno a Taranto. Stiamo rischiando di perdere qualcuno per l'anno prossimo, comunque questo investimento è tale che possiamo ambire ad un ritorno poi di immagine, perché è chiaro che chi viene qui magari starà bene, poi va a raccontare.
2: Allora,
1: tu
2: i giochi,
1: come la leggi?
2: Io la leggo in questa maniera.
1: C'è un tutto esaurito anomalo, ecco, diciamo così.
2: Sì e no.
1: Dimmi.
2: Sì e no.
1: Dimmi.

0: la tua.
1: Sì e no, perché giochi è vero, dureranno 12 giorni, ma la reputazione ce la giocheremo per i prossimi 10 anni, perché non è soltanto il visitatore fisico che verrà nella città di Taranto. Considerate che Rai 1 e altre televisioni manderanno in quasi tutti i paesi del mondo, in 3 continenti, con un'utenza di milioni di persone,
0: c'è anche web
1: le
0: fa.
1: Dirette, il web, quindi sicuramente Taranto sarà vista da un mare di persone, non soltanto quelle che fisicamente verranno qui nella città, ma quelle che avranno modo di vedere
0: quindi
1: le inaugurazioni.
0: Quindi lo valuti più come un investimento che come un sacrificio congiunturale?
1: Sì, assolutamente sì, e sono convinto che i tarantini, conoscendoli, è vero, io sono un tarantino, c'ho una cozza a fianco al cuore, anch'io sono uno di quelli che si
0: una lamenta... cozza a fianco al cuore?
1: Sì, una... sì. Anch'io sono...
0: non è una metafora,
1: non è una metafora, anch'io sono
0: una cozza che fibrilla,
1: una cozza che fibrilla.
0: Vai più là così facciamo inquadrare la giornata,
1: sì.
0: Eccolo là. Vai.
1: Anch'io spesso mi lamento per ciò che succede, che accade in città, però conosco i tarantini e so benissimo che nell'emergenza sanno comportarsi.
0: Se lo sai che può diventare un reel oggi, no? L'uomo con la cozza accanto al cuore.
1: Con la cozza accanto al cuore. E sono certo, voglio dire, che sapremo, vinceremo tutti insieme se il 4 di settembre, quindi a telecamere spente, avremo dimostrato al mondo che siamo una città accogliente.
0: Esposito.
1: E siamo una città che è capace di dire la sua.
0: Parliamo del 4 settembre. Cominciamo a lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze. Da chi critica a chi costruisce, tutti, c'è bisogno di tutti per il turismo sportivo. Ormai non abbiamo più alibi, turismo sportivo.
1: Io direi non solo per il turismo sportivo, perché i giochi del Mediterraneo vanno visti non come un traguardo, ma solo e soltanto come un punto di partenza per il futuro della nostra città. E mi piace dire questo, che sicuramente non sarà soltanto il turismo l'unica leva che potrà sostituire il gap, diciamo, della grande industria che è venuta meno, anche perché consideriamo
0: è in profonda crisi.
1: Diciamo che il turismo in Italia pesa il 6% del PIL, con le attività alberghiere di ristorazione sfiora il 12%. Nulla a che vedere con i dati, diciamo, dell'industria.
0: Sta emergendo l'ex bancario,
1: dell'industria manifatturiera, ma sicuramente è uno dei pilastri su cui la città di Taranto deve puntare, perché naturalmente è portata ad essere uno dei punti di riferimento del sud dell'Italia.
0: Sandro, però mi pare che
1: bella e meravigliosa.
0: Mi pare che, a proposito di bellezza e di meraviglia, come la periferia può essere, la periferia di Taranto, ci direi quale, sarà protagonista quando di un grande evento musicale.
1: La periferia di Taranto merita esattamente ciò che finoggi è stato fatto nel centro della città e nei luoghi, diciamo, più visitati, nel cuore della delle case bianche
0: Paolo
1: di Paolo VI.
0: Cosa accadrà? Un grande avvenimento.
1: Il 3 di ottobre avremo il piacere di ospitare Red Bull 64 Bar, che è una manifestazione, non dico importante quanto i giochi del Mediterraneo.
0: Questo è oltre i giochi, al di là dei giochi,
1: c'entra nulla,
0: finiti i giochi.
1: Non c'entra
0: dopo.
1: Nulla, è un altro tassello che, come tavolo del turismo, stiamo realizzando per far sì che la città di Taranto possa diventare anche un riferimento in campo musicale.
0: Per chi non lo sa, cioè per noi, diciamo, over 18.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Di che si tratta? Si tratta di una kermesse che vedrà protagonisti i migliori rappers italiani. È già stata fatta a Napoli e a Roma questa manifestazione. Per il 5° anno siamo riusciti a spuntarla qui a Taranto. Si chiama 64 Bar perché 64 sono le battute che il rapper deve fare
0: nella barra.
1: Non vi svelo i nomi, anche se qualcuno è già venuto fuori
0: sui
1: social,
0: ovviamente.
1: Ragazzi, credetemi, cioè è andato quasi sold out a distanza di 48
0: ore. Però c'è ancora possibilità.
1: Bene, bene. Non sarà l'unica
0: manifestazione. Ripetiamo il nome della manifestazione,
1: Red
0: così
1: Bull 64 Bar.
0: Paolo VI Taranto,
1: Case Bianche, 3 di ottobre.
0: Va bene, Esposito, ha nulla da aggiungere al verbale, possiamo chiudere il verbale.
1: Il verbale, diciamo che lo possiamo chiudere con l'auspicio che tutti i tarantini vengano a bordo di questo treno, perché il futuro della nostra città dipende da tutti quanti noi.
0: Cioè, il 21 agosto ci sei?
1: Il 21 agosto.
0: Ok, poi parliamo.
1: Certo,
0: ma tu ci sei il 21 agosto?
1: Certo, ci sarò.
0: Ci sarà?
1: Assolutamente sì.
0: Da quanto tempo stai lavorando su tutto ciò? Un anno e mezzo?
1: No, diciamo da un anno, sia come tavolo del turismo che come
0: risposta
1: vicepresidente.
0: Risposta sì o no, lo rifaresti?
1: Lo rifarei solo e soltanto perché lo faccio gratuitamente per amore della mia città.
0: Questo
1: no,
0: lo
1: è importante
0: sapevo,
1: il messaggio
0: delle
1: ai colleghi tarantini. Grazie,
0: allora,
1: Angelo.
0: Sandro, ciao.
1: Grazie a Studio
0: 100. 8 giorni, 10 ore, 18 minuti e 55 secondi alle 20:15 del 21 agosto. Tutti allo Iacovone per chi ha il biglietto.
1: No, alle 20 in punto, e c'è un particolare. poiché è la ventesima edizione, no, è importantissimo questo passaggio, poiché è la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, il Comitato Internazionale ci ha imposto che deve iniziare tutto alle 20.
0: Ah, perché 20 è il numero.
1: 20,
0: è un allora numero. RAI cambierà il suo messaggio.
1: Quindi,
0: pubblicitario, perché dice,
1: non ci sarà il
0: dice alle 20 e 15.
1: Non ci sarà
0: allora, vuoi dirci altre cose che non... La RAI ora si chiama e fa, perché dite queste cose? Sandro Esposito è un fiume in piena e a noi piace così. Ciao,
1: grazie,
0: sempre dopo
1: 100.
0: Il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e 14.40 e contro la rovescia continua. Ciao.
1: Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: la lotta per sopravvivere. È un'epoca questa di violenza e di sterminio. Gli storici discuteranno su quelli che furono i fattori più decisivi, su quello che fu lo strumento più mortale, l'arma più micidiale, il travolgente impeto dell'uomo o il fuoco distruttore dei razzi incendiari. Le bombe, tempesta donante dal cielo, o l'insidia silenziosa del paracadute. Il crepitio lacerante della mitragliatrice o l'ansimare implacabile del mitragliatore. Il carro armato, brutale mostra d'acciaio o il lanciafiamme. O fu il rabbioso, velocissimo razzo V2, rapido come la morte. No, niente di tutto questo. La più efficace, la più mortale, la più terrificante arma di tutti gli eserciti fu... Sì, l'avete indovinato. Il cicchetto del sergente.
1: Razza di cappellone. Fatemi a sentire. Vi dico una cosa che vi riguardisce. Come il solito, il colonnello è infuriato. E anche io sono arrabbiato. Guardatevi intorno, non lo vedete tutto il cortile sporco che fa schifo? Ehi, sergente, come lui?
2: Hai visto Carvi?
1: Sì, l'ho visto, ma l'ho scansato, ho preferito mandarlo alle menti a fare il reggio.
2: Va bene, portali via.
1: Bene, collega. E avanti, pallondroni! Andate di corsa! Datevi da fare! Raccogliete tutto quello che non è piantato per terra con la radice!

0: Credi di fare il cuoco per battere la fiacca?
1: Sì o no?
0: Silenzio! Te la sei cavata con le tue magagne, ma ora è il momento di finirla! Silenzio! Solo perché eri un amico e si lavorava insieme te la sei passata liscia, ma ora basta! È finita la pacchia, hai capito? Silenzio! Vai subito allo zaino e vestiti, voglio vederti rientrare al reparto esattamente fra 5 minuti, capito? Silenzio! E questa volta ti mando a fare un viaggio lungo lungo, capito? Silenzio!
1: Vai dal maggiore, che dica al colonnello, che dica al generale che mi sono stufata. Silenzio! Se il generale non tiene, al colonnello che ci mandi il maggiore. Silenzio! Silenzio! Silenzio!
2: Imputabile dell'articolo 605-300 secondo il comma 56 dell'articolo 107 del regolamento CO / 22. Regolamento di guerra, sezione VD, da pagina 20 a 24, secondo la circolare 615, citata dal modulo 7B, paragrafo 40.
3: Ah, certo, certo.
4: La circolare 36 è chiara ai commi 1 e 2, lui proviene dalla sussistenza.
5: Ma non è in forza secondo i moduli A7 / 4?
4: Certo, rientra nel modulo rosa, in base all'allegato 7 del 446B2.
3: Vero, è io che mi sono arruolato per non fare più il ragioniere.
5: Ecco la posta, sergente.
3: Bisognerà dare qualche altra botta al mostro. Funzionerà?
2: Certo, è venuto un tizio che dice di averla aggiustata.
3: Era ora.
4: Carogna, adesso non restituisce neanche la moneta.
0: Che esercito, ho chiesto di andare a fronte e mi hanno gettato fuori dal comando di battaglione. Ehi tu, devo ripeterti ancora che questa non è una sala di lettura?
3: Signor, no.
0: Hai una sigaretta?
3: Sì, eccola.
0: Dì al sergente Mac che venga subito qui.
3: Signor, sì.
0: C'è Miller?
3: Sì.
0: Dì, Miller, credi che qui ci siano dei nani?
6: Capitano, quali disposizioni per il film di domani?
3: Ah, ecco, lo spettacolo comincerà alle 7, il cinema è 2 baracche più in là, quindi dovete essere pronti per le 6:30.
6: Allora è bene fissare la donata del battaglione, diciamo, alle 6.
3: In tal caso fate che gli uomini siano pronti alle 5.

0: hanno dato da distribuire agli uomini della compagnia. Maglie contro gli insetti. Sai che cosa significa, non è vero?
1: Pacifico del Sud.
2: Sergente Putinelli, riposo. Sergente, c'è un programma speciale domani e voglio che gli uomini siano già in uniforme, pronti e adunati al più tardi alle 5.
0: Signor sì.
2: Un minuto, sergente. Tanto per essere sicuri, sarà meglio che gli uomini si radunino alle 4:30, capito?
0: Signor sì.

0: Ehi, quel carbine svaporato nell'aria.
1: Beh, bisogna scovarlo.
0: Esatto. De, la vedi quella luce? Non sapete leggere? Spegni subito quella luce!
2: Ma sergente mio, come lavoro io senza luce?
0: Spegni se il colonnello Davis viene, urla se vede luce durante il giorno!
1: Stai a sentire, Mac, la compagnia deve essere pronta domani in ordine perfetto e non più tardi delle 4 esatte, capito?
0: Non più tardi delle 4 esatte.
1: Già.
0: Stai a sentire che razza di nomi abbino i miei uomini. Lardowski, Shemovski. L'appello sarà molto lungo. È meglio decretare alle 3:30 per la donata, vero?
1: D'accordo.
0: Benissimo.
1: Qualche giorno gli uscirà il cervello dal fischietto.
2: Secondo me gli è già uscito.

Mandami il primo sergente dell'altra stanza. Gira dall'altra parte, da quella porta. Da quella porta.

0: la porta, ho detto.
1: Hai una sigaretta?
0: Ah, no, non fumo più.
1: Eccoti qua, dove sei stato? Ti sei mimetizzato? Mettiti là. Guarda qua. E guarda là. E aggiustati qui. Adesso vai in cortile e corri, 10 giri completi. A passo di corsa, intesi? Poi torna pure qui. Ho un lavoro per te. Vai via e togli il proiettile dalla canna. Ehi! Vieni qui. Hai una sigaretta?

0: Ho parlato di nuovo con l'aiutante.
1: Ah, sì?
0: Senti, l'esercito non lo capisco. Io voglio combattere e sto qui. Quelli che vogliono star qui se ne vanno.
1: Lo sai, è la guerra.
0: Sì, ma che diavolo ci sto a fare? Quando ero borghese avevo sempre un sacco di cose da fare. Cantare, danzare.

0: fare, lavorare nei ritrovi. Mi sono arruolato ed eccomi seduto.
1: Boh.
0: Ho fame. Vado a ispezionare la mensa.
2: Ehi, hey, sergente. Mi aspettavi, vero?
0: Hai fatto tardi, Edward.
2: Ero sbronzo.
0: Ti capisco, con una cucina simile ci si sbronza senza bere.
2: Grazie.
0: Ma ti pare. Ora vai in camerata e degnati di fare qualcosa e poi rifatti vivo. E se hai già preso appuntamenti, avverti la segretaria che li disdica.
2: Il sergente sbraita oggi. C'è posta? Non ti credevo così veloce a smaltire la sbronza.
3: C'è voluto molto per iniziarla. La mia ragazza è andata con un altro tizio ieri sera.
2: Che succede? Stai perdendo il tuo fascino?
3: Credi che questo sia perdere il proprio fascino?
2: Ah, è una bellezza.
4: Salve.
2: Salve.
4: C'è il sergente Puccinelli?
2: No, non c'è. Che cosa volevate da lui?
4: Beh, è una cosa personale, ecco.
2: Oh, e non volete lasciare un messaggio?
4: Sì, ditegli che è venuta Millie. Io ritorno fra 10 minuti. Anzi, addirittura, vi spiace se mi siedo lì e lo aspetto?
2: No, no, fate pure.
4: Grazie.
2: Clerk, avete il blocco dei buoni?

0: Fatene 4 copie, Claire, che inviatele all'aiutante.
1: Ma le ho già fatte ieri.
2: Ah, davvero?
1: Signor, sì.
2: Le avete fatte? Ebbene, ne voglio ancora una copia.
1: Signor, sì.
2: Ci vuole una quantità fantastica di carta, sapete, per amministrare anche una piccola compagnia come la nostra.
3: Sei pronto, caro?
1: Non ancora, tesoro. Sono subito da te. Ho deciso che farò senza quell'altra copia. È il nostro comandante di reparto.
3: Lui o lei? A quale degli uomini quella ragazza è sposata?
1: Oh, non so, cara. Non c'è sul ruolino di marcia.
3: Su, tesoro, non ti inquietare così. So per caso che è una ragazza del nord che lavora allo spaccio. Ha un'anemia da curarsi che aspetta un tale.
1: E non sai altro?
3: No, dunque non chiedermi chi sta aspettando.
1: E dove hai scoperto tutto questo, signora Sherlock Holmes?
3: Alla clinica ieri sera. Stavo lì per le iniezioni e una delle infermiere si è sbottonata.
1: A proposito, oggi c'è stato uno spostamento nel servizio di giornata.
3: Lo so.
1: Tocca a me stasera?
3: No, non a te. Il sottotenente Perry sarà di servizio stasera.
1: Ne sei sicura?
3: Sì. La moglie del maggiore mi ha detto che la moglie dell'aiutante gli ha detto che la moglie del colonnello ha detto così.
1: Ma se lo dicono le mogli, la cosa è certa.
3: E di caro, che aria tira con il colonnello Davis?
1: Beh, dipende. Che aria tira con la signora del colonnello Davis?
3: Ma è una stupida. E quanto ci tiene al grado? Fra quanto sarei pronta ad uscire?
1: Vuoi aspettarmi al circolo ufficiale, cara? Ho un sacco di documenti da firmare.
3: Non può firmarli qualche altro?
1: E chi altro? Nell'esercito degli Stati Uniti la mia firma è molto quotata.
3: Fosse altrettanto quotata in banca.
4: Da dove esce questo vestiario?
5: Dal magazzino.
4: E perché non è accompagnato dal regolare buono di consegna?
5: Beh, non lo so. Può darsi che non abbiano fatto attenzione quando lo hanno consegnato.
4: Allora, roba rubata!
5: Ah, no, davvero?
4: Sarà opportuno che diate un'occhiata ai regolamenti militari.
5: Ma, signor tenente, diffidate di me?
4: Questo non è il modo di fare le cose. Riposo!

0: Deve insegnarmi lui il mio servizio, lui che faceva il barista, quel sifone di Sels.
1: Devo vedere il primo sergente.
0: Dove vai tu? Vuoi buscarti 5 giorni di rigore?
1: Lasciami stare, sono già nei pasticci.
0: Che ti prende? Non sei contento qua?
1: No, devo vedere il primo sergente, è importante.
0: Vai adagio.
1: Non posso andare adagio, voglio una licenza di una settimana. Ah,
0: l'ultimo che ha avuto una licenza di una settimana in questo esercito è stato Eisenhower.
1: Io non sono Eisenhower, devo vedere mia moglie, è importante.
0: Sì, sarà importante, ma niente permesso.
1: Ma io devo avere un bambino.
0: Quello lascialo fare a tua moglie, tesoro. Carvin!
1: Gnocchi?
0: Hai fatto la corvetta di punizione?
1: Sì, caporale.
0: Sei stato dal sergente istruttore?
1: Sì, caporale.
0: Sei stato dal sergente di mensa?
1: Sì, caporale.
0: Bene.
1: Se succede che vado al fronte, la prima cosa che faccio è di arrendermi. Un campo di concentramento è sempre meglio che qui.
2: Che caffè schifoso, vorrei lavarmici... Ehi, guarda qua, un ordine d'imbarco.
0: Sì, è venuto quando...
2: Ora uscirò fuori da questa tana.
1: Sergente, io vorrei...
2: Che diavolo vuoi?
1: Niente, solo vorrei sapere...
2: Fuori dai piedi, non vedi che ho da fare. Capitano Caldwell, ho visto l'ordine d'imbarco e ho giusto l'uomo che fa il caso.
3: Bene, chi è?
2: Io, primo sergente Victor Puccinelli.
3: No, non mi fate ridere, sergente. L'ordine è solo per i militari di bassa forza. È meglio che ve lo mettiate in mente. Voi resterete qui.
2: Che razza di armata.
3: Non voglio discutere. In quanto all'imbarco... Non voglio rimanere senza buoni sottufficiali. Inviategli qualche lavativo. Ecco, per esempio quel ragazzo che non si regge dritto.
2: Capisco, Carvin?
3: Esatto.
2: È giusto qui fuori.
3: Forse Eisenhower riuscirà a svegliarlo un po'.
2: Sì, sì. Carvin!
1: Eh?
2: Vieni alla porta.
1: Devo proprio dirti una cosa, Victor, voglio sapere.
2: Togli le mani dal mio tavolo e chiamami sergente. Non ti reggi in piedi?
1: Sì, sergente. Io voglio solo una licenza di una settimana.
2: Che cosa vuoi tu?
1: Voglio una licenza di una settimana.
2: Hai chiesto il permesso al tuo caposquadra per venire qui?
1: No, sergente, ma se io...
2: Quante volte devo ripeterti che sotto le armi si va per via gerarchica?
1: Lo so, ma se è una cosa importante, se io vado dal caposquadra al capoplatone, dal capoplatone al capocompagnia, dal capocompagnia al capobattaglione, mio figlio farà tempo ad essere arruolato.
2: Spiritoso! Non posso darti ogni settimana una licenza. Ne hai avuta una da poco.
1: Non è vero, non vado a casa da un sacco di tempo. Se mia moglie si dimentica come son fatto, la colpa sarà tua.
2: Sarebbe una fortuna per lei. Vedremo quando sarà il momento. Hai sentito?
1: Sì, sergente. E quando proviamo il numero per la recita?
2: Ah, battere. Ehi, un minuto. Vieni qui. Com'è che non ti sei rasato oggi?
1: Ma chi ha detto di radermi? Non l'ho fatto neanche ieri e nessuno mi ha detto niente.
2: Vai fuori di qui.
1: Non avevi mai osato trattarmi così.
2: Smettila di brontolare.
1: Non avevi mai osato trattarmi così, ecco cosa ti dico.
2: Adesso ricominci un'altra volta?
1: Sì, e come? Immaginavo che eri un amico. Si viveva nella stessa casa, nella stessa città. E lo sai quello che avevi detto a mia madre?
2: Smettila di picchiare sul tavolo. Cosa avevo detto a tua madre?
1: Che nessuno avrebbe osato toccarmi.
2: Certo, eri così sporco?
1: Spiritoso.
2: Finisci la Paperino, è appunto perché eravamo amici che...
1: Ora è ora di finirla.
2: Non fare il cretino. Io ho una responsabilità e tu devi obbedire.
1: Ti avverto che mi fai diventare scemo.
2: Ah sì? Non è tanto difficile. Insomma, che vuoi? Dei privilegi speciali?
1: No, voglio solo rammentarti che sei stato testimone alle mie nozze.
2: Stai scherzando?
1: Eravamo amici, scrivevamo canzoni, le cantavamo e danzavamo. E tu ancora mi devi $8.06 prima della guerra. Sì, eri amici e compari, come fratello e sorella. E che è capitato? È scoppiata una piccola schifosa guerra e a te non ti è parso vero di darti da fare e dare ordine. Uno, due, avanti, indietro!
2: Stai zitto,
1: Napoleone, per quelle strisce che hai sul braccio, crumino.
2: Ma va a lavarti la faccia.
1: E poi, come mi ricordo, maresciallo, nazista, generale dell'esercito.
4: Che ha da strillare quel genio?
2: Crede che io abbia fatto scoppiare la guerra. Quando Edward si presenta, digli che bisogna che parta.
4: Ah, sai, una certa Millie è venuta a cercarti qui.
2: Millie? Chissà che cosa... Oh, che giorno è oggi?
4: È il 29.
2: Ah, ecco, domani è l'anniversario della nostra prima partenza.
4: Che dici? Di qui non siamo mai partiti.
2: Lo so, ma è stato solo un trucco. Oh. Vedi, la prima volta che vidi Millie mi andò a genio subito, ma era inaccostabile.
4: E così?
2: Così le dissi che stavo per partire.
4: E così?
2: Così si lasciò baciare.
4: E così?
2: Così uscì con lei un paio di volte.
4: E così?
2: E si fece baciare un altro paio di volte.
4: Beh, che c'è di strano?
2: Niente, ma un giorno ho visto che in fondo quella ragazza è una vera cretina. E neanche tanto in fondo, ma anzi alla superficie. E inoltre aveva l'idea fissa di sposarsi. È strano, ma tutte le donne vogliono essere sposate. E in questi casi io scappo come una lepre. Una notte la condussi fuori e... Sì, signore. Sì, signore. D'accordo. Quando hai detto a Edward che deve partire, mandalo da Miller per il controllo armi e corredo.
3: Bene.

0: Puccinelli non c'è ancora.
1: Oh, e non sapete se ha intenzione di restare al campo stasera o domani sera?
0: No, vedete, qui non sa nessuno quando resta e quando parte.
1: Ah, si vede.
0: Non sta a noi a chiedere ragioni. Qui si obbedisce o si muore.
1: Caruccio.
0: Sentite, scrivetegli un biglietto.
1: Davvero?
0: Mm-hmm.
1: Beh, scrivete voi. Ditegli che ripasserò alle 6:45 quando esco dal lavoro. E mettete che è importante. E se non si farà vivo ci possono essere dei pasticci.
0: Certo, se lo vedrò. È più difficile intercettare lui che un razzo V2.
1: Lo so. Beh, io devo ripassare dallo spaccio. Siamo molto occupate oggi, è festa. Festa per gli avventori.
0: Ah.
1: A più tardi.
2: Beh, sono qui di nuovo. L'aiutante mi ha ordinato il servizio di giornata.
0: Lo so.
2: Davvero? E perché non me l'avete detto?
0: Me l'ha detto ora mia moglie.
2: Gli ha detto pure quando finisce la guerra?
0: Non mi confida tutto quello che sa.
2: Claire.
0: Avanti, se n'è andata.
2: Che cosa voleva Milly?
0: Ha lasciato due righe. Dice che tornerà alle 6:45.
2: Avanti.
3: No! Ma sergente!
2: Hai chiesto il permesso per venire qui?
3: No.
2: Allora fuori. Credono che non abbia altro da fare che concedere permessi. Di che cosa si parlava?
0: Di Milly. Ha detto che se non si troverà stasera qui saranno pasticci.
2: È necessario che acciuffi l'autobus per la città.
3: Caporale, dov'è che devo andare per...
4: Ehi! Spegnete quella luce, c'è in giro il colonnello. Anche di là!
3: Ehi! Oh, mi dispiace, capitano, ma c'è il colonnello e c'è la luce. C'è il colonnello che non può vedere la luce.
2: Va fuori di qui.
3: Io sì.
0: C'è stato allarme.
2: Avanti, accendete.
3: Ehi, dov'è Carvey?
2: Non ha fatto altro tutto il giorno che entrare e uscire. Se continua così dovrà far mettere una porta girevole.
3: Ma tiene il permesso di spassarsela?
2: No, e anzi bisogna trovarlo e inviarlo al controllo.
3: Sicuro, collega.
2: E un'altra cosa, Edward e gli altri della squadra devono partire.
0: Avanti, avanti!
3: Via, vieni, via, vieni! Dico, perché ti sei nascosto dall'addestramento, tutto?
4: Ma sempre cercato in giro per trovare.
3: Ma hai cercato per trovare.
4: Poi mi permetto di parlare al primo sergente.
3: No!
4: Ma io devo vedere.
3: E tu non vedrai nessuno!
4: Ma ho un messaggio del comando di battaglione per il primo sergente.
2: E cosa aspetti a dirlo?
4: Che non mi fa parlare.
3: Sei uno stupido, lo sai che quando sei di staffetta lo devi dire a me, tuo comandante immediato?
4: Ma avete messo voi di staffetta?
3: Ma questo non ha importanza!
2: Avanti, qual è il messaggio?
3: Dice che devi presentarti all'infermeria domani per una visita mentale.
2: Mentale? Sarà medica? La mia domanda per fare cadutista è accolta.
3: Allora che regalo mi fai?
2: A te do una licenza.
3: Grazie.
0: Un minuto, sergente. Questo modulo 38 è quello che serve in caso di congedo.
2: Congedo? Che diavolo vai dicendo?
3: È vero, sergente. Secondo il paragrafo 8AR40,3, 24 ore prima del congedo, non dipendente da causa di inabilità fisico-psichica, si passa la visita e si riempie il modulo 38. È bello,
2: questa
3: eh?
2: È una bella porcheria.
3: Sergente?
2: Cosa?
3: Quando vai a casa ti vai a trovare mia madre?
2: Vattene al diavolo! Io rifiuto! Ora vado lì e faccio a pezzi tutto il comando di battaglione. Capitano, vi sembra una bella cosa? Vogliono mandarmi in congedo, io in congedo, ma quelli vaneggiano.
5: Via, sergente.
2: Ecco, leggete quello che c'è scritto.
5: Sergente Puccinelli, Milly sarà qui alle 6.
2: No, no, no.
5: Circolare AG modulo 38.
6: Calma, sergente. La vostra domanda per aspirante ufficiale è stata accolta. Sarete congedato solo per avere la nomina ad aspirante ufficiale.
2: Io ufficiale? Ma io non l'ho chiesto.
6: Sergente.
2: Signor, sì.
6: Avete compilato il rapporto per domani e l'avete inviato al battaglione?
2: Stasera il rapporto di domani?
6: Sì, da oggi vogliono il rapporto una sera prima.
2: È un congedo per promuovermi aspirante ufficiale.
6: Congratulazioni. Ehi, che cos'è questa storia del mio imbarco?
2: È un ordine di avvicendamento, partirai fra un paio di giorni.
7: Senti, sergente, sii buono e togli il mio nome dalla lista.
8: Ho una nuova ragazza in città, è una cosa che...
6: Assai commovente.
8: Devo stare con la mia ragazza.
9: Ne ho viste le ragazze che frequenti, starai meglio sotto il fuoco.
7: Sì, e io non ho visto le tue, forse?
9: Sì, allora fai una capatina giù al teatro Rialto domani.
7: Al Rialto?
9: Certo, c'è una nuova cassa.
7: Helen?
9: È la mia ragazza.
8: Ah, pezzo di cretino che sono!
9: Non ti do torto, vai a cercartene un'altra.
8: Lasciala in pace, io andrò con lei.
9: Tu andavi con lei.
8: Ah, ora so perché mi imbarcate. Tu approfitti del tuo grado.
10: Lascia fare, sergente, articolo 90, titolo 2, comma 3, vietata la rissa.
9: Appendilo un po' alla tabella. Ora vai a fare i tuoi bagagli, qui si lavora. Non è un campo sportivo.
7: No, avrei giurato che c'era da fare pugno.
9: Guardi qui,

0: Che cosa credi di fare?
1: Sto cantando.
0: Scrivetelo in fronte.
1: Lo so, ho un filo di voce.
0: Sì, ma così stonato.
1: Devi ammettere che è una voce speciale.
2: Avanti, sergente, cantatela voi.
0: No, no, no, ora ho molto lavoro e poi ho un impegno in città.
1: Andiamo, sergente.
0: Allora, forza.
3: And wouldn't you rather say I love you? And time to wonder why, gonna go on.
0: Avanti, Ferdi, andiamo, che è tardi. Cammina! Mille, fra quanto tempo arriva qui?
4: Fra una ventina di minuti.
0: Vorrei scovare quello che ha messo in giro la voce che io sono già aspirante ufficiale.
4: Perché?
0: Ogni volta che arrivo al campo qualche figlio di cane grida: attenti! Sono entrato che Max si stava ardendo, si è messo sull'attenti e quasi si è tagliata la gola.
1: Il sergente Max si è tagliato la gola?
0: Certo che si è tagliato, ha perduto molto sangue come un tacchino sgozzato.
4: Eccovi, gente fortunata, andate in città, sono pronto a sostituirvi.
0: Portala nell'ufficio del capitano.
4: Bene.
0: E sorveglia questo qua.
4: Ehi, Carvin, renditi utile.
0: Beh, credo che finalmente abbiamo finito. Su, vai a riabbracciare tua moglie.
5: Certo, sergente, allora domani.
0: Ripasso fra un minuto. Ehi, Carvin, non scordare che devi pulire anche là sopra. Senti tu, è probabile che una signora chieda di me. Dille che sono andato a fare le esercitazioni.
4: Certo, sergente.
1: Lo sai, caporale? L'avrei voluto che Maxi fosse tagliato la gola.
2: Già, e poi come fischiava?
1: Lo fai? Molti dicono che nell'esercito tutto sta a farci l'abitudine, ma l'unica abitudine che ho fatta è a non farci l'abitudine.
2: Vuoi sapere una cosa?
6: Ehi, caporale! Ma io me ne vado a zonzo.
2: Che avete in mente per stasera, sergente?
6: Ah, io credo che andrò a farmi un paio di birre.
2: Verificate il fischietto.
6: Come? Andiamo, un po' d'energetica. Ehi, hai dimenticato la polvere. Sotto, recluta, ramazza.
1: Ma nessuno si va a sedere là sopra.
6: Ma questo non ha importanza. Qui c'è troppa trascuranza.
2: Avanti, pulisciate.
6: E dico, stiamo attenti, eh? In caso inverso e altrimenti vi schiaffo dentro. Lo sapete che sotto le armi non ci si diverte? Adesso io me ne vado al paese e comincio a farmi baldoria. Voglio spassarmela un po'. E voi pulisciate. Che bravo. Che trascuranza. Recluta, ramazza. Qualcuno lo schiaffa dentro. E questo non ha importanza, no?
1: Ma c'è niente, nessuno ci guarda, questo non ha importanza.
6: Adesso vado al paese e mi comincio a farmi baldoria. Da me medesimo stesso. E voi pulisciate.
2: Oh, calmati, ragazzo.
1: Quello doveva venire proprio nell'esercito, non poteva andare in marina? Anche nei sottomarini, così nessuno vedeva quante razze.
2: Se lo odi tanto, non ti resta che picchiarlo.
1: Posso davvero picchiare il sergente Mac? E se poi mi degradano?
4: Ma che degradare? Hai il grado più basso dell'esercito. Senti, il regolamento dice che se qualcuno abusa di te, tu lo puoi sfidare chiunque sia. Sfidalo a incrociare i guantoni con te.
1: Insomma, se io picchio il sergente Mac, nessuno può farmi niente.
4: È così.
1: Ma se invece le prendo io?
4: Ma tu non le prendi, tu devi imparare la tattica. Vieni qua che ti insegno. Entra in guardia. No, vedi, devi adottare un perfetto stile. Vedi, lo stile classico. No, non fa per te. Un minuto, un colpo alla sugar. Così va bene, sii feroce. Più basso. Più basso. Più basso! No. Ehi, ho trovato, vieni. Il tuo modello è Joe Louis, quello sì. Si muove danzando.

0: Carvin, su.
1: Che stai facendo?
2: Mi alleno.
1: A cosa?
2: Domani voglio incrociare i guantoni con Mac.
1: Con Mac?
2: Gli voglio staccare la testa.
1: Dove vuoi che mandiamo il cadavere?
2: Beh, ai tuoi genitori.
1: No, il tuo cadavere. Vai dentro e finisci il lavoro che devi fare.
2: Victor?
1: No.
2: Non vuoi che ti dica neanche una parola?
1: Avanti, cos'è che vuoi ancora?
2: Ricordi la canzone che si scrisse insieme?
1: Sì, e questo che c'entra?
2: È arrivato un telegramma dall'editore musicale, vuole che gli mandiamo la canzone incisa sul disco subito.
1: Bene, vai a incidere il disco.
2: Ma io voglio che lo incida tu.
1: Chiama Bing Crosby.
2: Io preferisco te.
1: Non occorre che fai a pugni, sei abbastanza intontito.
2: Cosa, solo perché sono amico? Non ti chiedo che di avere un po' di considerazione per me. Sì, lo so. Tu sei sergente e io cappellone, ma potresti anche essere gentile.
1: D'accordo, ti adoro, mi affascini, che altro vuoi adesso?
2: Anche se non vuoi darmi il permesso, non fa nulla, ma porta la canzone con te in città. Sai, in quel posto dove si mette il gettone in quella macchina che invece di scrivere a casa la mamma incidi i dischi con la tua voce. Ecco il gettone.
1: Ma io ho da fare.
2: Lo so, facci con lei a incidermi il disco. Sarà molto più carino e me la spazzerete.
1: Eh sì, lo inciderò.
2: Psst, Billy.
1: Arrivederci. Avanti. Oh, salve.
3: Salve. È il sergente Puccinelli?
1: Ah, no, è fuori servizio.
3: Oh, che peccato. Allora non c'è mai?
1: Ehi, ma noi due ci siamo già conosciuti.
3: Forse mi avrete visto allo spaccio. Lavoro là. Sto a vendere la birra, ma ho chiesto che mi trasferissero alla vendita dei dolci.
1: Come mai? Siete così ghiotta?
4: Buonasera, caporale.
1: Oh, salve.
4: Non si fanno le presentazioni?
1: Beh, Edward, ti presento un'amica. Amica, vi presento Edward.
4: Vi chiamate Millie, non è vero?
1: Millie è ghiotta, ha lasciato adesso la birra per i dolci.
4: Non volevi andartene a fare un bel giro, caporale?
1: Sì, certo.
3: Lieta della conoscenza.
1: Ah, grazie. Se vi serve qualcosa, suonate il campanello.
3: È gentile, no? Chissà se Cici rientrerà stasera.
4: Cici? Ah, Puccinelli. No, non credo che ce la farà. Ma se avete qualche cosa da dirgli, potete dirla a me.
3: Come vi chiamate? Quando quello ci ha presentati non ho inteso nulla di nulla. Rammento solo che ha detto che siete un suo amico. U.S. Coperte cifrate. Vi trattano bene.
4: Mi chiamo Caldwell. Soldato Eddie Caldwell. Stavo giusto pensando che se non avete niente da fare domani sera noi...
3: Dite domani sera?
2: Salve.
4: Nessuno ti ha ancora insegnato a bussare prima d'entrare?
2: Sono arrivato fino allo spaccio e ho pensato che il caporale volesse un gelato di crema.
4: Lascialo sul tavolo, glielo darò io.
2: Oh, il cucchiaio è dentro, eh?

0: questo rimane fra noi due, vero?
1: Ah, non devi avere paura, sono una tomba. Hai una sigaretta?

0: corsa in città, mi dai un permesso?
1: Buschetti, sei di servizio.
0: Puccinelli ha dimenticato qui la musica della canzone.
1: Niente da fare.
0: È questione di vita o di morte.
1: Niente da fare.

0: sai cantare, malinconico bimbo?
1: No.
0: Ah, così va bene. E odio io le malinconiche bimbe. Vi chiedo perdono, avete visto? Ma vi chiedo perdono, non importa. Ehi, Charlie, chi è quella?
2: Non lo so, sergente.
0: Scusatemi, domando perdono.
3: Ma che cos'è, uno spettro?
1: Già.
2: Ecco il fuoco. Che cosa volete?
0: Cocktail shishi.
2: Cocktail shishi?
0: Signora, posso offrire qualche cosa?
4: Prego.
0: Ehi, conoscete malinconiche bimbe?
4: Marita?
2: Al largo, Romeo.
0: Volevo offrire qualche cosa alla malinconica bimba.
2: Non siete ancora sazio?
0: No, non la finisco di bere finché quella non si decide a sorridermi. Voi siete la sola femmina al mondo che non mi ricorda nessun'altra femmina che ho conosciuto.
4: Barista, quanto pago?
2: $0.50.

0: grazie, siete stato molto carino. Cosa dicevamo?
1: Vi ho domandato di gorgheggiare una canzone.
0: Che canzone volete? Volete una canzone allegra? Oppure una triste? O preferite una dolce melodiosa ninna nanna, caro? Bello. Scusate. Volete suonare questa?
2: Sì, certo.
0: Grazie.
3: It's easier to say I love you than tell one word, Caligula. And wouldn't you rather say I love you than tell one word, Caligula? It's easier to spell, kiss me.

0: বান্ধ হয় খানে গোলা Tout gros de famous yeah professor As gulation is a sensation that is not If you should ask a Harvard lawyer He'll charge you $20 He'll give you this advice It's easier to say
1: J'ai fait tout le potentiel de tout le monde, tout le potentiel, le potentiel de tout le potentiel.
0: Can I go now?
2: Ah, impossible.
0: And wouldn't you rather say?
1: Le potentiel, tout le monde, le potentiel de tout.
0: Then Thunder Wonderhoy, Thunder Wonderhoy, Thunder Wonderhoy.
1: Can I go now?
3: Che diavolo stai facendo in questo stato? Sei impazzito?
1: Ho portato una chiarata musica al sergente Puccinelli.
3: Corri a nasconderti.
1: Via Puccinelli di incidere la musica. Siamo d'accordo. Corre il disco per domattina e laggiù.
4: Stavo dicendo...
5: Sì, Victor?
4: Ellen, sei incantevole questa sera. Sarei screanzato se ti chiedessi un bacio.
3: Ehi, sergente.
4: Che cosa vuoi adesso?
3: Sono arrivato dal campo. Devi lasciare la musica.
4: Poi lasciami in pace. Dalla al maestro al piano.
3: Sì, sergente.
4: Bene.
5: Che ti prende, Vito?
4: Oh, niente, è una cosa segreta.
5: Dimmi, cos'è?
4: Ecco, non volevo dirtelo, ma...
5: Ma cosa?
4: Si parte fra giorni.
5: Cosa dici? Ma Vito, come farò io quando sarai lontano?
4: Davvero sentirai molto la mia mancanza?
5: Come? Ne dubiti?
4: Ti sembrerò stravagante, cara, ma ho scritto una canzone e vorrei inciderla su disco solo per te.
5: Oh, Vito, come sei caro.
4: Ti dispiace venire in cabina mentre incido?
5: No, certo.

0: Avanti, Carvin, che cosa fai? Vuoi fare quel lavoro per tutta la vita?
1: Che cosa vuoi da me? Anche tu ti metti a comandare. Qui tutti i generali e un solo soldato. Non ho mai fatto questo mestiere in vita mia. Quando quelli vengono gli darò questo affare, ma deve essere ben cotto. Basta però che non ti metti a comandare avanti a destra, avanti a sinistra, io solo in mezzo a obbedire. Sono stufo.
2: Stai buono, Carvin, stai buono. Ora vieni su. Vieni nella nostra vecchia cara infermeria.
1: Cosa? Quale?
2: La nostra vecchia cara infermeria, dove stenderanno il tuo caro piccolo braccio, alzeranno la tua piccola manica e infine con un piccolo achettino ti faranno una piccola iniezioncina e non sentirai neanche il più piccolo male. Andiamo.
1: Ma è certo che non sentirò niente.
2: Ma certo che non sentirai male. Andiamo, su, bello, avanti. Ma non lo sentirai neanche quel piccolo achettino.
1: Davvero non lo sentirò?
2: Affatto, affatto, neanche un po'.
1: È un ago senza punta?
2: Quasi.
1: E com'è?
2: È aspirare.
1: Aspirare.
2: Un altro.

0: Stai tranquillo.
1: Sulla manica.
0: Pensa a cose piacevoli. Stai mangiando della crema. Stai danzando con una bella, magnifica ragazza. Stai dormendo su un letto morbido. Qual è l'ultima parola?
2: Ciricini.
0: Vedi che non ti ha fatto male, vero? Come ti senti? Stai bene? Vero? Andiamo, vieni. Carvin!
3: Avanti. Allora hai finito la puntura, bellezza?
2: Sì, e sono finito anch'io.
0: Dai questa nota al sergente di mensa. Come ti senti?
2: Come vuoi che mi senta? Che cosa credete che sia diventato? Un puntaspilli? E adesso cosa sarà di me?
0: Vivrai, vivrai.
2: È quello che temevo.
4: Buongiorno, Cleo.
5: Buongiorno, capitano.
4: Sentite. Fucinelli, ho visto il colonnello Davis, il quale ha già stabilito di assegnarvi ai servizi oltremare.
0: Grazie, capitano.
4: Il caporale Clerc vi ha già parlato di quella ragazza che è venuta qui parecchie volte?
0: Signor, sì.
4: A quanto dice, non riesce a ritrovare un uomo della compagnia. Vorrei che trovaste quell'uomo.
0: Signor, sì. Cercherò, ma non sarà facile.
4: La ragazza può darci delle grane se va dal colonnello. Volete incaricarvene?
0: Sì, farò del mio meglio.
4: Bene. Quando avrete trovato quell'uomo, conducetelo da me.
0: Signor, sì. Guarda che mi succede, ora mi assegnano al reparto relazioni amorose. Anche il vecchio trucco della partenza per baciare le ragazze non funziona più. Lo sai quello che succederà?
2: Ehi, spegnete la luce, il colonnello è ispezionante.
0: Attenti!
3: Riposa. Sergente Puccinelli, vorrei vedere la vostra copia del programma di addestramento. Dovrebbe essere appuntata in permanenza la tabella murale.
0: Sì, sì. Caporale Clerc, fai vedere al colonnello dov'è il programma.
4: Certo. Dov'è?
6: Era qui, da queste parti, colonnello. È qui, ecco.
3: Beh, io non lo vedo.
6: Eppure l'avevo messo qui.
3: E a quanto sembra ora non c'è.
0: Forse è nell'altra stanza, colonnello.
3: Che cosa?
0: Deve essere nell'altra stanza.
3: Ah.
0: Colonnello.

0: Riposo. Buongiorno, colonnello.
1: Buon day, Caldwell. A quanto pare non si trova la copia del programma d'addestramento. Dovrebbe trovarsi in tutti i locali.
0: Ah, scommetto che è lì.
1: No, non è al suo posto.
0: E dove sarà andata a sbattere? Eccola.
1: Spero che la compagnia funzioni un po' meglio.
0: Sergente Puccinelli! Aprite quella porta!

0: Dovrà pur venire fuori questa copia del programma di addestramento.
1: È stata trovata, era proprio al suo posto.
0: Ah, sì? Non l'avevo veduta. C'è buio qui. Accendete la luce.
1: Ecco un plico dal battaglione. Così davvero vuoi farmi imbarcare?
2: Certamente.
1: Beh, Cicci, ho avuto un colloquio con la tua Millie e così...
2: E così?
1: Così se non vuoi che dica tutto, cancella il mio nome da quella lista.
2: Non ricattarmi. Vattene.
3: Ehi, un minuto.
1: Con piacere.
3: C'è un telegramma per Carvin, vai a portarglielo alla messa.
4: Sergente Puccinelli, il colonnello Davis vuole ispezionare il magazzino e anche i locali della messa.
2: Sì, sì. Ehi, Miller!
5: Sì?
2: Il colonnello verrà a ispezionare fra un minuto.
5: Oddio, sergente! Nascondiamo queste!
2: Vieni!
5: Attento, sergente!
2: Nascondiamo
5: tutto! Ecco!
2: Ancora un'altra e ci siamo!
5: Avanti, presto!
2: Ecco un'altra, vieni!
0: Capitano, che succede in questa compagnia?
6: Perché c'è qualcosa che non va, colonnello?
0: Qualcosa? Capitano, io non ho mai... Cosa è stato?
6: È dalla parte della mensa.
0: È saltata la mensa?
5: Ecco l'ultimo!
0: Che cosa...
5: Agenti!
0: Sergente Puccinelli, che cosa succede qua? Cos'è questo fischio? C'è un incendio? Che cos'è?
5: È un maschio, Victor, guarda! Ho avuto un bimbo, ce l'ho fatta! Quando ci siamo sposati non credevo che sarei riuscito, invece è nato! Colonnello, Victor!
0: Il colonnello dice che questa è la più fetente compagnia che abbia visto e ha disdetto l'ordine della vostra partenza.
2: Devo restare qui, dunque?
0: Esatto. Ecco l'ordine scritto.
6: E non solo.
0: Ha dato a tutti gli ufficiali della compagnia un compito topografico.
2: Spiacente. Agli ordini. Guarda che disdetta. 5 anni sotto le armi. 5 anni e quando sto per imbarcarmi tutto si mette ad andare per traverso. Porco cane. Cosa c'è da fare oggi nel pomeriggio?
1: Ginnastica.
2: Ah, anche questa ci voleva. Che non ci sia un modo più decente per fare il soldato.
6: Non vedo come identificare quelle piccole isole solo con la topografia.
0: Io temo che quest'ardua impresa ci terrà occupati per 7 giorni.
6: Oh, buongiorno, signora Caldwell.
7: Buongiorno. Tra quanto sarei pronto?
6: Bene, bene, bene. Tutta elegante e pronta per uscire, eh? Ho paura che per una volta nella mia vita dovrò darti un dispiacere.
7: Davvero?
6: Sì, pare che senza consultarti il colonnello abbia dato agli ufficiali della compagnia un problema topografico che senza dubbio ci impegnerà tutta la notte.
7: Che genere di problema?
6: Dobbiamo identificare un gruppo di isole del Pacifico con dei dati topografici.
7: Jenny ha detto che questo l'avreste fatto domani.
6: Allora si vede che stavolta il colonnello l'ha ingannata perché dobbiamo farlo oggi.
7: Ah, gliela farò vedere io. Ho rischiato venire qui senza le risposte.

0: Le risposte?
1: Ah sì, le ho messe qui, in qualche posto. Eccole.
0: Monaco, Strasburgo. Ma queste non sono isole.
1: Oh, è per un'altra compagnia. Ecco le vostre.
0: Hearn, Kossel, Tagua, Eino.
2: Senti, se sulla terra ci fosse un'altra donna come mia moglie, ti direi senz'altro di sposarla subito. Tesoro, sei straordinaria.
1: Molto contenta che sai apprezzarmi. Bene, ora ho da fare alcune compere giù allo spaccio e ripasserò a prenderti esattamente fra 20 minuti. Oh, oh, sarà bene dare questo al capitano Steiner della compagnia C. Riposo, signori.
3: Ah, quel Mac, ve lo immaginate? Vuole un altro nastrino di buona condotta.
4: Che se ne farà di tanti?
3: Non lo so, se li mette addosso e va in giro che sembra una merceria ambulante.
5: Ehi, voi! Il colonnello assista all'esercizio.
6: Ehi, Miller, avverti!
7: Domando scusa, signore.
8: Sì? Che c'è?
7: Il colonnello sta visitando le baracche.

0: sergente Miller, agli ordini.
1: Dov'è il sergente Pulcinella?
0: Con la compagnia, alle esercitazioni. Devo chiamarlo, signor colonnello?
1: No. No, gli esercizi li faranno molto bene.
0: Sì, sì.
1: Ah, Miller.
0: Sì, sì.
1: Riposo. Come si chiama quel sergente, quello col fischietto?
0: Ah, si chiama McVeigh.
1: Sì. Allora, cercate McVeigh subito e ditegli di portarsi con l'intera squadra sul percorso di guerra tra 10 minuti, intesi?
0: Sì, sì.

Movimentarse,

fermi, vieni fuori di là, avanti, avanti presto, muoversi! Assalto per il demoniaccio! Tutti in linea! Avanti, avanti! Avanti, fermi! Avanti, Carmi, non impicciare gli altri! Su! Da qui, Carmi, sei scemo? Da qui, andiamo, che glielo fai! Carmi, c'è il regolamento, sai! Ah, vieni sospensate le gambe! Non devi toccare l'acqua! Su, coraggio, bilanciati! Avanti! Questa posizione è contro il regolamento! Vola come un sacco di patate. Sei un passero, Carmi. Non facciamo pagliacciate, capito?

0: cosa devo fare?
1: Ferma! Ecco, un secondo. Tiralo su! Tiralo su! Stai meglio, non è vero? Stai meglio, Carmine?

0: Spero che il generale non torni a ispezionare.
1: Sono contento che abbiano aggiustato quella macchina.
0: Beh, io vado a cercare quel sergente addetto alle provvigioni. Ecco, ha già scartato come difettosa due o tre volte una quantità di materiale. Credo che aprirà un magazzino di generi militari. Riposo. Sergente Miller,
2: niente.
0: Ehi, dov'è il sergente Puccinelli?
2: Non lo so.
0: Madre santa, è ancora nei pasticci. Il colonnello lo cerca, il capitano lo cerca, Mili lo cerca. Non vorrei il suo posto per tutto l'oro del mondo.
1: Vedo che hai risolto la faccenda del vestiario con piena soddisfazione.
0: Signor, sì. Non credo che avremo altri pasticci con quel sergente Miller. Ora bisogna che vada a fare lezione.

0: Me la sono cavata. Il colonnello per poco non mi ha pescato. Hai una sigaretta?
1: Sì, certo, sergente. Ecco tutto il pacchetto.
2: Va bene, sergente Miller.
0: Che c'è? Liquidazione?

0: È la mia misura?
1: Esatta.
0: Signor G, avete appurato qualcosa circa quella famosa ragazza?
1: Quale ragazza?
0: Quella che è venuta a cercare un uomo ieri.
1: Ah, sì. Ho un indizio.
0: Voglio vedere quell'uomo quando è possibile.
1: Signor G. Ehi, dov'è Carvin?
2: È nel salone, vuol cantare.
1: Cantare? Che cosa? È completamente pazzo.

0: No, sbrigati, andiamo.
1: Dove?
0: Dal capitano Caldwell.
1: E cosa ho fatto?
0: Lo saprai appena arriviamo. Avanti, facciamo la svelta.
1: E non facciamo il numero?
0: Che numero?
1: Ho promesso a poco di farlo.
0: Allora vai a dirgli che lo facciamo subito. Avanti, su, parla e diglielo. E attenta a quel che dici. Sii gentile, devi dire poche e vuoi suonare una canzone per Victor e me che vogliamo ballare, perché tu e io dobbiamo lavorare assieme per lungo tempo ancora, vero? Tu e io siamo amici, vero? Avanti, diglielo, dillo con grazia, su. Io aspetto che tu abbia finito. Per conto mio non ho altro da dire. Avanti, che cosa aspetti? Digli di suonare per te e me. Avanti, non essere così lento. Avanti!
1: Ciao, Victor! Adesso ho scordato quello che gli dovevo dire. Ah sì, ok, per favore, vuoi suonare un pezzo per me e Victor? Lo danzeremo insieme.
2: Certo.
1: Grazie, avanti.
2: Una vecchia canzone?
1: Una vecchia canzone.

0: Mangiare sono le ultime 18 battute della canzone. Io e Vittor usciamo e voi suonate le battute finali della canzone. Su, uno, due, tre, via. No, uno, due, tre, al tre, tutta l'orchestra deve suonare. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due. Ma insomma, cosa aspettate?
1: Senti, bellezza, io non attacco se il sergente non mi dice niente.
2: Vedi?
0: Oh, oh!
2: Attacca pure.

Allora ragazzi, non fate chiasso ora. Sono lieto di presentarvi il sergente Victor Puccinelli e l'appuntato Carvey, nell'imitazione di Bing Crosby e Barry Fitzgerald.

0: Buongiorno a voi, padre.
1: Come va, figliolo? Stavo giusto venendo da voi a dirvi che non sono affatto contento all'idea che voi lasciate la mia vecchia chiesa.
0: Anch'io sono addolorato di lasciare il posto, padre.
1: Stavo dicendomi se posso chiedervi un favore, figliolo.
0: Dite, dite.
1: Vorrei che voi cantaste per me quella vecchia ninna nanna irlandese.
0: Di quale ninna nanna parlate? Non rammento.
1: Quella che cantaste una sera quando io ero ammalato.
0: In verità non sarei in vena e oltre a questo non c'è nemmeno un po' di musica che accompagni.
1: Ho i carioqui con me. Cantate con questo.
0: Beh, se volete proprio che canti.
1: Ecco, aprite completamente.

0: Capitano, volete vedere quell'uomo di cui avete parlato, quello che è causa di tanti pasticci?
1: Certo.
0: Signor, sì. Tu vieni qua.
2: Appuntato di prima classe, Carvin.
3: Agli ordini.
1: Riposo. Carvin, qual è il tuo nome?
2: Alvin.
1: Alvin?
2: Signor, sì.
1: Alvin, mettere figli al mondo è cosa molto seria.
2: Vi pare? Io invece dico che è spassoso.
1: Questo è il punto. Spesso ci se ne accorge quando tutto è inutile. Ora, cosa intendi fare in questa faccenda?
2: Ma niente, è già stato fatto tutto.
1: La tua condotta è davvero sconcertante. Non ne hai rimorso?
2: Signor, no, ne sono fiero.
1: Fiero?
2: Signor, sì, volevamo un bambino ed ecco un bambino.
1: Volevate un bambino?
2: Signor, sì.
1: Ma sei incosciente? Non lascerai che un bambino cresca senza un nome.
2: Ah, non troveremo un nome, no?
1: Non è di questo che io parlo. Su, Carvin, sentimi un istante. A quella donna tu vuoi davvero bene, no?
2: Signor, sì, io l'amo molto.
1: Allora il mio compito sarà semplice. Ora ti concederò 3 giorni di permesso, così tu andrai da quella donna e sistemerai tutto.
2: Oh, grazie tanti.
1: Intesi, vero? Il permesso è solo per dare un nome al bambino.
2: 3 giorni per trovare il nome al bambino. Ecco, gli daremo il nostro nome.
1: No, non desidero tanto. E ti dico anche che quando il bambino nascerà ti concederò una speciale licenza.
2: Ma io...
1: Non parliamone più. Ora puoi andare. Fatti dare una nuova uniforme.
2: Signor, sì.
1: Fucinelli, ho deciso di dare a Carvin 3 giorni di permesso.
4: Ma capitano, con quello che ha fatto?
1: È per questo che ha il permesso. Per sposarsi.
2: Che sposarsi? Cosa?
1: Fucinelli. È lui o non è lui l'uomo dei pasticci?
4: Signor, sì, sì, signore, è nei pasticci fino al collo. Ma quello che lui vuol dire è che il bambino è già venuto al mondo. Non è così, Carvin?
2: Signor, sì. Signor, sì. Sì, sergente.
1: Ah, e allora è diverso. Datemi questo permesso.
2: Oh, ma capitano...
1: Ti concedo una licenza speciale.
2: Ah, grazie.
1: Ma attento, Carvin. Dovete portarmi il certificato di matrimonio.
2: Oh, certo, ne ho uno nella baracca.
1: Come?
4: Non è mica il suo certificato, è di un altro che l'ha attaccato al muro. Carvin, sarà meglio che tu vada ora.
2: Intergente.
1: Io vado al comando di battaglione.
4: Volete che prepari le carte per la licenza?
1: No,
4: speciale.
1: Le farò fare al battaglione, voglio evitare lungaggini.
4: Oh, oh. Clerk, non lasciarmi solo.
5: Cinci!
4: Milly, che sorpresa vederti qua.
5: Ah, oh, caro, molte volte ho cercato di trovarti.
4: Su, vieni qui. Dimmi la verità. È vero che...
5: Sì, Victor. Ma chi te l'ha detto?
4: Chi me l'ha detto? Ma lo sa quasi tutta l'America, si può dire. Senti, cara, entra nell'ufficio del capitano.
5: No, c'è troppo traffico qui.
4: Ti prego. Avanti.
6: Victor Fucinelli, ho qualcosa di urgente da chiederti.
4: Ellen, senti.
6: Innanzitutto vuoi dirmi che cosa hai contro Edward?
4: Se è solo questo che ti preoccupa.
5: Ma Gigi!
4: Per favore!
6: Chi è quella lì?
4: La signora Caldwell, la moglie del capitano.
6: Ah, se tu fai andare Edward fuori dal campo, considera pure la nostra amicizia finita.
4: Davvero lo faresti, tesoro?
6: In realtà, io non credo di amare né te né lui, questo è il fatto. Ma voglio essere leale con entrambi.
4: Senti qua, tesoro.
1: Buongiorno, sergente.
4: Capitano Caldwell, permette che le presenti la signora Ellen?
1: Molto lieto.
6: Piacere.
4: Capitano, ho sentito che vi stavano cercando al comando di battaglione.
6: Occorre nulla.
5: Grazie.
2: Tenente De Porro. Ehi, un minuto. Io in questo imbroglio non c'entro, eh.
5: Scusate, me ne vado subito.
2: Un momento. Vedo che vi siete rimessa molto in fretta.
5: Ma non capisco di cosa state parlando.
2: Sergente Fucinelli. Signor, sì. Ah, eccolo. Carvin, venite qua. Sedetevi, signorina. Voi avete di prima classe, Carvin, sempre i vostri ordini. Volete spiegarmi com'è che questa signorina si trova qui completamente ristabilita, mentre voi state per prendere una licenza speciale?
7: Ristabilita? Chi è stata malata?
1: Non fare lo spiritoso.
7: Non capisco, capitano. Non ho mai visto quella donna prima di ieri sera.
1: Non l'hai mai vista prima di ieri sera?
7: No.
1: E allora perché diavolo ti ha dato una licenza?
7: Perché mia moglie ha avuto un bambino.
1: Tua moglie ha avuto un bambino?
7: Sì, sì. Ecco il telegramma.

0: Ah, adesso comincio a capire. Lo conoscete?
1: No, ma è Caruccio.
0: Ecco la licenza. Tieni e fila.
2: Grazie, capitano, grazie tante.
0: E salutami il bambino.
2: Grazie, presente no. Grazie, capitano, arrivederci.
0: Ora, signorina.
3: Ma dove è scappata?
0: Sergente Pulcinelli!
4: Sì, sì.
0: Voi capite che questo fattaccio è ancora in alto mare. Carvin non è a colpa.
4: Ah, no, vero?
0: Ma non riesco ad afferrare la situazione. Dovrò fare io stesso delle ricerche accuratissime. Datemi il ruolino con le descrizioni fisiche degli uomini.
4: Sì, sì.

0: Beh, le presentazioni si usano ancora. Sono Ellen Palmer e questa è la moglie del capitano Caldwell. E voi chi siete?
1: E chi lo sa più?
2: Il capitano vuole vederti. Dico a te.
3: A me? Ma ci sono stata ora e...
1: Senti qua tu. Che cosa combini qua dentro? Me l'hanno presentata come tua moglie.
2: Ma no, aspetta un momento.
1: Che cosa voleva dire ci sono stata ora?
3: Ci sono stata ora e ci sono stata ieri anche. E il tavolo era qui e lì c'era una sedia e là
2: senti,
3: c'era...
2: Senti cara, questa è materia militare, non è affar tuo. Ora signorina, se volete spiegare la cosa, sergente Puccinelli.
1: Sta a sentire tu.
2: Vuoi andare fuori un istante finché si stemola?
1: Se succede qualcosa io li
2: e allora vieni fuori con me e cercherò di spiegarti.
3: Non capisco niente.
2: Ma capitano, andiamo Milly, andiamo fuori di qui.
3: Victor, ma che succede? Perché se la prendono tutti con me?
2: Salve Gigi. A tesoro, che stai facendo qua?
0: Ecco, ero in pensiero e ho pregato il sergente Puccinelli di non farti imbarcare.
2: Sta tranquilla, cara, vedrai che Cicci annullerà l'ordine. Avanti, non te la prendere, vero Cicci?
4: Puccinelli, voi mi dovete molte spiegazioni.
5: Un momento adesso, da 5 anni le mie decisioni le sta prendendo l'esercito. Ma per questa volta tengo io il timone. Non voglio essere promosso ufficiale, voglio andare al fronte, voglio andarmene via di qui, via da tutto questo.
2: Forse ci riuscireste se foste un soldato semplice.
5: Anche questa è una cosa che ho bello deciso, mi degrado da me.
2: Non potete farlo.
5: Ah no? Lo farete voi per me, guardate.
3: Tesoro! Eddie!
2: Come l'avete chiamato?
3: Eddie!
2: Vi ha detto che si chiama Eddie Caldwell?
3: Sì!
1: Adesso capisco!
2: No, signore, vi prego, tu aspetta fuori, cara! È questo l'uomo col quale uscivate?
3: No, no! L'ho conosciuto appena ieri sera!
1: Ieri sera?
2: Sta silenzio!
1: Questa situazione è ridicola! Andiamo via di qui!
2: Allora, siete uscita con un altro uomo di questa compagnia?
5: Presente!
2: Ah, sicché eravate voi, Puccinelli! Bene, farò per voi giusto quello che volevate. Sarete soldato semplice e vi imbarcherete.
5: Grazie.
2: E questo non vi solleva dalle vostre responsabilità verso costei che dovete sposare.
3: Sposare me?
2: Rifiutate?
3: Oh, ma che dite? Io sono già sposata da pochi giorni a John Slager. L'ho sposato quando con Victor abbiamo smesso di vederci.
5: E... Allora perché sei venuta a cercarmi?
3: Ah, perché volevo dirti di non venire all'appuntamento di stasera che avevamo preso un mese fa. Perché John ed io siamo sposati. Tu non verrai, vero?
5: Ah, certo che no.
3: Oh, molte grazie. Vedi, mio marito potrebbe seccarsi. Non ha molto spirito e non voglio che si offenda e si arrabbi. Oh, beh, arrivederci. E grazie mille di tutto, eh?
5: Di nulla.
2: Non crediate di cavarvela così.
1: Vi degraderemo lo stesso.
5: D'accordo, sono degradato. Stavolta ho battuto il comando. Tutti voi resterete qui fra le scartoffie e le circolari mentre io vado oltreoceano. E ho fatto tutto da me.
2: Che cosa succede?
5: Non lo so.
2: Sembra un allarme. Meglio che...
1: Capitano Caldwell! Avete avuto la notizia? Movimenti, permesse e licenze sono aboliti da ora.
5: Sospese le licenze?
1: Certo, la divisione va oltreoceano.
2: E tu non mi dici niente.
0: Jenny non me l'ha detto.
1: Tu, signorino, entra un po' là dentro. C'è un sacco di cose da spiegare.
6: Ehi, vedete, lasciatemi! Vedete!
7: Oh, ci ho fatto quest'uomo che tentava infilare la porta.
5: Non mi importa, ho dato la dimissione.
6: Infilare la porta un corno, io ho una licenza in mano del mio bambino.
7: Sono sospesi tutti i licenziamenti.
6: Non la tieni!
7: Non la tieni!
6: I licenziamenti sono annullati!
7: Annullati? Sì, certo, tutte le divisioni va oltre oceani.
6: Oltre a chi?
7: Avanti! Sciogliete le file! Ehi! Anche tu!
2: Anch'io?
7: Anche tu, capellone Puccinello, tu e l'amico, avanti, muovete quei pettoni, forza! Prendila!
2: Prendere cosa?
7: La valigia! Soldato Puccinelli! Vitto!
2: Eh?
7: Stai qua!
2: Cosa?
7: Questa!
2: Andiamo, la porto io.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003, Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Danny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva

questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Rita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io,

0: ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: acqua corrente, esclusi cowboy, vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno, per ora niente. Provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda in linea, grazie.
2: Per ora niente. Provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Levski e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista. Sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto, chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, piccolo?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Reyes. Silenzio!
3: Fermo! No! Lasciatemi!
5: Signor Reyes,
3: lasciatemi lavare di dosso.
6: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
0: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
0: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
0: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
0: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
6: Mi scusi, signor Niles.
7: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
0: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Uh-huh. Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
0: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
0: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso. Mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede in